0: latte e miele. Latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

oppure fa finta. Guarda lo specchio, poco convinta, mentre una mano si ferma sul seno. È ancora piccolo, ma crescerà.

Silvia non sente, oppure fa finta, guarda lo specchio poco convinta, mentre una mano si ferma sul seno, è ancora piccolo ma crescerà.

0: 2 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Latte e miele.
1: La felicità.
0: Latte e miele.
2: Che rumore fa la felicità.
3: Radio Latte e miele.
0: La tua musica italiana.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: 3 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, 1977.
2: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 6 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 5 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, in questo weekend direi di dare spazio alle emozioni del cuore. Ne hai diritto, poi tra l'altro dalla prossima settimana Venere non sarà più opposto. Io non credo di sbagliare se dico che la maggioranza dei nati Ariete ultimamente si sia dovuta dedicare più alle questioni di lavoro che a tutto il resto. Sarebbe il caso di invertire la rotta. Toro, attenzione alle tensioni in amore. Allora, dal giorno 10 Venere va in opposizione. Non è un ultimatum, però, come si dice, meglio prevenire che curare. Se ci sono delle tensioni, se magari una piccola incomprensione ha velato il rapporto, sarebbe il caso di parlare chiaro. Per i gemelli, tante idee per la testa, come al solito, e il rischio è quello di seguire tante strade e magari di non arrivare a nessun traguardo. Ecco perché bisogna scegliere. A te piace cambiare, fare le stesse cose ti annoia, ma devi seguire un percorso lineare. Le stelle dell'amore sono intriganti. Cancro, ora organizza la giornata di domenica. La luna sarà nel tuo segno, può regalare sensazioni speciali e poi ancora di più Venere tornerà attiva dalla prossima settimana, quindi tutto può rinascere, addirittura tutto si può consolidare. Qui parlo anche ai cuori solitari o alle persone che da poco hanno riconosciuto l'amore in una vecchia amicizia, in un incontro casuale. Leone, sai come la penso, tu non ti fermi mai. Inoltre quest'anno Giove e Saturno sono in ottimo aspetto, quindi hanno dato una carica in più, tutto bene, però attenzione, perché lo stress ha causato dei disagi, quindi c'è chi è stato male, ci sono stati malesseri, problemi personali, magari semplicemente anche un po' di nervosismo che adesso bisogna cancellare. Cerca un ritmo più equilibrato, va meglio. Vergine, c'è confusione, ma anche perché attorno a te tante persone non hanno le idee chiare. Ora, ci sono due modi per reagire ad una provocazione nel lavoro. Personale, far parlare l'orgoglio, far parlare la razionalità. Ecco, secondo me, visto che tu sei un segno di terra e quindi sai bene che contano di più le azioni concrete, è il caso di non agire di istinto, perché tra l'altro il cielo che si prepara davanti a te, anche se adesso sembra un po' sconclusionato, in vista del 2027 è davvero grande, quindi questa rivoluzione ti porterà a chiudere un progetto

0: Vai avanti. Domenica, tra l'altro, sarà una giornata ancora più intensa. Sagittario, qualche tensione va fatta scivolare addosso per colpa della luna storta. Sul lavoro le proposte possono essere interessanti e ci sono anche buone opportunità in futuro. Mercurio chiede attenzione con i soldi. Capricorno, Mercurio favorevole, è una sfida importante, entro un anno nessuno potrà scoraggiarti, oggi e domani poi hai una marcia in più. Se c'è qualcosa di cui devi parlare, meglio dire quello che pensi oggi, perché hai una luna favorevole. Acquario, luna, Venere attiva, ma ancora quel Giove opposto che dice attenzione ai conti, ai riscontri, ritardi nei pagamenti, ritardi nei contratti, le cose cambieranno presto. L'amore può diventare un'ancora di salvezza. Pesci, è importante adesso non recriminare, per esempio chiedersi ho fatto la scelta giusta, sto davvero decidendo io, qualcuno forza la mano nella mia vita. La verità è che questo periodo va in qualche modo accettato per quello che è. Ci sono dei ritardi per quanto riguarda alcune questioni di lavoro, soldi da controllare, domenica giornata clou per far presente le tue esigenze in amore. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas,

0: In più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
1: Sarà bello sopra, sopra, sopra.
2: Latte e miele.
3: Sogna ragazza, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
2: Latte e miele.
4: Sognami se nevica.
2: Latte e miele, la tua musica italiana.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Zot.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
4: Pronta a essere l'eroina?
2: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle.
3: Chi è Baiana?
5: Oceania.
6: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
7: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
8: No, ancora non lo so in realtà.
9: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
10: C'è da piangere.
11: Oh, Katty c'è!
9: Una bellissima ragazza, saporita.
12: Bisogna stare attenti con Katty.
13: Te lei sta parlando in capatea.
14: Gli altri si sono saccolati la canarozza con l'asilo muriatico.
15: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
16: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
17: Sei uno schifo di persona.
18: Va bene.
19: E i genitori?
20: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
21: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Amici, quanti di voi sono cresciuti con le avventure dei Looney Tunes?
24: Mi è sembrato di vederli!
23: Quanti di voi si sono divertiti con le nostre storie e i nostri personaggi?
25: Sono stata fortunata!
23: Quanti di voi hanno assistito ai tantissimi fallimenti di Willy il Coyote? Sperando che riuscisse finalmente a catturare Bip Bip! Bene, dopo tutti questi anni, la verità è finalmente venuta a galla!
26: Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
23: Erano i suoi gadget ad essere difettosi. Willy lo ha finalmente scoperto e ora ha intenzione di prendersi la sua rivincita per tutto quello che ha dovuto passare. E voi? Cosa potete fare per tutto questo? È semplice! Andare al cinema a vedere Coyote vs. Acme dal 2 settembre.
27: È grandioso!
23: Per combattere insieme e ottenere, forse, un lieto fine. Vostro Bugs Bunny.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
28: Le prevendite sono aperte.
1: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
29: I partner di questo programma sono
30: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
31: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
32: We serve.
33: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
34: Dal 1950 noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
35: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
36: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
37: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
38: Parcheggio custodito e gratuito.
39: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
40: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2018.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io assicuro.

0: possibile il futuro. La terza tappa può essere considerata la svolta. L'INPS che passa da un sistema di protezione, da un welfare riparativo a un welfare generativo, generativo di opportunità.
1: Nel secondo trimestre del 2026 il PIL espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e di stagionalizzato, aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% nei confronti del secondo trimestre del 2025, lo comunica l'Istat. A luglio 2026 la crescita del numero di occupati rispetto a luglio 2025 è pari all'1,3%, ovvero pari a 307.000 unità in più, e interessa gli uomini, le donne, i 25-34 anni e coloro che hanno almeno 50 anni. Lo comunica l'Istat. Tra i 15, 24 anni e 35-49 anni invece gli occupati diminuiscono. Cresce la partecipazione al lavoro in Italia, ma restano ampi divari di genere e territoriali. È quanto emerge dal report Istat Previsioni della popolazione residente, delle famiglie e delle forze di lavoro. Il tasso di attività infatti è previsto in aumento di 4,3 punti percentuali, passando dal 66,7% del 2025 al 71% nel 2050. A luglio 2026 i prezzi alla produzione dell'industria aumentano del 2,4% su base mensile e del 7,8% su base annua. Lo rileva l'Istat. Sul mercato interno i prezzi crescono del 3% rispetto a giugno e del 9,3% su base annua. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Spot. Ci sono sapori che non hanno bisogno di mode. Sono quelli che conosci da sempre. Quelli delle domeniche in famiglia, delle ricette di mamma, dei profumi che arrivavano dalla cucina della nonna. Cuore matto, dove riscoprire il piacere delle cose semplici, dei sapori autentici e di una cucina che sa di casa.
3: Oggi cucino nella mia cucina e faccio i piatti che secondo me sono quelli giusti per chi ama veramente il buon cibo.
4: Aperto a cena? Cuore matto ti aspetta a Terrasini, in via Vittorio Emanuele Orlando 111. Ogni sera torna il gusto di stare insieme.
5: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva. Chiama subito lo 091 30 4851 e prenota la tua visita.
6: Siamo in Piazza Leoni 49 a Palermo.
5: Prenditi cura del tuo sorriso.
7: Tu chiamale se vuoi emozioni.
8: Latte e miele.
9: Io non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce.
8: Latte e miele.
10: Radio Latte Miele,
8: la tua musica italiana.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
5: Spot. Il grande jazz arriva ad Alcamo. Tre serate, tre band e tre grandi protagonisti del jazz italiano. Fabrizio Bosso, Gianni Gebbia e Alessandro Presti. Appuntamento il 3, 4 e 5 settembre alle 21.30 nella straordinaria cornice della Chiesa dell'Annunziata. Un viaggio tra improvvisazione, ritmo e sonorità, con progetti musicali consolidati e artisti di altissimo rilievo. Alcamo in Jazz, organizzato dall'Associazione Vanguard insieme al Comune di Alcamo in collaborazione con Ars Nova, con la direzione artistica di Toti Cannistraro.
6: Alcamo in Jazz, tre notti, infinite emozioni. Info e prenotazione biglietti 339-723-6001.
7: Latte Miele.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Senti che bel rumore.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e miele Radio Regent.
1: Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2023.
5: Allora, stavo pensando.

0: 8 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Buongiorno da Francesco Carruba. In questo sabato 5 settembre 2026 inizia il primo fine settimana ufficiale del nuovo palinsesto di Radio Latte Miele. È un piacere ritrovare voi ascoltatori e ascoltatrici. Grazie subito a Umberto Cappellato e alla nostra regia. Ovviamente si parte con l'oroscopo di Paolo Fox.
3: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Le stelle del 5 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, in questo weekend direi di dare spazio alle emozioni del cuore. Ne hai diritto, poi tra l'altro dalla prossima settimana Venere non sarà più opposto. Io non credo di sbagliare se dico che la maggioranza dei nati Ariete ultimamente si sia dovuta dedicare più alle questioni di lavoro che a tutto il resto. Sarebbe il caso di invertire la rotta. Toro, attenzione alle tensioni in amore. Allora, dal giorno 10 Venere va in opposizione. Non è un ultimatum, però, come si dice, meglio prevenire che curare. Se ci sono delle tensioni, se magari una piccola incomprensione ha velato il rapporto, sarebbe il caso di parlare chiaro. Per i gemelli, tante idee per la testa, come al solito, e il rischio è quello di seguire tante strade e magari di non arrivare a nessun traguardo. Ecco perché bisogna scegliere. A te piace cambiare, fare le stesse cose ti annoia, ma devi seguire un percorso lineare. Le stelle dell'amore sono intriganti. Cancro, ora organizza la giornata di domenica. La luna sarà nel tuo segno, può regalare sensazioni speciali. E poi ancora di più, Venere tornerà attiva dalla prossima settimana. Quindi tutto può rinascere, addirittura tutto si può consolidare. Qui parlo anche ai cuori solitari o alle persone che da poco hanno riconosciuto l'amore in una vecchia amicizia, in un incontro casuale. Leone, sai come la penso, tu non ti fermi mai. Inoltre quest'anno Giove e Saturno sono in ottimo aspetto, quindi hanno dato una carica in più, tutto bene, però attenzione, perché lo stress ha causato dei disagi, quindi c'è chi è stato male, ci sono stati malesseri, problemi personali, magari semplicemente anche un po' di nervosismo che adesso bisogna cancellare. Cerca un ritmo più equilibrato, va meglio. Vergine, c'è confusione, ma anche perché attorno a te tante persone non hanno le idee chiare. Ora, ci sono due modi per reagire ad una provocazione nel lavoro. Personale, far parlare l'orgoglio, far parlare la razionalità. Ecco, secondo me, visto che tu sei un segno di terra e quindi sai bene che contano di più le azioni concrete, è il caso di non agire di istinto, perché tra l'altro il cielo che si prepara davanti a te, anche se adesso sembra un po' sconclusionato, in vista del 2027 è davvero grande, quindi questa rivoluzione ti porterà a chiudere un progetto, a fare cose diverse, magari anche più divertenti. Bilancia, ecco una giornata utile, programmare un weekend valido e importante, e poi c'è l'amore. L'amore in senso ampio, quindi anche consensi per chi ricerca, approvazione di soci, collaboratori che ti aiutano. Cerca tra oggi e domani di ritagliare qualche ora per rilassarti. Scorpione, con Venere che arriva alle porte, c'è voglia di amare e magari non è detto che nella vita bisogna chiedere garanzie a tutti. Qui mi riferisco ai nati Scorpione che sono soli perché diffidenti, perché magari reduce da una separazione, pensano che i sentimenti siano un fiasco. Non è così. Se una persona ti piace, vai avanti. Domenica, tra l'altro, sarà una giornata ancora più intensa. Sagittario, qualche tensione va fatta scivolare addosso per colpa della luna storta. Sul lavoro le proposte possono essere interessanti e ci sono anche buone opportunità in futuro. Mercurio chiede attenzione con i soldi. Capricorno, Mercurio

0: umano nella mia vita. La verità è che questo periodo va in qualche modo accettato per quello che è. Ci sono dei ritardi per quanto riguarda alcune questioni di lavoro, soldi da controllare, domenica, giornata clou per far presente le tue esigenze in amore. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10.

Due settimane con il giovane artista Settembre, d'altra parte questo è proprio il suo mese. Siamo a sabato 5 settembre 2026, buongiorno di nuovo da Francesco Carruba su Radio Latte Miele, grazie a Umberto Cappellato, il maestro in regia, e a tutta la nostra regia. E allora siamo pronti per iniziare.

Allora io vi saluto e vi abbraccio tutti, cari ascoltatori e ascoltatrici, uno per uno, però in particolare volevo rivolgere un saluto anche alla regione del Piemonte, perché sono reduce proprio ieri da una bella giornata nel Monferrato, che è una regione bellissima, un'accoglienza straordinaria, soprattutto tra Albugnano e Cocconato. Sono zone di colline, di langhe, le langhe

0: Anche le conoscete, insomma, zone di vini buonissimi, la Barbera, il Nebbiolo, insomma. E poi proprio questo weekend lì c'è un'iniziativa che si chiama Cocco Wine, che richiama un sacco di turisti anche dall'estero, ed è una bellissima iniziativa, una di quelle che serve anche contro lo spopolamento dei nostri piccoli borghi, che sono bellissimi. Quindi l'Italia è viva e vivace. E io infatti volevo sapere, alle 8 del sabato mattina, ma chi è il più mattiniero del weekend tra di voi e perché? Chi è il re o la regina dell'alba che si è alzato presto questa mattina e perché l'ha fatto? Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335-787-1910.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente, Julie Bresch su Radio Latte Miele. Noi ci immergiamo subito nelle ultime notizie, nel racconto dell'attualità, e quindi partiamo dal record che è stato battuto nel nostro paese proprio nelle ultime ore, perché l'attuale governo italiano è diventato il più longevo della storia repubblicana, della storia di tutta la Repubblica, e si tratta di 1413 giorni ieri, quindi 1414 oggi. E il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto un discorso a Bari, insomma anche festeggiato sostanzialmente. Le opposizioni hanno ribattuto, facendo pesare soprattutto l'aumento dei carburanti e delle bollette che pesano sulle tasche degli italiani in questo periodo. Di sicuro si respira un bel po' di aria di campagna elettorale, anche se siamo un po' abituati, perché ormai non c'è più un periodo in cui non ci sia questa atmosfera di campagna elettorale. Va bene, noi abbiamo subito il Disco Weekend con Samurai J, protagonista musicale di questo anno. Questo è il suo singolo, Ossessione.

0: Ossessione su Radio Latte Miele, il brano che ha consacrato Samurai J tra le rivelazioni musicali di questo anno, ed è il Disco Weekend anche per celebrare questo primato di Samurai J, che è ai vertici con questo brano, ai vertici della classifica FIMI ormai da febbraio, dal mese del Festival di Sanremo, quindi un successo importante. Tra l'altro Samurai J proprio in queste ore è tornato in studio con il suo team, quindi probabilmente prepara novità musicali, lo aspettiamo. Intanto Witkoff e Kushner stanno cercando di portare avanti delle proposte di pace per mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina, l'ha spiegato proprio il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Ovale. Ha parlato di questa missione dei due inviati che andranno prima in Russia e poi in Ucraina. Trump ovviamente spera ancora una volta che ci sia una buona possibilità di ottenere una svolta in questi negoziati di pace. Trump dice che parla con Putin, che lo conosce bene e che secondo lui Putin non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. Intanto però sappiamo che poco prima di queste dichiarazioni un drone russo ha colpito la sede dei servizi di intelligence ucraini proprio di fronte alla cattedrale di Santa Sofia nel centro di Kiev. Questo l'ha spiegato Zelensky dicendo che darà ordine di rispondere in modo adeguato, significativo e proporzionale a questo attacco. Il sindaco di Kiev ha fatto sapere che i feriti sono 9.
1: Tutti amano, wow. Tutti amano il weekend.
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
4: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
0: Inizia un nuovo viaggio nel tempo della musica italiana. Partiamo dal 1982 con Antonello Venditti, Sotto la pioggia. Poi andiamo avanti esattamente di 10 anni. 1992, arrivano gli 883 con un Deca.

0: con un Deca, gli 883 su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Qui siamo passati per il decennio degli anni 90, il 92 per l'esattezza. Tra poco toccherà ai 2000. In questo sabato 5 settembre 2026 arrivano anche i vostri messaggi al 335-787-1910. Vi ho chiesto chi è il re o la regina dell'alba, chi si è svegliato per primo questa mattina in Italia e perché. Tra i primi a rispondere Alessio da Brescia, che dice: sono io il mattiniero, sveglia alle 5, sono andato a prendere le brioche per le mie donne e poi al lavoro. E quindi è un weekend anche questo di lavoro per tanti italiani. Poi sicuramente c'è chi si rilassa, chi fa un giro, chi prepara qualcosa di buono da mangiare. E mi ha colpito, incuriosito, la polemica culinaria proprio di questi giorni, che è arrivata direttamente dagli Stati Uniti. Il New York Times ha pubblicato sui social una foto della nostra pasta amatriciana, ma con un dettaglio che ha fatto infuriare un po' tutta l'Italia, cioè al posto del guanciale c'è il chorizo affumicato, quindi il salume spagnolo tipico, rosso e speziato. Buono è anche quello, però è un'altra cosa. E tra l'altro il New York Times l'ha anche vantato proprio nel post, scrivendo: pasta amatriciana ma con chorizo affumicato, quindi secondo loro è buono anche così. E sui social piovono i commenti indignati, insomma: questa pasta è un'altra cosa, guanciale oppure vai a casa, questo è un reato verso l'amatriciana, chiamatelo semplicemente in modo diverso. Insomma, si è alzato un bel polverone. Allora tra poco ripassiamo la ricetta originale, perché mi sa che ce n'è bisogno. D'altra parte il guanciale è proprio un po' l'identità dell'amatriciana, quindi un salume tipico del Lazio, mentre il chorizo è proprio un insaccato tritato speziato con paprika, aglio, tipico della Spagna. Tutto un altro mondo. Arrivano i Negramaro con Meraviglioso.
1: È vero.

0: Meraviglioso dal 2008 su Radio Latte Miele con Ine Gramaro, ieri sera protagonisti di un grande concerto nella strepitosa cornice della Reggia di Caserta. Invece l'8 settembre saranno al Parco della Musica di Milano. Tra l'altro nei giorni scorsi vi abbiamo regalato anche i biglietti proprio per questi due concerti bellissimi. Giuliano San Giorgi, la voce che abbiamo appena sentito, voce bellissima, è anche un grande esperto di cucina, insomma i fornelli ci sa fare davvero. Vero, è un cuoco di alto valore, e però non so se cucina la matriciana, non so se è uno dei suoi piatti forti, ma sicuramente non la cucina con lo chorizo come ha proposto il New York Times sui social. Quindi dopo questa polemica sollevata oltreoceano rimettiamo un po' le cose al loro posto e ricordiamo a tutti la ricetta originale della matriciana, quella depositata dal comune di Amatrice e riconosciuta come tradizionale. Quindi c'è un po' di flessibilità in realtà, pare, sul tipo di pasta. Originariamente sarebbero gli spaghetti, vanno bene anche i bucatini. Poi ci vuole appunto il guanciale di Amatrice magari, pomodori pelati, il pecorino, sempre volendo di Amatrice, grattugiato, olio extravergine d'oliva, sale e volendo peperoncino, che ci sta anche bene in questo piatto. Sicuramente nella versione storica era proprio previsto. Questa è la ricetta tradizionale della Amatrice.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttis e Lisci Cheratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo Ultra Dolce Idratazione d'Uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte. Far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

tanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

Incanto, Tiziano Ferro dal 2015, Radio Latte Miele. Un'altra notizia di attualità delle ultime ore: è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel fino al 10 settembre, quindi è stato firmato il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Diciamo che dovrebbe essere una piccola boccata d'ossigeno, ancora un po' piccola, per chi si muove in auto magari ogni giorno, soprattutto in questo periodo di rincari continui, come dicevamo anche prima. Quindi si tratta di uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, 14 centesimi sono di accise e 3 di IVA. Non è tantissimo, però un pochino quando fai il pieno lo senti, insomma, questo sconto. Consideriamo che il prezzo medio nazionale ha superato ormai di gran lunga i 2 euro al litro per il gasolio e anche per la benzina. Dovrebbe essere l'ultima proroga di questi sconti, una proroga che costa circa 60 milioni di euro allo Stato e che verrà finanziata con il meccanismo delle famose accise mobili. Poi da venerdì prossimo invece dovrebbe venire qualcosa di diverso. Basta sconti generali, dovrebbero arrivare degli aiuti mirati destinati ai cittadini con redditi più bassi e anche agli autotrasportatori. Quindi si parla di tessere carburante, bonus selettivi e anche di sostegni alle imprese del trasporto su gomma. Vedremo, perché quello dell'aumento dei carburanti è un problema che pesa davvero sulle nostre tasche in questo periodo.

Se vi capita di fare un giro sui social in questo fine settimana, potete dare un'occhiata anche ai profili ufficiali di Radio Latte Miele su Instagram, Facebook, X e TikTok. Tra gli ultimi contenuti, un bell'album fotografico che riassume i concerti di settembre.

0: 8 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari su Radio Latte Miele, ben ritrovati, ciao di nuovo da Francesco Carrubba, grazie sempre al maestro Umberto Cappellato e a tutta la regia. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali, se volete, è il 335-787-1910. Oggi, sabato 5 settembre, è un giorno importante, per esempio perché a Monza si corre il Gran Premio d'Italia, in realtà è il weekend del Gran Premio, la gara poi sarà domani alle 15, però c'è questo 13° appuntamento del Mondiale di Formula 1 che cade proprio in Italia, le Ferrari di Hamilton e Leclerc quindi corrono nel tempio della velocità italiano e vanno a caccia della pole position davanti ai tifosi del cavallino. Questo accade oggi, ci sono 400.000 appassionati pronti a seguire tutto questo dall'autodromo di Monza, tutto esaurito in ogni ordine di posto e quindi si fa un po' il tifo sia per la Ferrari sia per Kimi Antonelli, ventenne bolognese straordinario, il primo italiano che si presenta su questo circuito del nostro paese da leader del campionato dopo 73 anni. Quindi ricordiamo anche che Antonelli con la Mercedes è in testa alla classifica piloti con 242 punti, quindi insomma tanti motivi per seguire questo fine settimana, tanti motivi che attraggono gli appassionati di motori.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Spot.
7: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi,

Ogni settimana Edoardo Bennato, Radio Latte Miele. Ora parliamo di una novità che ci riguarda tutti, perché bene o male a tutti è capitato, ahimè, di camminare per la strada spesso con il telefono in mano. Accade sempre di più, e nella bozza del nuovo codice della strada c'è una regola che sta facendo discutere, perché potrebbero esserci multe fino a 75 euro per i pedoni distratti proprio dallo smartphone mentre attraversano. La norma elaborata dal Ministero dei Trasporti non è ancora definitiva, però la direzione è quella, in qualche modo punire chi entra in carreggiata senza prestare attenzione alle auto che arrivano. Non si parla solo di chi guarda il telefono sulle strisce, la sanzione riguarderebbe anche chi cammina fuori dalle strisce, quindi sulla carreggiata, appunto usando il telefono, i tablet, altri dispositivi elettronici. Questa bozza di norma vuole colpire un po' anche i cambi improvvisi di traiettoria, cioè quei movimenti imprevedibili che spesso si vedono quando qualcuno è immerso nello schermo del telefono, non si accorge bene di dove sta andando. In tutti questi casi potrebbe scattare la multa. Sul marciapiede invece niente divieti, il telefono si potrà usare liberamente. Il problema appunto nasce quando si entra nello spazio delle auto. E quindi cosa succede ora? Tra poco lo vediamo. Prima c'è un nuovo singolo su Radio Latte Miele, quello di Malika Ayane, detto Tra Noi. Strano che...

su Radio Latte Miele, detto tra noi, il nuovo singolo di Malika Ayane che anticipa Cicale. Questo è il titolo del nuovo album di inediti di Malika che arriverà poi il 18 settembre. Ma torniamo a questa bozza del nuovo codice della strada che non è ancora legge, è un documento ora aperto alla consultazione pubblica, quindi associazioni, esperti, cittadini hanno un po' di tempo fino al 13 settembre per inviare le loro osservazioni e proposte di modifica. Poi solo dopo questo passaggio il testo inizierà tutto l'iter parlamentare, se approvato verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi entrerà in vigore. Quindi si discute di queste multe ai pedoni distratti dal telefono soprattutto, e non ci sarà alcun limite massimo d'età per la patente degli over 85. Questa è un'altra norma prevista. Nei giorni scorsi c'erano indiscrezioni su una possibile stretta da questo punto di vista, ma la bozza dice che al momento non è previsto nessun tetto, quindi gli automobilisti più anziani continueranno a guidare come sempre, ovviamente dovranno rispettare tutte le procedure per il rinnovo della patente. Quindi il nuovo codice della strada si prepara a cambiare forse alcune nostre abitudini: più attenzione quando attraversiamo la strada, più responsabilità per chi si muove a piedi, però nessuna rivoluzione invece per gli automobilisti senior. Mi raccomando, attenzione quando camminiamo con il telefono in mano e lo sguardo distratto dallo schermo.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Spot.
8: Dalla redazione regionale un cordiale saluto a voi tutti da Filippo Virzì, edizione di sabato 5 settembre. In apertura in Sicilia 5 vittime sul lavoro al mese, controlli e formazione ancora insufficienti. Dall'INAIL nei primi 6 mesi dell'anno 29 morti, pochi giorni fa un giovane di 30 anni deceduto a Cimina. L'ultimo a perdere la vita sul posto di lavoro è stato proprio un giovane di 30 anni, il mezzo agricolo con cui stava lavorando, ricordiamo, si è ribaltato senza lasciargli scampo e accaduto in provincia di Palermo a Cimina, una strage senza fine come purtroppo raccontano i numeri impietosi dell'INAIL. Ponte sullo stretto, scatta il rush finale per il CIPES, l'obiettivo è l'avvio dei cantieri entro l'anno. Secondo il cronoprogramma del Ministero, questo passaggio al CIPES consentirà di dare il via alla fase realizzativa vera e propria entro la fine dell'anno. Economia, treni merci in crescita nella Sicilia che corre su gomma. Nuove opere per la logistica nel palermitano. Secondo i dati 2026 di Fermerci, l'isola rappresenta un'eccezione positiva in un mercato nazionale in calo, ma il traffico resta marginale nel sistema ferroviario. La società Interporti prova a spingere sull'intermodalità. In questo modo si migliora la competitività delle imprese e si riduce l'impatto ambientale dei trasporti. Viabilità, ripartono i lavori nella galleria Corleone, servono 5 mesi e quasi 1 milione di euro in più. A causa del rischio crollo di calcinacci è stata necessaria una perizia di variante che allungherà i tempi di 5 mesi e fa lievitare i costi di circa 900.000 euro. Fiamme al Concadoro di Palermo, il centro commerciale è andato a fuoco, vertice alla regione convocato dall'assessore alle attività produttive. Sono oltre 1000 i posti di lavoro a rischio a causa dell'incendio che ha devastato il centro commerciale. In attesa di quantificare i danni e solo dopo comprendere cosa potrà essere coperto dalle assicurazioni e quanto tempo ci vorrà per opere di ristrutturazione importanti, i lavoratori dovranno probabilmente accedere alla cassa integrazione. Focus sulla viabilità nelle strade e autostrade del sud in collaborazione con ANAS e Radio Latte e Miele. La viabilità per questo primo fine settimana di settembre.
9: Previsioni ANAS di traffico per il weekend. Con il primo weekend di settembre si chiude ufficialmente l'esodo estivo. Traffico da bollino rosso nel pomeriggio di sabato 5 settembre e in quello di domenica 6. Si ricorda che per facilitare la circolazione è in vigore il divieto di transito dei veicoli pesanti domenica 6 settembre dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 6 settembre sulle strade e autostrade in gestione ANAS ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'aumento della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, la A2 Autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazzara del Vallo e la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha rivolto l'invito ad affrontare ogni viaggio con responsabilità e consapevolezza. La volontà di rientrare rapidamente a casa o di riprendere le proprie attività non deve tradursi in comportamenti frettolosi o imprudenti, rispettare i limiti di velocità e non utilizzare mai il cellulare mentre si guida. Bastano pochi secondi di distrazione per mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. ANAS. Ricorda la campagna sulla sicurezza stradale quando sei alla guida, tutto può aspettare, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi. La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza!
8: Cambiamo argomento. Nuovo incendio a Taormina. De Luca, ritardi nell'intervento dell'elicottero, maledetta burocrazia. Le fiamme sono divampate in contrada Ziretto, riaccendono l'allarme in un territorio già duramente colpito dai roghi delle ultime settimane. Il sindaco Cateno De Luca si è diretto sul posto e attraverso i social ha commentato con durezza il nuovo episodio. Pescatore cade in acqua all'improvviso e muore. Tragedia a Lipari. L'uomo si trovava a bordo della sua imbarcazione, ormeggiata nella struttura portuale. Poi la situazione è degenerata. A Palermo, incendio in corso di mille, fiamme appiccate nel magazzino di una tappezzeria, ipotesi rogo doloso. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno colpito un immobile non lontano da via Jaffar. Le telecamere avrebbero ripreso una persona che si allontanava in bici dopo l'incendio. Trovate tracce di liquido infiammabile, indagano i carabinieri. L'inchiesta sul sistema Cuffaro, archiviazione per Saverio Romano e Salvatore Cocina. Il GIP chiude il fascicolo residuale per 23 indagati e cadono le ipotesi anche per i vertici di Villa Sofia per la presunta turbativa di una gara. Per il parlamentare resta aperto un procedimento separato relativo a un'altra contestazione di traffico di influenze. Concludiamo l'edizione del weekend con gli appuntamenti di oggi dedicati agli eventi in Sicilia. Apriamo con Sergio Vespertino a Vicari con Metti che rinasco a partire dalle ore 21. Mentre a Giardini Naxos, al teatro della Nike, questa sera alle ore 19, premio comunicare l'antico a Naxos i protagonisti della nona edizione. All'interno del parco archeologico saliranno sul palco studiosi, direttori di musei, archeologi e operatori culturali che negli ultimi anni hanno dato forma pubblica all'antico tra ricerca, teatro e promozione del patrimonio. Spostiamoci per la Sicilia per trasferirci a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dove troviamo Mario Incudine per il concerto di fine estate, insieme alla giovane orchestra Sicula, mentre in provincia di Messina raccuglia i fratelli Mancuso, un canto essenziale, una tappa che parla direttamente alla loro storia artistica, un concerto costruito su canzoni, canti sacri, a cappella, narrazioni e poesia. Orario di inizio, ore 21. Ed è tutto da Filippo Virzì per questa edizione di sabato 5 settembre. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Buona prosecuzione.
10: Il grande jazz arriva ad Alcamo. Tre serate, tre band e tre grandi protagonisti del jazz italiano. Fabrizio Bosso, Gianni Gebbia e Alessandro Presti. Appuntamento il 3, 4 e 5 settembre alle 21.30 nella straordinaria cornice della Chiesa dell'Annunziata. Un viaggio tra improvvisazione, ritmo e sonorità, con progetti musicali consolidati e artisti di altissimo rilievo. Alcamo in Jazz, organizzato dall'Associazione Vanguard insieme al Comune di Alcamo in collaborazione con Ars Nova, con la direzione artistica di Toti Cannistraro.
11: Alcamo in Jazz, tre notti, infinite emozioni. Info e prenotazione biglietti 339-723-6001.
12: Pronti a partire per un nuovo viaggio nel tempo con due grandi voci della musica italiana. Iniziamo con Claudio Baglioni, Con te dal 1978, poi andiamo al 1985. Anna Oxa con Parlami.

0: Parlami, la voce di Anna Oxa dal 1985 nel viaggio nel tempo della musica italiana di Radio Latte Miele. Giornata importante anche per noi, proprio come radio, perché a Malta si tiene il concerto Una Notte con le Stelle. Per il secondo anno Radio Latte Miele è media partner ufficiale di questo spettacolare concerto che appunto stasera illumina tutto il Mediterraneo, una serata di grande musica, grandi protagonisti della musica italiana. Il nostro team è presente lì sul posto e potrete seguire tutto l'evento attraverso i nostri canali social. Chi ci sarà sul palco? Beh, delle icone come Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Pravo e anche Raff. Poi ad aprire il concerto saranno i Four Italian Tenors, mentre tra gli ospiti sono attesi anche nomi come Ambra Angiolini, Cristiano Malgioglio, Raul Bova. Insomma, si attendono diverse sorprese. Se siete curiosi, trovate anche due interviste su lattemiele.com che potete andare a scoprire anche attraverso i nostri podcast. Quindi una serata bella per tutti e per la nostra radio, in cui ci saranno tante stelle sul palco e nel cielo. Piccola stella senza cielo, Luciano Ligabue.
1: Cosa

0: piccola stella senza cielo dal 1990 su Radio Latte Miele con Luciano Ligabue, che è protagonista del documentario appena uscito proprio ieri. Si intitola Luciano prima di tutto. Dentro racconta se stesso, il suo percorso, la sua carriera musicale, per esempio anche il rapporto con suo figlio Lenny Ligabue, un rapporto che vive anche sul palco, perché come batterista Lenny spesso ha accompagnato Luciano e tutta la band. Ligabue, grande tifoso dell'Inter, potrebbe essere in fibrillazione oggi anche per la partita delle 18, perché c'è uno scontro molto interessante, Inter-Napoli, tifosi quindi probabilmente in pensiero per questa partita. C'è tutta la Serie A. Diamo uno sguardo alle partite di oggi: Fiorentina-Torino alle 15, poi appunto Inter-Napoli e Roma-Atalanta stasera, e poi si passerà alle partite di domani. Una parentesi sul Como, che sta facendo un'altra grande stagione, ha battuto per 4-1 il Genoa proprio ieri, e tra l'altro è temporaneamente al primo posto in classifica, quindi un'altra stagione anche con la Champions League per insomma la compagine lariana, che ha dominato al Ferraris, tra l'altro partendo in svantaggio perché ha segnato prima il Genoa, che però poi ha rimediato questo terzo KO consecutivo. Tra l'altro ieri in autostrada ho visto il pullman del Como, e probabilmente era la primavera che ha vinto a sua volta per 4-2 con il Torino. Vabbè, questa è una nota sportiva in più, un weekend molto ricco di sport in generale. Ci siamo concentrati per un momento sul calcio, ora invece ci concentriamo sul meteo con gli aggiornamenti della redazione.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi è a 7,99 €. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 €. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Maggese su Radio Latte Miele con Cesare Cremonini, che il 20 ottobre con un concerto a Londra presenterà in anteprima il suo nuovo decimo album di inediti, che si intitolerà Amateur, e quindi lo aspettiamo. Da Londra ci spostiamo a Cuba con una notizia dell'ultima ora, perché il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato, una vicenda che ha tenuto poi in apprensione anche il nostro paese in questi giorni. Lo dice l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista, lo ricordiamo, ex deputato del Movimento 5 Stelle. L'associazione chiede a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Il rientro di Di Battista in Italia da Cuba, dove è ricoverato, era previsto proprio nel pomeriggio di oggi. Il ricovero era iniziato ormai una settimana fa, più di una settimana fa, venerdì scorso, venerdì 28 agosto, in un ospedale a Santa Clara in seguito a un malore. Poi da lì Di Battista è stato trasferito all'ospedale dell'Avana, dove si trova attualmente. A Cuba è arrivata anche un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli, proprio per affiancare lo staff dell'ospedale cubano. E l'ex parlamentare era andato a Cuba per un reportage, poi appunto il malore e questa situazione che speriamo si risolva presto.

0: 10 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 5 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, in questo weekend direi di dare spazio alle emozioni del cuore. Ne hai diritto, poi tra l'altro dalla prossima settimana Venere non sarà più opposto. Io non credo di sbagliare se dico che la maggioranza dei nati Ariete ultimamente si sia dovuta dedicare più alle questioni di lavoro che a tutto il resto. Sarebbe il caso di invertire la rotta. Toro, attenzione alle tensioni in amore. Allora, dal giorno 10 Venere va in opposizione. Non è un ultimatum, però, come si dice, meglio prevenire che curare. Se ci sono delle tensioni, se magari una piccola incomprensione ha velato il rapporto, sarebbe il caso di parlare chiaro. Per i gemelli, tante idee per la testa, come al solito, e il rischio è quello di seguire tante strade e magari di non arrivare a nessun traguardo. Ecco perché bisogna scegliere. A te piace cambiare, fare le stesse cose ti annoia, ma devi seguire un percorso lineare. Le stelle dell'amore sono intriganti. Cancro, ora organizza la giornata di domenica. La luna sarà nel tuo segno, può regalare sensazioni speciali. E poi ancora di più, Venere tornerà attiva dalla prossima settimana. Quindi tutto può rinascere, addirittura tutto si può consolidare. Qui parlo anche ai cuori solitari o alle persone che da poco hanno riconosciuto l'amore in una vecchia amicizia, in un incontro casuale. Leone, sai come la penso, tu non ti fermi mai. Inoltre quest'anno Giove e Saturno sono in ottimo aspetto, quindi hanno dato una carica in più, tutto bene, però attenzione, perché lo stress ha causato dei disagi, quindi c'è chi è stato male, ci sono stati malesseri, problemi personali, magari semplicemente anche un po' di nervosismo che adesso bisogna cancellare. Cerca un ritmo più equilibrato, va meglio. Vergine, c'è confusione, ma anche perché attorno a te tante persone non hanno le idee chiare. Ora, ci sono due modi per reagire ad una provocazione nel lavoro. Oro personale, far parlare l'orgoglio, far parlare la razionalità. Ecco, secondo me, visto che tu sei un segno di terra e quindi sai bene che contano di più le azioni concrete, è il caso di non agire di istinto, perché tra l'altro il cielo che si prepara davanti a te, anche se adesso sembra un po' sconclusionato, in vista del 2027 è davvero grande, quindi questa rivoluzione ti porterà a chiudere un progetto, a fare cose diverse, magari anche più divertenti. Bilancia, ecco una giornata utile, programmare un weekend valido e importante, e poi c'è l'amore. L'amore in senso ampio, quindi anche consensi per chi ricerca, approvazione di soci, collaboratori che ti aiutano. Cerca tra oggi e domani di ritagliare qualche ora per rilassarti. Scorpione, con Venere che arriva alle porte, c'è voglia di amare e magari non è detto che nella vita bisogna chiedere garanzie a tutti. Qui mi riferisco ai nati Scorpione che sono soli perché diffidenti, perché magari reduce da una separazione, pensano che i sentimenti siano un fiasco. Non è così. Se una persona ti piace, vai avanti. Domenica, tra l'altro, sarà una giornata ancora più intensa. Sagittario, qualche tensione va fatta scivolare addosso per colpa della luna storta. Sul lavoro le proposte possono essere interessanti e ci sono anche buone opportunità in futuro. Mercurio chiede attenzione con i soldi. Capricorno, Mercurio favorevole, è una sfida importante, entro un anno nessuno potrà scoraggiarti, oggi e domani poi hai una marcia in più. Se c'è qualcosa di cui devi parlare, meglio dire quello che pensi oggi, perché hai una luna favorevole. Acquario, luna, Venere attiva, ma ancora quel Giove opposto che dice attenzione ai conti, ai riscontri, ritardi nei pagamenti, ritardi nei contratti, le cose cambieranno presto. L'amore può diventare un'ancora di salvezza. Pesci, è importante adesso non recriminare, per esempio chiedersi ho fatto la scelta giusta, sto davvero decidendo io, qualcuno forza la mano nella mia vita. La verità è che questo periodo va in qualche modo accettato per quello che è. Ci sono dei ritardi per quanto riguarda alcune questioni di lavoro, soldi da controllare, domenica giornata clou per far presente le tue esigenze in amore. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Ma dai, hai visto?
1: Ma buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Siamo tornati, siamo tornati. A casa mia.
0: Vabbè, allora.
1: Vabbè, siamo tornati.
0: Ha detto tutta la sigla, non diciamo niente.
1: Cosa facciamo? Andiamo via. Ciao, arrivederci. Va bene, siamo tornati.
0: No,
1: ciao, arrivederci.
0: No, non è vero. Diciamo buongiorno. Siamo tornati, quindi bentornata a te, Dania.
1: Oh, grazie, bentornato a te, caro Guido.
0: Esatto, e questo appuntamento ci vede vicini per il sabato e per la domenica. Primo incontro, un grazie a Carrubba che vi ha consegnato le chiavi della mattinata e vi ha accompagnato sin qui. Da adesso alle 13
1: ci siamo noi.
0: Vi tocca, siete vi ospiti
1: tocca,
0: a casa
1: tocca.
0: Mia,
1: anzi, ospiti,
0: a casa di
1: ospiti.
0: Dania, a casa di Dania.
1: Ecco, per comincia. Ed è il terzo anno, comincia.
0: Sì, sì,
1: ospite,
0: sì, sì, sì.
1: Ospite.
0: Vogliamo ringraziare tutti i vecchi ascoltatori e dare il benvenuto anche ai nuovi ascoltatori.
1: Oh, certo, certo.
0: Perché sappiamo che Latte e Miele sta crescendo in modo spudorato, senza pudore. Allora, buongiorno, buon sabato e buon sabato anche a chi è in regia.
1: Ah, certo.
0: C'è Umberto Cappellato e Simone.
1: E Simone, ciao Simone.
0: Ah, allora, buona giornata a voi, la linea va subito alla redazione.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi, rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, colto da malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. A raggiungerlo per un consulto diretto sono stati due specialisti del Policlinico Gemelli. Emergono ancora dettagli sull'efferato femminicidio di Lorena Iscieri, avvenuto giovedì in Toscana. Si profila la premeditazione per Federico Vella, il 36enne che non aveva accettato la fine della loro relazione e che l'ha stordita, legata all'inchiusa nel portabagagli e infine gettata dal cavalcavia sulla 1 nell'area di Barberino del Mugello. Prima di suicidarsi, gettandosi dallo stesso cavalcavia, Vella ha mandato un SMS alla madre della vittima, ha parlato al telefono con sua madre, ammettendo il delitto. Sul cavalcavia ha parlato per almeno mezz'ora con gli agenti di polizia, che hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Gli agenti erano stati chiamati dalla stessa vittima, che era riuscita a telefonare dal portabagagli chiedendo disperatamente aiuto. Si cerca in provincia di Udine un 32enne che avrebbe aggredito e accoltellato a morte un uomo di origine marocchina che stava rincasando a Rive d'Arcano. Le indagini hanno permesso di ricostruire un possibile movente. L'omicida sarebbe un ex della sorella della vittima, una donna di 38 anni che 3 giorni prima era stata minacciata di morte dall'uomo davanti a testimoni sul luogo di lavoro. Un altro familiare aveva trovato l'auto pesantemente danneggiata. Quarta giornata dalla

0: particolare intensità la mostra del cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenta Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Fan in delirio già per i fratelli Noel e Liam Gallagher, che arrivano al red carpet per un documentario sulla reunion degli Oasis che ha portato al tour mondiale. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time, di Lance Oppenheim, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. Ed è tutto, a più tardi.
1: Spot. Il grande jazz arriva ad Alcamo. Tre serate, tre band e tre grandi protagonisti del jazz italiano: Fabrizio Bosso, Gianni Gebbia e Alessandro Presti. Appuntamento il 3, 4 e 5 settembre alle 21.30 nella straordinaria cornice della Chiesa dell'Annunziata. Un viaggio tra improvvisazione, ritmo e sonorità, con progetti musicali consolidati e artisti di altissimo rilievo. Alcamo in Jazz, organizzato dall'Associazione Vanguard insieme al Comune di Alcamo, in collaborazione con Ars Nova, con la direzione artistica di Toti Cannistraro.
2: Alcamo in Jazz, tre notti, infinite emozioni. Info e prenotazione biglietti 339-723-6001.
3: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva. Chiama subito lo 091 30 4851 e prenota la tua visita.
4: Siamo in Piazza Leoni 49 a Palermo.
3: Prenditi cura del tuo sorriso.
5: Provava una sensazione nuova, sconcertante, strana. Come se qualcuno si fosse intrufolato nella sua anima e avesse cominciato vertiginosamente ad arredarla. David Grossman.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Niente male davvero, questa che è la nuova di Gianna Nannini.
2: Come dolce la Gianna.
1: Sì, si chiama Meraviglioso Errore ed è una canzone che secondo me troveremo presto in classifica.
2: Scalerà le classifiche.
1: No, ma nella nostra, anche quella di
2: Radio Arte Mia. Certo, sicuro.
1: Bene, allora buon sabato mattina, oggi è il 5 di settembre.
2: Finalmente.
1: C'è stato questo periodo di stop, di vacanza.
2: Vacanza, non è che abbiamo fatto sempre vacanza.
1: No, ma vacanza, noi abbiamo fatto 10 giorni.
2: È vero, 10 giorni. Però in un posto meraviglioso.
1: Però siamo stati off dalla radio e quindi i microfoni si riaccendono a casa di Dania con questo appuntamento che si chiama Latte Miele
2: a casa mia. Certo.
1: Diamo il benvenuto, come abbiamo già fatto, ai nuovi ascoltatori e un bentornato a chi era già un habitué di questo appuntamento.
2: State bene ragazzi, state bene. Perché
1: dai,
2: questa estate
1: bene.
2: veramente, come avevo detto, vi ricordate che vi avevo detto sarà un'estate torrida? È stata un'estate torrida,
1: sì.
2: E lo è tuttora.
1: Beh, ci sono ancora delle temperature non indifferenti.
2: Abbiamo sentito prima addirittura 38, basta.
1: Vabbè, diciamo che non cominciamo con le lamentele,
2: abbiamo un
1: weekend ricco di cose belle,
2: certo.
1: perché sento la nostra cagnolina che abbaia, può essere?
2: No, ma lasciala stare, è sempre lei che abbaia.
1: Vabbè, un weekend ricco di cose perché insomma edizione del Gran Premio di Monza, abbiamo Malta con la notte sotto le stelle, come vi ha detto Francesco prima, e poi ci sono un po' di appuntamenti che vanno sottolineati proprio per il fine settimana. Qual è l'idea di questo nuovo programma? Che sarà molto più fluido, molto più ricco di musica.

0: Giova a buon vento, che sia d'augurio naturalmente per il vostro weekend navigando in città, oppure sì.
1: Navigando ancora, in città
0: ancora
1: non è male.
0: Nelle località di vacanza.
1: Oh certo, c'è molta gente ancora in vacanza,
0: che, insomma,
1: certo, certo.
0: Se la stanno godendo, non se la sono goduta prima, ma...
1: Beh, ma c'è gente che sceglie appunto settembre,
0: certo,
1: perché è un po' meno affollato,
0: poi,
1: meno
0: mese
1: confusione.
0: Bellissimo, mese bellissimo.
1: Adoro settembre.
0: E
1: sì,
0: a proposito di vacanza, mi sembra opportuno salutare quelli che sono stati i gestori,
1: sì,
0: delle, sì, nostre vacanze dal punto di vista,
1: sì, sì,
0: proprietari dell'hotel, che sono stati gentilissimi.
1: Ma meravigliosi.
0: Siamo trovati molto bene, sappiamo che sono all'ascolto. Per
1: esatto,
0: cui...
1: esatto. Eravamo a Castione della Presolana.
0: Sì, siamo stati in montagna qua vicino a noi.
1: Ma veramente un luogo ameno,
0: allora,
1: a parte il luogo.
0: Un saluto a
1: Viviana e Giovanni, che,
0: certo,
1: ci stanno ascoltando,
0: certo.
1: Loro stanno lavorando ovviamente e ci ascoltano, cioè, gli facciamo compagnia. Dai.
0: E buon lavoro allora,
1: buon
0: con
1: lavoro
0: la musica,
1: ragazzi,
0: di Radio
1: grazie
0: Miele.
1: Ancora. Io vi ricordo il numero di WhatsApp 335-787-1910 se volete mandarci i vostri saluti.
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
4: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni, un'altra mattina insieme.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Spot.
9: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
10: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
11: Se la luce risplende così, è un segno.
12: Pronta a essere l'eroina?
10: Andiamo a salvare il mondo.
12: Ti guardo le spalle.
11: Chi è Baiana?
13: Oceania.
14: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
9: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
15: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
16: No, ancora non lo so in realtà.
17: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
18: C'è da piangere.
19: Oh, Katty c'è!
0: Una bellissima ragazza, saporita.
1: Bisogna stare attenti con Katty.
15: Te l'hai sapperando un capatea.
3: Gli altri si sono saccolati la canarozza con la sinomuriatica.
11: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
5: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
2: Sei uno schifo di persona.
14: Va bene. E i genitori?
7: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
10: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Amici, quanti di voi sono cresciuti con le avventure dei Looney Tunes?
4: Mi è sembrato di vederli!
6: Quanti di voi si sono divertiti con le nostre storie e i nostri personaggi?
9: Sono stata fortunata!
6: Quanti di voi hanno assistito ai tantissimi fallimenti di Willy il Coyote? Sperando che riuscisse finalmente a catturare Bip Bip! Bene, dopo tutti questi anni, la verità è finalmente venuta a galla!
8: Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
6: Erano i suoi gadget ad essere difettosi. Willy lo ha finalmente scoperto e ora ha intenzione di prendersi la sua rivincita per tutto quello che ha dovuto passare.
13: Via, via, via, via, via.
6: E voi? Cosa potete fare per tutto questo? È semplice! Andare al cinema a vedere Coyote vs. Acme dal 2 settembre.
18: È grandioso!
6: Per combattere insieme e ottenere, forse, un lieto fine. Vostro Bugs Bunny.
9: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
19: Le prevendite sono aperte.
9: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
20: I partner di questo programma sono...
21: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
22: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
23: We serve.
24: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
25: Dal 1950, noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
26: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
27: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
28: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
29: Parcheggio custodito e gratuito.
30: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè, in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
31: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
32: La vera musica è il silenzio. Tutte le note non fanno che incorniciare il silenzio. Miles Davis.
0: Accidenti. Ci penso in effetti.
1: Eh?
0: Lo faccio ogni volta.

0: musica italiana, quella che piace a noi, quella che piace agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Vasco Rossi ogni volta prima e poi un Pino Daniele.
1: O Scarraffone.
0: Dannata.
1: O Scarraffone.
0: Sembra ieri, ma
1: mamma mia, davvero.
0: Sì, peraltro era un brano che nascondeva anche una forte denuncia sociale, perché c'era questo ritmo allegro, fresco, travolgente. Però la canzone usava l'ironia per affrontare alcuni temi delicati dell'Italia dell'epoca. Ma ricordatevi, è 1991. Temi delicati dell'Italia dell'epoca, quali l'immigrazione, il razzismo e le tensioni politiche.
1: E cosa è cambiato?
0: Appunto, niente.
1: Ok.
0: Vabbè, la musica al centro della nostra vita prevede anche nel nostro percorso di stamattina, Latte e Miele a casa mia, che cosa? Un incontro con un'altra grande della musica italiana, Laura Pausini.

0: È tardi, no?
1: Dai, no, che non, è non tardi. È tardi, no, non è tardi.
0: Non è tardi, siamo solo agli inizi di settembre,
1: sì.
0: Quindi come diresti tu, manca molto a Natale.
1: Molto a Natale, manca molto a Natale.
0: Il buongiorno da Nadia, vabbè. E Guido, siamo qui insieme in diretta su Radio Latte Miele dalla
1: da nostra, casa nostra,
0: dal nostro appartamento.
1: Ah, certo, se, se quello, quello è proprio, rimane proprio
0: sì,
1: così,
0: sì, sì.
1: Siamo a casa.
0: Sì.
1: Io sono in pigiama, praticamente sono in pigiama, ed è vero, non è uno scherzo, meno male che non c'è la TV.
0: No, io sono in tuta, in tuta.
1: E lui è in tuta.
0: Vi tutiamo, vi tutiamo.
1: Sì, sì, sì. Grazie, grazie, ci state mandando i vostri saluti al 335-787-1910 e abbiamo anche un saluto speciale e un augurio per la nuova stagione.
0: Ma sì, ma c'è più di un saluto speciale,
1: sì,
0: perché
1: ce ne sono,
0: sono andato a dare un orecchio prima,
1: sì,
0: alla nostra segreteria telefonica. Sapete che noi abbiamo messo una segreteria telefonica sempre, perché abbiamo anche dei vicini di casa che ci infastidiscono un po' molesti,
1: è vero, un po' molesti.
0: E ho trovato un po' di messaggi, peraltro uno anche di DJ Aldo che ci ha mandato a Ferragosto.
1: Sì, figurati, a Ferragosto.
0: Poi dopo lo ascoltiamo.
1: Anche Assunta, voglio salutare Assunta,
0: sì,
1: che è una nostra fedelissima ascoltatrice ed è felice di risentirci.
0: Va bene, tra i tanti messaggi c'è questo, lo vogliamo sentire?
1: Ah sì, assolutamente.
0: Grazie, sei stata molto molto molto gentile.
2: Ciao ragazzi, come state? Ho sentito che siete ripartiti a bomba, alla grande, con un bel bicchierone di latte e miele, si va dappertutto. Però, una piccola cosa, non mi avete chiamata.
0: No.
2: Sono io, no? Oh ragazzi, sì, sono la Debbie, Deborah Villa.
0: Ciao Debbie. Ciao raga,
2: No, però dovete chiamare la gente, perché se no, no, io torno, io voglio tornare e torno anch'io. Non ho capito.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: sul paradiso.
1: La musica italiana, quella che ci piace qui su Radio Latte e Miele con Dani e con Guido, c'era Achille Lauro e questo è In viaggio verso il paradiso.
2: E abbiamo un altro messaggio di augurio per la nostra nuova stagione da parte di Lucy. Lucy.
1: Lucy. Piena zeppa la segreteria.
2: Sentiamo.
3: Toc toc, è permesso? Toc, toc. Ciao,
1: sì, certo.
3: Sono la Lucy e niente, volevo augurarvi una splendida terza stagione.
1: Grazie.
3: Guido e Dania.
2: Grazie.
3: Latte e Miele a casa vostra, io non vedo l'ora di tornare nel vostro salotto
1: noi,
3: con chiacchiere, birretta, tisana, non lo so, quelle cose super happy, super friendly, super amiche, super cose. Quindi scusate la voce un po' catatonica, ma ho fatto serata con la Betty al Forfora e quindi scritto con il PH, è un locale super top di Cesate
2: Besnate.
3: E quindi adesso sono appena rientrata, è l'ora tardi, ma è l'ora tarda, scusate, sono un po' in hangover, vi mando questo vocale per augurarvi tutto il meglio. Ciaone, baciotti, ciao, ciao anche da Ippolita che vi saluta, che sta dormendo, l'ho svegliata. Ciao.
1: Ciao Ippolita.
2: Grazie Ippolita, Ippolita Baldini.
1: Lucy.

0: 10:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele, Guido e Dania in diretta per il sabato mattina 5 settembre. L'appuntamento è quello con Latte Miele a casa mia, e la radio ha la capacità di unire le persone, di coagularle intorno ad un marchio, ad un brand, a un logo, ma anche a farle sentire proprio in famiglia, a casa,
1: vicini,
0: no?
1: Cioè, vicini.
0: Peraltro domani a Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno ci sarà una trasformazione di questa piazza in una grande piazza della comunicazione, perché vengono accolte tantissime emittenti locali da tutta Italia per una giornata dedicata interamente alla radio, alla sua storia e al suo ruolo nella società, per, diciamo, celebrare i 50 anni della Radio Libera. Peraltro Radio Latte Miele è radio reggente dell'operazione,
1: sì,
0: per cui se siete da quelle parti andateci.
1: Sì.
0: Mi piace questa cosa del collegamento, no?
1: E anch'io ho una cosa da mostrarti sul collegamento. Sai che due città sono collegate attraverso una specie di Stargate. Sapete cos'è lo Stargate? È praticamente questo cerchio che è stato anche ritrovato in siti archeologici, dove si diceva che questo era un portale che vi trasportava in un mondo parallelo. Beh, invece no, qui stiamo parlando di due città, a Vilnius e Dublino. Praticamente cosa succede? C'è questo cerchio che mette in comunicazione diretta due città.
0: C'è una connection tecnologica.
1: Esatto, è una connection tecnologica
0: costruita
1: dall'uomo. Praticamente gli abitanti di Vilnius e gli abitanti di Dublino si vedono attraverso questo cerchio e si salutano.
0: Ma che bello.
1: Quindi due città lontanissime, collegate da questo video in diretta, e appunto tu passi davanti, puoi salutare la persona, puoi fare le boccacce, puoi giocare, puoi scherzare. Ovviamente non c'è una parola, non si sentono le parole, ma ci si vede. Quindi questa è una cosa veramente,
0: bello,
1: secondo
0: bello,
1: me carina.
0: Che,
1: se uno va a Dublino o a Vilnius è pregato di andare a vedere questa cosa.
0: Non lo sapevo.
1: È veramente, veramente carina.
0: Non lo sapevo.
1: Vedi, adesso lo sai.
0: Adesso lo so.
1: Sì.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Spot.
6: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva. Chiama subito lo 091 30 4851 e prenota la tua visita.
7: Siamo in Piazza Leoni 49 a Palermo.
6: Prenditi cura del tuo sorriso.
8: Bisogna trovare il proprio sogno perché la strada diventi facile. Ma non esiste un sogno perpetuo. Ogni sogno cede il posto a un sogno nuovo e non bisogna volerne trattenere alcuno. Herman S.

0: piazza vuota.
1: Beh, insomma, su Radio Latte Miele anche Emma e Fabri Fibra con questa canzone che si chiama Antidroga, una collaborazione tra Emma e Fabri Fibra che va avanti, perché questo è un singolo, ma c'era stato già un successo in precedenza.
2: Certo. Senti, ho trovato una leggenda giapponese che dice: il sole e la luna si amavano, ma erano destinati a non incontrarsi mai, finché Dio non creò l'eclissi, affinché gli esseri umani sapessero che non esiste un amore impossibile. Mi è venuto in mente perché quest'anno abbiamo avuto due eclissi, una solare e l'altra lunare. Praticamente non ho visto nessuna delle due. No, dovete sapere
1: c'è
2: che
1: un motivo.
2: C'è un motivo. Io ho comprato gli occhialini subito, no? Ho detto: ah, questa volta me la voglio vedere bene questa eclissi di sole. Bene, eravamo in montagna, quindi il sole è andato dietro la montagna.
1: Basta.
2: E basta. Quindi non è... Ovviamente quello della luna era alle 3:15 del mattino.
1: Certo.
2: Uno dormivo, secondo probabilmente la luna è andata dietro le case, quindi ciao Peppe.
1: Basta, niente.
2: Me le sono
1: niente.
2: Perse tutte e due.
1: Ci sono cose
2: dai.
1: Che si vedono e cose che non si
2: ecco,
1: vedono.
2: Ecco, infatti.
1: Però lo scorso fine settimana
2: è
1: stato lanciato dalla NASA un nuovo telescopio che si chiama Roman.
2: Sì.
1: È un telescopio spaziale di nuovissima generazione che dovrebbe far luce su formazione delle galassie, scoprire nuovi esopianeti.
2: Che
1: anche
2: bello.
1: Perché noi siamo abituati a sentire parlare del telescopio Hubble, no?
2: Sì, sì.
1: Ma questo qui ha un campo visivo che è 100 volte più ampio.
2: Caspita.
1: Si chiama Nancy Roman e considera, diciamo, consentirà agli astronomi di individuare delle cose che altrimenti non sono visibili.
2: Certo.
1: Viaggia per 100 giorni, le prime immagini arriveranno a gennaio del
2: 27, quindi è una cosa veloce.
1: Sì, abbastanza
2: vicina.
1: E c'è questo campo visivo ampio e nitido a infrarossi che catturerà miliardi di galassie e di stelle, perché va nella direzione opposta al Sole.
2: Già.
1: si vedranno delle cose mai viste.
2: Ma che bello, che bello, che bello, che bello.
1: Sì, tra l'altro questo telescopio l'hanno chiamato Nancy Grace Roman, perché era un'astronauta che divenne la prima donna a ricoprire un incarico dirigenziale alla NASA come responsabile del programma di astronomia della NASA stessa. Quindi, occhialini, no.
2: No.
1: Roman, sì.
2: Sì.

0: Beh, anche questo è stato un tormentone dell'estate.
1: Sì,
0: quest'anno dicevano
1: sì.
0: che i tormentoni non c'erano, non ci sono stati.
1: E
0: in effetti, no.
1: No,
0: in effetti meno
1: rispetto
0: ad altri.
1: Ma ci sono stati, dai.
0: Però sì. questa Samurai J ha occupato molti dei nostri minuti d'ascolto alla radio. Era ossessione. Su Radio Latte Miele stamattina si è parlato di astronomia.
1: Sì, certo.
0: Io sono preoccupato perché non ho ancora sentito la signora Naso.
1: Vedrai
0: però,
1: che fra un po' si farà
0: no,
1: sentire.
0: No, ma io ho visto che in segreteria ci sono dei messaggi.
1: Allora stai tranquillo.
0: Adesso poi dopo li andiamo
1: dopo
0: a sentire.
1: Dopo li sentiamo. Sì,
0: stamattina
1: sì.
0: abbiamo parlato di astronomia, del nuovo telescopio e lo sapevi che a 87 anni luce dal nostro pianeta gli astronomi hanno scoperto una mega terra.
1: Wow.
0: Ha delle dimensioni così imponenti e una densità eccezionale
1: sì.
0: che l'hanno chiamata megaterra.
1: GJ523b. Wow.
0: è oltre 20 volte più massiccio della Terra, ma nonostante le dimensioni è rimasto denso e roccioso. È una megaterra che presenta delle caratteristiche insomma non facili, non ci si può vivere sicuramente.
1: No, decisamente. Quanti sono i gradi sulla superficie?
0: 265
1: Senz'altro.
0: Gradi.
1: Beh, un po' come l'estate di quest'anno.
0: Non proprio.
1: Scherzo, esatto. ovviamente.
0: È un
1: Scherzo.
0: Mondo veramente rovente.
1: È un po' rovente,
0: Pensa
1: sì.
0: che ruota intorno alla propria stella in meno di 18 giorni.
1: Pazzesco.
0: Cioè un anno dura... Tre settimane,
1: incredibile.
0: Capisci?
1: Ma sai qual è la cosa che mi fa ancora più sballare, diciamo così? Il fatto che noi vediamo questa stella,
0: sì.
1: che appunto è di 87 anni fa, quindi
0: certo.
1: potrebbe non esserci più questo certo. questa mega terra.
0: Ma quando noi vediamo le stelle,
1: esatto, potrebbero non... questa cosa mi sballa un po'.
0: Stellina.
1: Sì,
0: stellina.
1: Grazie, stellassa.
0: Io ti vedo sempre stellina.
1: Stellassa d'oro.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent. Perché libera la
5: mente. Spot.
6: Bentornati all'ascolto del Giornale Radio, edizione di sabato 5 settembre, in studio Filippo Virzì. In apertura, via libera alla progettazione del rifacimento dell'interconnessione acquedottistica tra le dighe di Sueri e Cimia, per un importo di oltre 1,17 milioni di euro. L'assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Coglianni, ha incontrato il team tecnico che ha presentato i rilievi aerofotogrammetrici di dettaglio e il documento di indirizzo alla progettazione dell'intervento. Si tratta di un passo decisivo per avviare il progetto nell'ambito del potenziamento e dell'efficientamento della rete idrica siciliana, grazie ai fondi stanziati con la legge regionale numero 29/2025, che ha autorizzato la spesa complessiva di 6,28 milioni di euro per consentire la tempestiva progettazione degli interventi infrastrutturali sulle dighe. Politica in Sicilia, gli stati generali di progetto civico e controcorrente, da Agrigento il messaggio al centro-sinistra. Settembre è arrivato, con esso arriva il tempo delle scelte per il centro-sinistra, almeno nella visione di controcorrente. Corrente progetto civico Italia, che partono dalla Sicilia per mettere la politica d'aria al centro delle scelte per la regione Sicilia e per l'Italia. Ad Avola cambiano assessore, ma non la maggioranza, staffetta dentro noi per l'Italia. Alessia Ali è in giunta, Francesco Tardonato torna in consiglio e arriva Sebastiano Campisi. Più che un rimpasto, una staffetta interna che rafforza la pattuglia di noi con l'Italia in aula. Focus sulla viabilità nelle strade e autostrade del sud, in collaborazione con ANAS e Radio Latte e Miele. La viabilità per questo primo fine settimana di settembre.
7: Previsioni ANAS di traffico per il weekend. Con il primo weekend di settembre si chiude ufficialmente l'esodo estivo. Traffico da Bollino Rosso nel pomeriggio di sabato 5 settembre e in quello di domenica 6. Si ricorda che per facilitare la circolazione è in vigore il divieto di transito dei veicoli pesanti domenica 6 settembre dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 6 settembre sulle strade e autostrade in gestione ANAS ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'aumento della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, la A2 Autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazzara del Vallo e la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha rivolto l'invito ad affrontare ogni viaggio con responsabilità e consapevolezza. La volontà di rientrare rapidamente a casa o di riprendere le proprie attività non deve tradursi in comportamenti frettolosi o imprudenti, rispettare i limiti di velocità e non utilizzare mai il cellulare mentre si guida. Bastano pochi secondi di distrazione per mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale: quando sei alla guida tutto può aspettare, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza.
8: Voltiamo pagina. Aggressione al medico dell'ospedale Grevina, arrestato un 28enne. Un giovane di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Caltagirone con l'accusa di lesioni personali. Colpo alla farmacia vicino all'ospedale civico di Palermo. Indagini in corso. Furto con spaccata a due passi dall'ospedale. I ladri sono entrati nella farmacia Leone in via Tricomi. Sequestro a Vendicari, parcheggio abusivo su un'area nella riserva. Un'estesa porzione della riserva naturale orientata di Vendicari, in località Calamosche, è finita sotto sequestro per essere stata trasformata abusivamente in un parcheggio a pagamento. Procediamo con lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Vi segnalo in particolare Palermo Sound, via 4 giorni per attraversare la città seguendo la musica tra palazzi storici e Lisein Bar. Ieri è già partito Palermo Sound, che si protrarrà fino a domenica 6 settembre. Prova a cambiare il modo di vivere la musica insieme di attraversare la città. Non un unico spazio nel quale concentrare pubblico e artisti, ma una trama di locali, piazze, palazzi storici, giardini, musei e luoghi meno conosciuti, collegati da decine di appuntamenti. Il festival ufficialmente si presenta con oltre 60 artisti, 4 giorni, più di 10 location e oltre 30 eventi, tra live, listening station, talk, club night, mostre e installazioni. E da Palermo ci spostiamo a Campo Rotondo Etneo, in provincia di Catania, con X Generation, anni 90, notte dance. Alle 21 in piazza Federico II di Svevia. Una serata costruita sulle hit che hanno segnato club, radio e televisioni di quegli anni. Ancora eventi con i Sud Sound System, in provincia di Ragusa, Monte Rosso Almo, per la festa di San Giovanni, alle ore 22 on stage. Il concerto del gruppo con Papa Leo Selecter. L'appuntamento è inserito all'interno dei festeggiamenti in onore del santo patrono, San Giovanni Battista, uno dei momenti più attesi a Monte Rosso Almo del calendario cittadino di fine estate. Concludiamo con il calcio Coppa Italia. Il Palermo ne fa 5 al Mantova e accede agli ottavi. Al Barbera un 5-2 siglato nel finale, prossimo impegno a Bologna. Dopo le reti nel primo tempo di Strefezza e Palumbo, su rigore nella ripresa la rimonta lombarda con Ruocco e Couda su ingenuità della difesa rosanero. Ci pensa poi Giampaolo, doppietta e Jonsen a far staccare alla squadra di Inzaghi il pass per il turno successivo. E con il calcio è tutto da Filippo Virzi per questa edizione di sabato 5 settembre. Vi auguro un fantastico weekend, a risentirci al prossimo collegamento. Linea alla regia.
9: Se alla fine di tutto saremo ancora capaci di amare, allora avremo vinto davvero. Mark Levy.
10: Wow, wow, pum pam, pum pam,
11: pum pam, pum pum pum.
10: Lo senti?
11: Pum, pum,
10: lo senti?
11: Cosa?
10: Il rumore.

0: carina, carina, molto carina.
1: Molto carina.
0: Pensa che questa canzone è arrivata ultima al festival.
1: Pensa tu.
0: E nonostante il verdetto della giuria,
1: ecco,
0: è uno dei più acquistati e amati di quell'edizione lì.
1: E guarda, io ho questa prerogativa.
0: Il nuovo Swing.
1: Sì, è bellissima. Io ascolto Sanremo. Ascolto Sanremo, quando c'è Sanremo ovviamente, sì. E mi piace una canzone, arriva sempre ultima, cioè proprio non c'è verso, proprio è così, è proprio sì,
0: vabbè.
1: È un destino così.
0: Pensa che, se non ricordo male, Ruggeri aveva detto che questa canzone l'aveva scritta perché stava aspettando una ragazza di che non si è presentata, e allora in preda alla tristezza ha fatto sta cosina qua, hai capito?
1: Poveretto.
0: Il nuovo Swing, il cambio di vita, il cambio di... Va bene. Siete con Dani e con Guido, questa è Radio Latte Miele, il programma si chiama Latte Miele a casa mia.
1: Avete
0: un numero telefonico,
1: Ve lo do subito,
0: per i messaggi WhatsApp, però,
1: 335-787-1910, dai, mandateci un po' di saluti così,
0: sì.
1: O un po' di racconti della vostra estate, no?
0: mandate. E avete anche,
1: che cosa?
0: Avete un sacco di musica italiana,
1: quella sì,
0: scelta con cura. Abbiamo sentito Raffaella Carrà, abbiamo sentito Enrico Ruggeri, e adesso un ricordo del 1992, Non amarmi. Dimmi.

0: amare.
1: Non amarmi, amami, amami.
0: Ma amami invece.
1: Ma amami.
0: Wow, vabbè. Senti, caro, dicevamo prima che ci sono un sacco di messaggi in segreteria.
1: Sì, che sono arrivati sulla nostra segreteria.
0: Esatto, esatto.
1: Cioè quella di casa nostra.
0: Sì,
1: proprio.
0: Sì, la nostra.
1: E sono arrivati alcuni messaggi che sono arrivati mentre noi eravamo in vacanza.
0: Sì, certo, certo.
1: Uno in particolare che ho sentito prima, poi ce ne sono anche altri.
0: Esatto.
1: Del nostro DJ Aldo, che sostanzialmente ha mandato questo messaggio dalla segreteria
0: il 15 agosto.
1: Il 15 agosto risulta che.
0: Risulta
1: ma
0: così,
1: secondo te a Ferragosto io e Dania sentiamo la segreteria?
0: No.
2: Ciao Montis.
1: Ciao.
2: Ci siete?
1: No.
2: E d'altra parte oggi è Ferragosto, non c'è nessuno.
1: Appunto.
2: No, anch'io ero via. Come già provato dappertutto, fino in Norvegia sono arrivato, ma c'è 40 gradi dappertutto.
1: Ma
2: e allora ho pensato di tornare qua, che me frega. Cioè, tanto un po' di amici in giro ci sono. Cioè, allora sapete che c'è? Siccome tutto il palazzo è vuoto, ho pensato di organizzare una festina. E vabbè, dai! Dai! Cioè, nel senso che. Cioè non arriverà nessuno, la portineria è chiusa, il giro non c'è. Io cioè aprirei tutte le scale, no? Dai, forza ragazzi, sono già arrivati.
1: Senti che casino ho fatto.
0: Mamma mia. Mamma mia,
2: se succede qualcosa vi faccio sapere. No, non vi faccio sapere. Divertitevi anche voi, qui adesso facciamo 24 ore, forse anche dopo. Oggi cos'è? Ah no, ma forse anche domani. Anche 48, beh, noi cominciamo. Poi quando si finisce. Ferragosto! Non
3: stop
2: DJ Aldo!
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: miele in diretta da casa di Dania.
1: Dagliela. Sono sempre ospite. Ormai l'avete capito, sì. Un tormentone.
0: E non ti ho neanche parlato dei manicaretti ancora.
1: No, ancora, quindi, infatti.
0: Quindi diciamo che questo nuovo inizio di stagione radiofonica hai facoltà di star tranquilla ancora,
1: certo,
0: per un po'.
1: Certo, ovviamente.
0: Senti, visto che alla fine, arrivare alla fine del mese è abbastanza
1: dura, sì,
0: complicato,
1: direi.
0: Un po' per tutti,
1: sì.
0: Non per tutti, ma per molti.
1: Sì, esatto.
0: Diciamo.
1: Vedi dito, che non si vede, ma
0: esatto.
1: Sto indicando me stessa.
0: No, perché quando dici vedi dito, uno può immaginare che
1: stavo indicando me stessa. No, ecco, non essere volgare.
0: No, stavo pensando, scusami, che abbiamo parlato di tecnologia, no? Questo nuovo telescopio, la NASA, eccetera, eccetera. C'è una tecnologia che è quella che viviamo tutti i giorni, che è quella dei telefoni, dei PC, dei computer in genere, e c'è un peso strategico che viene attribuito con delle cifre particolari da parte di Apple alla transizione ai vertici dell'azienda. Sapete che è cambiato, non è più Tim Cook ad essere il CEO, ma è diventato un nuovo personaggio che si chiama John Ternus, nuovo per noi, per la massa, perché uno conosciuto. Bene, io ho letto questa cosa e sono rimasto colpito.
1: Sì.
0: Non per invidia,
1: no,
0: ma perché dici, ma veramente è così?
1: Ma veramente?
0: Allora, John Ternus è diventato nuovo CEO di Apple, riceverà un pacchetto retributivo da 58 milioni di dollari.
1: Mi sento un attimo svenire.
0: Poveretto. Mentre Tim Cook è diventato il presidente esecutivo, quindi l'hanno non declassato, ma fatto crescere, ma l'hanno un po' parcheggiato.
1: Sì, l'hanno parcheggiato.
0: Otterrà 47 milioni.
1: Poverini.
0: Solo delle belle cifre. Solo delle belle cifre.
1: Mi viene un attimo di capogiro.
0: Ma cosa vuoi che sia? E invece, cara la mia cara Anelli De Polichetti.
1: Eccolo, non l'aveva ancora detta questa cosa qua, perché tu l'hai detta nell'altra stagione.
0: Sì.
1: E l'Anelli De Polichetti. È una bestiolina strana che vive nell'acqua.
0: Ma sì,
1: una roba strana.
0: È
1: una
0: appartenente ad una famiglia di quegli organismi che sono noti perché hanno l'apparato branchiale a forma di ventaglio.
1: Ecco,
0: no?
1: Esattamente. Filtrano
0: le particelle alimentari dall'acqua,
1: ecco.
0: E allora sono carini.
1: Ma certo.
0: E quindi non t'ho mica detto rincopiteca.

0: mezzo al tempo, tu restami un po' addosso.
1: Dodici e uno.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Terza ora insieme.
1: Come stai?
0: Ma sto bene, devo dire.
1: Come direbbe Brescia, sto da Dio.
0: Ma se facesse un po' meno caldo starei meglio. Vabbè,
1: adesso questa cosa siamo allenati, no, del resto al
0: caldo. Beh, insomma, io non sono proprio così
1: allenata. È da maggio che si muore.
0: Appunto. Ragazzi, veramente, io vivo costantemente
1: dai.
0: Sudata dalla testa ai piedi.
1: E per quello Anelide Polichetti,
0: ecco,
1: dicevo,
0: capisci?
1: Prima,
0: ecco,
1: no?
0: Esatto.
1: Perché vivi nell'acqua, vivi
0: nell'acqua. Sai che acqua, il mio sudore, no, veramente, ragazzi, mi scivolano persino gli occhiali dalla faccia quando vado in giro per strada. Arrivo su in condizioni, cioè, sai, proprio sembra che abbia fatto la traversata del Sahara,
1: Non ne posso più. Per fortuna qui c'è un buon condizionamento, ma il nostro appuntamento va avanti ancora per un'ora.
0: Sì.
1: Segnaliamo il numero per
0: di
1: i messaggi
0: telefono.
1: WhatsApp, se volete.
0: Sì, noi attendiamo i vostri messaggi al 335-787-1910.
1: E segnaliamo anche che è il momento dell'informazione, ci sono le news.
2: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent. Perché libera la
5: mente. Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social, dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio. Filo conduttore degli incontri, la

0: Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 km dalla costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi, Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano 2 italiani in corsa nello slam newyorkese. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Bloks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: L'essenza della filosofia è che l'uomo deve vivere in modo tale che la sua felicità dipenda il meno possibile dalle cose esterne.

0: Ecco, dopo il festival, di nuovo Sanna Vinci sulle note dell'FM, e non solo, perché Radio Latte e Miele si sente anche con l'applicazione, si sente sul web,
1: si può scaricare l'app gratuita, quella gialla, così ci potete ascoltare ovunque.
0: Va bene, va bene, va bene, una canzone... adesso andiamo ad ascoltare un brano che è dedicato alla nostra città,
1: alla bella Milano.
0: A Milano,
1: alla bella Milano, ecco.
0: Perché Radio Latte e Miele è naturalmente in tutta Italia, ma
1: noi, la sede noi è a Milano.
0: Noi abitiamo a Milano,
1: Noi siamo a Milano,
0: e questo programma va in onda da casa nostra,
1: per cui
0: diciamo che è una canzone che sentiamo dedicata a Milano, anche se l'attenzione di questo fine settimana è vicino a Milano, no?
1: Sì.
0: È più verso Monza, no?
1: Sì, vabbè, ma Monza è attaccata a Milano,
0: sì,
1: adesso non è che oramai
0: fa parte della città metropolitana. Sì. No, non è vero.
1: Vai su Viale Monza, sempre dritto, arrivi a Monza.
0: Sta di fatto che c'è questa grande festa tricolore, passione, motori, è il 97esimo Gran Premio d'Italia, con il sorvolo nuovamente delle frecce tricolori.
1: Ah, quindi le sentiremo.
0: Sì,
1: .
0: E c'è anche prima del via in autodromo, c'è Laura Pausini, ci sarà Laura Pausini.
1: Ah, ok.
0: Chiaramente i tifosi si infiammano, perché è un momento di grazia col giovane talento Kimi Antonelli al comando della classifica mondiale, e una Ferrari competitiva con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che hanno come obiettivo quello di riportare proprio la Ferrari al vertice. Vediamo un po' che succede. Diciamo che sono attese 400.000 presenze.
1: Mamma mia.
0: E la domenica di gara è sold out. Quindi,
1: domani?
0: Sì, ma sì,
1: non puoi proprio andare.
0: No,
1: non c'è nemmeno
0: un seggiolino.
1: Un seggiolino, niente.
0: Allora, abbiamo parlato di Monza, però dicevo, la canzone è dedicata a Milano, è di Ernia e si chiama Dedica.
2: Che nome dai ad un sogno, sono le

tu non hai pietà, fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Bravo Ernia, questa è Dedica.
2: Bravo,
1: ed è il nuovo singolo, anche se è una canzone che era già presente nell'album da un po',
2: però è molto bella, veramente molto profonda.
1: La stiamo ascoltando adesso qui su Radio Latte Miele. Un saluto a Max e un sacco di persone che sono lì, perché ci hanno messo in diffusione in questa piscina.
2: Ciao ragazzi,
1: a San Sebastiano Curone,
2: beati voi.
1: E allora niente, un saluto,
2: fate un bagno anche per me,
1: e un abbraccio da parte nostra, come se foste a casa nostra anche voi.
2: Esatto, esatto, bravi ragazzi. Va buon
1: bene,
2: bagno.
1: Bene. Allora, abbiamo detto che ci sono tanti messaggi in segreteria.
2: Sì.
1: Ce n'è uno però che invece è arrivato stamattina.
2: Sì.
1: Sentiamolo.
3: Nadia e Guido!
2: Ah, rieccola!
3: Ma si riprende allora?
1: Eh sì, la signora già. Naso.
3: Mamma mia, quanto tempo che è passato!
2: E vabbè, due mesi.
3: Avete
2: trascorso e mezzo.
3: Una bella estate fresca? Parliamone, io ho una bella idea per voi. Sì, facciamo qualcosa di nuovo. Io quasi quasi vengo su e ne parliamo anche delle vostre vacanze.
1: Sì.
3: Va bene,
1: sì,
3: vabbè, poi vi racconto anche le mie.
2: Va bene,
3: no?
2: Sì.
3: Dai, che abbiamo delle belle idee. Qui si avvicina il Natale, dobbiamo fare qualcosa insieme, tutti insieme nel condominio. E allora
2: va bene.
3: Vengo su. Sono

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Nessun uccello vola appena nato, ma arriva il momento in cui il richiamo dell'aria è più forte della paura di cadere, e allora la vita ci insegna a spiegare le ali. Sepulveda.
2: E quando si vola, prima o poi, si incontra anche l'amore.

0: nuova stagione radiofonica qui su Radio Latte Miele, per quello che ci riguarda, il ritorno al microfono di Latte Miele a casa mia.
1: È un piacere, devo dirti la verità, che mi mancava.
0: Devo dire che Dani e Guido si sono ritrovati proprio qualche giorno fa a dire: ma allora comincia o non comincia?
1: Infatti,
0: parte o non si parte?
1: Si parte.
0: Siamo partiti. No, dicevo, però le buone abitudini non si perdono, per esempio il viaggio nel tempo che si ripete ad ogni ora qui su Radio Latte Miele.
1: Certo.
0: Rimane, abbiamo sentito Zucchero con Diavolo in me, gli 883 con Se tornerai, e adesso poi andremo, perché prima anni 80, poi anni 90, poi adesso andremo negli anni 2000, perché ritroveremo, ve lo anticipo, voi appassionate, appassionati di Tiziano Ferro, una sua canzone del 2006.
1: Ma molto prima. Se me lo dicevi prima era meglio.
0: No, ma molto prima, vi abbiamo detto che ci sono dei messaggi
1: segreteria
0: che arrivano dal passato, mese d'agosto,
1: ce n'è anche uno recentissimo, un nostro carissimo amico Federico Basso
0: è arrivato stamattina,
1: che ci fa, diciamo, gli auguri per la nuova stagione. Sentiamo.
0: Grazie Federico.
2: Quindi
0: grazie,
2: è proprio Federico. Vero che non c'è due senza tre, e io sono felicissimo, di conseguenza in bocca al lupo per questa nuova stagione. Quando volete, io sono libero sabato e domenica, passo, citofono e porto su due pasticcini, anzi da bravo piemontese dei baci di dama. Un abbraccio.
0: Ne hai facoltà.
1: Grazie Federico, ti aspettiamo.

0: Tiziano Ferro con quella che è diventata un classico della sua
1: ancora,
0: discografia.
1: Ancora,
0: ed
1: ancora.
0: Era contentissimo.
1: Era molto contento, un po' triste ma contento.
0: tu sei stata contenta però ultimamente,
1: sì,
0: perché io ti ho fatto un po' di sorpresine.
1: Ma sapete una cosa? Allora, la stanza in cui siamo è una stanza tipo studio, no? Cioè libreria, scrivania, quelle cose qua, no? Computer, eccetera. Beh, è diventata una foresta. Praticamente il signor Guido Monti, durante la notte, quando si sveglia, non è che dice vado a far pipì, torno a lei, no, compra piante. Quindi questa stanza è una foresta,
0: sì,
1: praticamente ogni giorno suonavano, bip, c'è una consegna per il signor Guido Monti.
0: E non è finita.
1: Non hai comprato ancora piante?
0: No, non ne ho comprato un'altra.
1: No, ti prego, perché io le adoro, ma non so più dove metterle.
0: Alla pachira acquatica.
1: Oh, ma cos'è?
0: È una pianta che è conosciuta come albero della fortuna.
1: Ah, ok.
0: Ed è apprezzata nel Feng Shui perché attrae ricchezza, prosperità,
1: compriamola.
0: Energia positiva.
1: Compriamola.
0: No, adesso non te la compro più.
1: Ecco, lo sapevo.
0: Ti sei lamentata?
1: Lo sapevo. No, ragazzi, io amo
0: le piante.
1: L'ho vesso. Abbiamo un balconcino di un metro per un metro, veramente, ed è un giardino praticamente pensile. Non posso neanche stendere fuori perché ora non ci passi. Adesso anche questa stanza è una bella foresta.
0: Va bene, dai.
1: Fammi salutare.
0: Anelli de polichete della mia vita.
1: Buongiorno. Buonanotte, ciao. Allora, fammi salutare Rosalba, che dice che non è stata un'estate particolare, ma tra qualche giorno va nel suo paese, nella provincia di Napoli, ma voleva dirci che le facciamo un sacco di compagnia e ci saluta e ci manda un bacio. Grazie, Rosalba, grazie.
0: Noi siamo molto ascoltati in quella zona.
1: Sì, è vero.
0: Ci fa piacere, anzi un saluto, voglio, ci teniamo.
1: È molto anche.
0: No, non so farlo, napoletano.
1: No.
0: Io ho una cugina napoletana.
1: È vero,
0: che è innamorata anche lei delle piante,
1: sì.
0: Che ogni volta mi dice cugino nordico
1: fantastico.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: No stress, Marco Mengoni. Abbiamo parlato di messaggi
1: che
0: arrivano. È arrivato uno che dice: ma io qua in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno non vedo niente.
1: È domani.
0: È domani,
1: non è oggi.
0: È domani. Piazza del Popolo, Ascolo Piceno.
1: Ascoli
0: Piceno. Dalle 10 alle 24, cioè noi siamo Radio Reggente, Radio Latemiera.
1: No, non ti viene in mente Ascoli, le olive ascolane? Le strano olive che tu non abbia fatto questo parallelismo con Manicaretto.
0: No, non l'ho fatto perché stavo pensando al fatto che dopo la rottura del monopolio nel 75, ad opera di alcuni pionieri, sono nate Radio Pirata, ma il 28 luglio del 76 la sentenza della Corte di Cassazione ha sancito la legittimità delle trasmissioni private purché in ambito locale, e fino allora tutte quelle radio che erano nate prima e anche quei popolarissimi disjockeys,
1: erano
0: stati dei fuorilegge, insomma. Quella delle radio libere fu una vera rivoluzione non violenta, una rivoluzione, io la sottolineo come epocale, cambiò letteralmente il linguaggio, il modo di comunicare, la comunicazione, e questo grazie soprattutto alla musica e al coraggio di tanti. E allora celebrare questi 50 anni di radio libere, ufficializzate, mi sembra bello.
1: Assolutamente.
0: Domani.
1: Allora, cominciamo a ringraziare.
0: Veloce.
1: Umberto in regia.
0: Sì.
1: Con il supporto di Simone.
0: Certo.
1: È bellissimo. Poi volevo assolutamente ringraziare Deborah Villa.
0: Sì.
1: Federico Basso.
0: Sì.
1: E Ippolita Baldini, che ci hanno mandato davvero questi saluti e questo augurio per la nuova stagione radiofonica di Radio Latte Miele a casa mia.
0: Anche a Alex Peroni, che ha interpretato DJ Aldo con un messaggio di Ferragosto, ma ce n'è un altro, è sempre che ha mandato st'estate.
1: E lo sentiamo domani.
0: Perché se no non ce la facciamo adesso.
1: No, adesso è
0: un
1: tardi.
0: Grazie doveroso anche a Maurice Modica, che invece interpreta la signora Naso, che è la portinaia del palazzo, la signora Naso, che ha sta fissa che vuole venire su, ma...
1: Sono tre anni che vuole venire su.
0: Ma noi svicoliamo.
1: Svicolone.
0: Allora, grazie. Ancora un po' di musica, poi ci saluteremo alle 13 con Matteo Osso, che è a Malta.
1: È a Malta.

0: 12:59.
1: Allora ci diciamo ciao.
2: Sì. Non però hai parlato di Manicaretti, è una cosa veramente strana.
1: No, non l'ho fatto perché ti ho detto, ti ho promesso
2: che potevo stare tranquilla oggi.
1: Ma anche per domani.
2: Vedremo.
1: Tanto, bene, vabbè, se non ci pensi tu, ci penso io.
2: Esattamente.
1: Se non ci penso io, ci penso io.
2: Come sempre, certo, caro.
1: Allora, ringraziamenti fatti, grazie ancora per averci scelto. Vi lasciamo in ottima compagnia. Se siete appassionati di ciò che accadrà a Malta in serata, la notte delle stelle, con le stelle, tra le stelle, vi lasciamo in ottime mani perché c'è Matteo Osso e Dani e Guido. Vi danno appuntamento a domani mattina, se vi fa piacere, alle 10. Ciao!
2: Voi sapete che mi piace salutarvi con un bocciolo di poesia. Senti come sono poetica. E oggi sono andata a disturbare, pensate, il vate, Gabriele D'Annunzio. Sono nella vostra anima. Non vi tocco neppure, eppure mi mescolo con voi come se vi tenessi sulla mia bocca, sul mio cuore. Vivendo di voi, ho il sentimento dell'infinito.

0: per te. Bentornati amiche e amici della Dolce Vita su Radio Latte Miele in questo autunno che non è ancora arrivato, perché una bella coda d'estate, e oggi in via del tutto speciale da Malta ricomincia la Dolce Vita.
1: La Dolce Vita. La Dolce Vita. La Dolce Vita.
0: Più dolce di così non poteva essere questa vita radiofonica, perché in questa occasione speciale con Radio Latte Miele siamo radio partner di Una Notte con le Stelle, e quindi io sono stato spedito a nuoto, ovviamente essendo io un ragazzo atletico, all'isola di Malta, dove incontreremo un sacco di personaggi molto interessanti, di nomi importanti della musica italiana, che ci terranno compagnia in questo primo weekend insieme di questa stagione che sta iniziando. Alcune tradizioni però non muoiono mai, e così vale per le notizie che arrivano da OK Salute.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Allora, si sta parlando di nuovo di scrivere in corsivo, soprattutto negli Stati Uniti. Ha stupito la decisione del segretario dell'istruzione, che ha chiesto di tornare appunto a scrivere in corsivo dopo anni che hanno usato solo i computer o lo stampatello. Lo stesso avviene anche in Italia. Cerchiamo di capire perché è importante scrivere in corsivo. In un mondo dominato dalla tecnologia, con smartphone e computer che occupano ogni aspetto della nostra vita quotidiana, le istituzioni scolastiche tornano invece al passato e chiedono a tutti gli studenti di scrivere in corsivo. Numerosi studi dimostrano che la grafia è una scelta che può portare significativi benefici per il nostro cervello e il nostro benessere generale. Allora, vediamo quali sono i principali. Secondo uno studio dell'Università di Princeton, siamo negli Stati Uniti, annotare manualmente in corsivo le informazioni permette di ricordarsele meglio in un secondo momento. Questo accade perché la grafia coinvolge più parti del cervello rispetto alla digitazione. Quando scriviamo a mano, infatti, attiviamo il sistema motorio, visivo e cognitivo. Questo processo complesso aiuta a consolidare le informazioni. Ne sono un esempio gli studenti che prendono appunti a mano durante le lezioni. Essi dimostrano di ricordare meglio quello detto durante le lezioni rispetto a coloro che usano il computer. Anche uno sviluppo delle capacità cognitive. La scrittura a mano in corsivo è collegata allo sviluppo delle capacità cognitive. Secondo una ricerca, nei bambini questa pratica aiuta a migliorare la coordinazione occhio-mano, le abilità motorie fini e la consapevolezza spaziale. Negli adulti mantiene il cervello attivo e può contribuire a prevenire il declino cognitivo. Scrivere a mano è un processo più lungo e non automatico rispetto al digitare su una tastiera. Mentre scriviamo, il nostro cervello è quindi libero di elaborare idee, di esercitare lo spirito critico, insomma di prendere altre strade rispetto ai contenuti che stiamo assimilando e mettendo nero su bianco. Per questo motivo, grazie alla grafia, stimoliamo la creatività e l'espressione personale. Molti scrittori e artisti trovano ispirazione proprio attraverso il contatto diretto con il loro strumento di scrittura, senza le distrazioni digitali. Sono diverse le ricerche scientifiche che attestano che il cervello si sviluppa anche grazie al modo di comporre le lettere sulla pagina. Abilità

0: distrazioni e aumentando la produttività. Esiste un rapporto molto stretto tra cervello e mano, lo rivela fra i tanti uno studio condotto nel 2024 alla Hunan First Normal University di Changsha e alla Shanghai University in Cina su un campione di 264 adulti tra i 60 e i 70 anni. Durante l'esperimento si è visto che le persone che scrivono regolarmente a mano e in aggiunta si dedicano con inchiostri e pennini alla pratica della calligrafia sono molto più lucide, centrate su se stesse e addirittura meno ipocondriache. Grazie per essere stati con noi.
1: Spot. Il grande jazz arriva ad Alcamo. Tre serate, tre band e tre grandi protagonisti del jazz italiano. Fabrizio Bosso, Gianni Gebbia e Alessandro Presti. Appuntamento il 3, 4 e 5 settembre alle 21.30 nella straordinaria cornice della Chiesa dell'Annunziata. Un viaggio tra improvvisazione, ritmo e sonorità, con progetti musicali consolidati e artisti di altissimo rilievo. Alcamo in Jazz, organizzato dall'Associazione Vanguard insieme al Comune di Alcamo in collaborazione con Ars Nova, con la direzione artistica di Toti Cannistraro.
2: Alcamo in Jazz, tre notti, infinite emozioni. Info e prenotazione biglietti 339-723-6001.
3: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva. Chiama subito lo 091 30 4851 e prenota la tua visita.
4: Siamo in Piazza Leoni 49 a Palermo.
3: Prenditi cura del tuo sorriso.
5: Ciao cara, come stai?
6: Latte miele.
7: Gelosa cara amica mia. È proprio un tarlo, una malattia.
6: Latte e miele.
8: Oreo, io ti vivi cara Italia. Oreo, sei la mia dolce metà.
9: Radio Latte e Miele.
10: La tua musica italiana.

0: te ci dividerà.
1: Genova e Napoli, sono Alfa insieme a Gigi D'Alessio in questa bellissima canzone che ci porta verso le notizie della settimana.
2: News della settimana.
1: E allora guardiamoci un po' intorno e vediamo che cosa è successo di curioso e di particolare in giro per il mondo. Andiamo in Canada, dove è venuto a galla il mistero dell'isola scomparsa nel lago Williston. È un'incredibile vicenda di un'isola fantasma che si è consumata nella Columbia Britannica, che è uno degli stati del Canada, all'interno del lago Williston, che è un bacino artificiale tra i più grandi del mondo. Il 21 luglio i rilievi satellitari hanno catturato un'anomalia mai censita prima, un'isola di ben 140 metri di lunghezza e 70 di larghezza, quindi una bella striscia di terra con circa 10.000 metri quadrati di superficie, che è apparsa sui radar ovviamente dai satelliti e che pochi giorni dopo, il 5 agosto, è completamente sparita. La spiegazione scientifica è molto semplice: era un'isola enorme di detriti galleggianti che poi sono stati smaltiti dal cambiamento chiaramente delle correnti interne e che si sono depositate poi sulle sponde. Sono tonnellate di tronchi d'albero e resti vegetali accumulati e intrecciati sul fondo del fiume Ospica, fino a staccarsi e risalire a galla e poi ovviamente essere disperse all'interno delle acque del lago. Quindi è comparsa, ma è anche scomparsa. Per fortuna non c'è niente di strano dietro questo mistero dell'isola canadese.

Su Radio Latte Miele c'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Noi non ci agitiamo perché sappiamo che la Coca-Cola, quando la agitiamo, diventa, tende a esplodere, e noi, ma noi teniamo come dire, le mani in tasca e andiamo invece in Belgio, dove nella città di Dendermonde, a nord-ovest di Bruxelles, è stata fatta una scoperta che ha lasciato a bocca aperta una squadra di 8 muratori, operai edili. Cosa succede? Succede che gli operai stavano lavorando alla ristrutturazione delle fondamenta e della cantina di un vecchio edificio, per installare e rifare le tubature fognarie. All'improvviso la punta del trapano di un operaio, tra l'altro un ragazzo giovane di 18 anni, si è bloccata, anche insomma all'inizio come lavoro, si è bloccata contro qualcosa di incredibilmente solido all'interno di una parete. Quindi sono intervenuti anche i suoi colleghi e hanno abbattuto un muro che nascondeva centinaia di lingotti e monete d'oro. È stata chiamata la polizia locale, chiaramente, che ha preso in custodia il bottino per catalogarlo. La stima ufficiale del valore di mercato si aggira intorno ai 9 milioni di euro. A questo punto si apre un giallo. L'edificio in questione appartiene ad un'organizzazione locale di beneficenza. Attualmente però è in corso una battaglia legale e investigativa per capire se l'ente proprietario delle mura sia effettivamente titolato a prendere possesso di questa fortuna, o se invece, essendo un ritrovamento fortuito in base alla legge belga, non siano gli 8 operai che l'hanno trovato quelli che hanno diritto ad averne almeno una parte. Staremo a vedere a chi vanno questi tantissimi soldi. Io lo dico e non lo dico, se nel caso vi avanzano, noi sappiamo come impiegarli, dateli qua che un modo lo troviamo.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Stefano, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Spot.
4: Dalla redazione regionale un cordiale saluto a voi tutti da Filippo Virzì, edizione di sabato 5 settembre. In apertura in Sicilia 5 vittime sul lavoro al mese, controlli e formazione ancora insufficienti. Dall'INAIL nei primi 6 mesi dell'anno 29 morti, pochi giorni fa un giovane di 30 anni deceduto a Cimin. L'ultimo a perdere la vita sul posto di lavoro è stato proprio un giovane di 30 anni, il mezzo agricolo con cui stava lavorando, ricordiamo, si è ribaltato senza lasciargli scampo e accaduto in provincia di Palermo a Cimin, una strage senza fine come purtroppo raccontano i numeri impietosi dell'INAIL. Ponte sullo stretto, scatta il rush finale per il CIPES, l'obiettivo è l'avvio dei cantieri entro l'anno. Secondo il cronoprogramma del Ministero, questo passaggio al CIPES consentirà di dare il via alla fase realizzativa vera e propria entro la fine dell'anno. Economia, treni merci in crescita nella Sicilia che corre su gomma. Nuove opere per la logistica nel palermitano. Secondo i dati 2026 di Fermerci, l'isola rappresenta un'eccezione positiva in un mercato nazionale in calo, ma il traffico resta marginale nel sistema ferroviario. La società Interporti prova a spingere sull'intermodalità. In questo modo si migliora la competitività delle imprese e si riduce l'impatto ambientale dei trasporti. Viabilità, ripartono i lavori nella galleria Corleone, servono 5 mesi e quasi 1 milione di euro in più a causa del rischio. Il crollo di calcinacci è stata necessaria una perizia di variante che allungherà i tempi di 5 mesi e fa lievitare i costi di circa 900.000 euro. Fiamme al Concadoro di Palermo, il centro commerciale, è andato a fuoco, vertice alla regione, convocato dall'assessore alle attività produttive. Sono oltre 1000 i posti di lavoro a rischio a causa dell'incendio che ha devastato il centro commerciale. In attesa di quantificare i danni e solo dopo comprendere cosa potrà essere coperto dalle assicurazioni e quanto tempo ci vorrà per opere di ristrutturazione importanti, i lavoratori dovranno probabilmente accedere alla cassa integrazione. Focus sulla viabilità nelle strade e autostrade del sud in collaborazione con ANAS e Radio Latte e Miele. La viabilità per questo primo fine settimana di settembre.
5: Previsioni ANAS di traffico per il weekend. Con il primo weekend di settembre si chiude ufficialmente l'esodo estivo. Traffico da bollino rosso nel pomeriggio di sabato 5 settembre e in quello di domenica 6. Si ricorda che, per facilitare la circolazione, è in vigore il divieto di transito dei veicoli pesanti domenica 6 settembre dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 6 settembre sulle strade e autostrade in gestione ANAS ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'aumento della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, la A2, autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazzara del Vallo e la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha rivolto l'invito ad affrontare ogni viaggio con responsabilità e consapevolezza. La volontà di rientrare rapidamente a casa o di riprendere le proprie attività non deve tradursi in comportamenti frettolosi o imprudenti, rispettare i limiti di velocità e non utilizzare mai il cellulare mentre si guida. Bastano pochi secondi di distrazione per mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale quando sei alla guida tutto può aspettare e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi. La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza!
4: Cambiamo argomento. Nuovo incendio a Taormina. De Luca, ritardi nell'intervento dell'elicottero. Maledetta burocrazia. Le fiamme sono divampate in contrada Ziretto, riaccendono l'allarme in un territorio già duramente colpito dai roghi delle ultime settimane. Il sindaco Cateno De Luca si è diretto sul posto e attraverso i social ha commentato con durezza il nuovo episodio. Pescatore cade in acqua all'improvviso e muore. Tragedia a Lipari. L'uomo si trovava a bordo della sua imbarcazione, ormeggiata nella struttura portuale. Poi la situazione è degenerata. A Palermo, incendio in corso dei Mille, fiamme appiccate nel magazzino di una tappezzeria, ipotesi rogo doloso. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno colpito un immobile non lontano da via Jaffar. Le telecamere avrebbero ripreso una persona che si allontanava in bici dopo l'incendio. Trovate tracce di liquido infiammabile, indagano i carabinieri. L'inchiesta sul sistema Cuffaro, archiviazione per Saverio Romano e Salvatore Cocina. Il GIP chiude il fascicolo residuale per 23 indagati e cadono le ipotesi anche per i vertici di Villa Sofia per la presunta turbativa di una gara. Per il parlamentare resta aperto un procedimento separato relativo a un'altra contestazione di traffico di influenze. Concludiamo l'edizione del weekend con gli appuntamenti di oggi dedicati agli eventi in Sicilia. Apriamo con Sergio Vespertino a Vicari Commetti, che rinasco a partire dalle ore 21. Mentre a Giardini Naxos, al teatro della Nike, questa sera alle ore 19, premio comunicare l'antico a Naxos, i protagonisti della nona edizione. All'interno del parco archeologico saliranno sul palco studiosi, direttori di musei, archeologi e operatori culturali che negli ultimi anni hanno dato forma a pubblica l'antico tra ricerca, teatro e promozione del patrimonio. Spostiamoci per la Sicilia per trasferirci a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dove troviamo Mario Incudine per il concerto di fine estate, insieme alla giovane orchestra Sicula, mentre in provincia di Messina raccuglia i fratelli Mancuso, un canto essenziale, una tappa che parla direttamente alla loro storia artistica, un concerto costruito su canzoni, canti sacri a cappella, narrazioni e poesia. Orario d'inizio, ore 21. Ed è tutto da Filippo Virzì per questa edizione di sabato 5 settembre. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Buona prosecuzione.
6: Riparte il nostro viaggio nel tempo e riparte dal 1974, dove ci aspetta Bella Senz'anima con la voce di Riccardo Cocciante, e poi per gli anni 80 ci sarà Gianna Nannini con Ragazzo dell'Europa.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Alla dolce vita, con grande emozione mia personale, c'è la padrona di casa di questa serata a Malta, Lorella Cuccarini, benvenuta.
1: Una dei padroni di casa, parla per il secondo
0: sei
1: anno.
0: Sei o non sei la più amata dagli italiani?
1: Bisogna capire se lo sono per i maltesi, quindi insomma non ho...
0: Noi diciamo che estendiamo la cosa.
1: No, è bellissimo, è un grande piacere riessere qui a Malta per questa seconda edizione.
0: Riconfermata la tua presenza, chiaramente anche con il tuo contributo, perché comunque una donna di spettacolo come te sicuramente può portare della consapevolezza rispetto alla realizzazione di un evento che quest'anno è gigantesco.
1: È incredibile, devo dire, è anche incredibilmente difficile, ma d'altronde quando si alza l'asticella, come si dice, no?
0: Le cose semplici non ci piacciono.
1: Le cose si complicano, ma noi siamo felici perché insomma lavoriamo da 40 anni, per cui
0: lo
1: possiamo fare, ecco.
0: Senti, cosa ci sarà di più rispetto alla scorsa edizione?
1: Beh, intanto il cast musicale è un cast pazzesco, non devo aggiungere altro perché insomma i nomi li conosciamo, quindi tanta musica, tanta grande musica, tanta storia della musica, perché tutti gli artisti che questa sera salgono sul palco effettivamente sono degli artisti che non solo hanno fatto la storia negli anni 70, negli anni 80, ma anche oggi, sono tutti personaggi che da più di 40 anni raccontano, no? E ci accompagnano,
0: certo,
1: musicalmente,
0: sono parte
1: della nostra
0: vita,
1: per cui ma da più generazioni, quindi questo è qualcosa di meraviglioso, perché poi insomma lo sappiamo, no? La musica ci unisce, quindi
0: sì,
1: sarà molto bello ancora di più rispetto a 2 anni fa avere un pubblico assolutamente variegato, perché ce n'è veramente per tutti i gusti. E la cosa bella secondo me di quest'anno è che ci sono anche altri inserimenti, perché comunque di persone che in qualche modo sono amate dal pubblico maltese ce ne sono diverse, non sono soltanto del mondo della musica, ma sono anche del mondo della televisione, del mondo del cinema, e quindi ci saranno delle interruzioni,
0: degli outsider,
1: no? Sì, che naturalmente insomma saranno un piacere per gli occhi e proprio per il cuore, no?
0: Quindi uno spettacolo molto più pieno, molto più rotondo.
1: Ti direi che sembra quasi uno spettacolo televisivo, cioè potrebbe essere la scaletta perfetta per uno spettacolo
0: sembra
1: di prima
0: quasi
1: serata.
0: Una prova generale per una futura edizione.
1: Chissà,
0: i gesti del caso, tanto siamo in radio e non si vedono.
1: Mai dire mai, però insomma ecco, per quanto mi riguarda sono molto felice, perché poi questa sera viene premiato anche un programma televisivo che insomma da 25 anni in Italia, no? È un po' considerato il luogo del talento, del talento italiano in televisione. Stiamo parlando di Amici, naturalmente,
0: certo.
1: Io faccio parte della famiglia ormai da 6 anni, per cui insomma mi fa anche molto piacere avere Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sul palco, che ritireranno un premio personale e poi un premio che consegneranno a Maria per questi 25 anni incredibili.
0: Questi 25 anni tutti sempre in crescendo
1: e il pubblico maltese ama profondamente Amici, e devo dire che è un programma che ancora oggi i giovani vedono, quindi
0: sì.
1: È per questo che ti dico, è proprio una serata che accontenterà veramente tutti.
0: Questo è molto bello. Ho una domanda molto personale.
1: Sì,
0: che... con creanza personale, ma con creanza legata alla tua professione. Ci ascoltiamo un po' di musica e torniamo subito.
1: Perfetto.
0: Dopo

0: Continua la nostra chiacchierata su Radio Latte Miele con Lorella Cuccarini, che a Malta è una dei padroni di casa, ma è anche insomma il nostro cuore, sei tu, sei tutta
1: Grazie.
0: L'Italia qui sul palco insieme a te. Senti, tu nella tua carriera hai fatto un po' di tutto, no? Nel senso, cominci col ballo, hai cantato, hai presentato, sei stata una donna desideratissima, sei stata una donna invidiatissima, qualcuno anche magari ti avrà guardato distorto perché nella vita capita anche questo.
1: No, magari è capitato.
0: Ma la voglia di tornare a cantare, vedendo tutti questi cantanti che si esibiscono intorno a te, ti capita?
1: Ma guarda, allora intanto io la voglia di cantare ce l'ho sempre avuta e continuo ad averla, perché io faccio teatro.
0: Sono nata
1: ormai
0: questa voglia di cantare.
1: Io oramai sono dal 1997, da quando ho debuttato con Grisa, io praticamente, esatto, io praticamente non ho mai smesso di fare teatro, di fare musical. Io il 10 di ottobre sono all'Arena di Verona con Aggiungi un posto a tavola, quindi il canto fa parte della
0: sempre.
1: Mia vita. Certo, è una scelta diversa, perché per un personaggio come me affrontare e come dire, far camminare, no, di pari passo una carriera discografica è molto complesso.
0: Certo.
1: Perché i cantanti si concentrano a fare solo quello. Io non ho questa velleità, nel senso che se poi dovesse capitare una volta di fare un'operazione discografica, è successo l'anno scorso con Ricky per un brano estivo, ma insomma è difficile che pensi a un progetto musicale,
0: a un tour,
1: però
0: con i concerti,
1: Perché dovrei dedicarmi solo a quello? Invece io poi di passione ne ho tantissime.
0: Ma se Lorella Cuccarini non fosse stata Lorella Cuccarini, cosa avrebbe fatto nella vita?
1: Guarda, mi fai un domandone da $1 miliardo, ma non lo so, guarda, perché
0: dubito
1: io
0: l'impiegata
1: sempre...
0: alle poste, però
1: no,
0: magari...
1: guarda, io ho sempre voluto fare questo, da piccola volevo fare piccolissima la parrucchiera e in qualche modo vedi che poi insomma comunque con i parrucchieri ho avuto a che fare parecchio
0: nel
1: corso degli anni.
0: Spesso ti sarei anche dovuto arrangiare,
1: esatto,
0: perché capita anche
1: e per un periodo poi quando ero un pochino più grande volevo fare il pompiere.
0: Ah.
1: Perché avevo una passione per Grisù, so che nomino
0: Grisù,
1: qualcuno
0: sì,
1: che voi
0: sì,
1: non conoscete,
0: no,
1: perché naturalmente
0: bene.
1: È la mia generazione, beh, insomma, la conosci, si fa per dire, te lo hanno raccontato, diciamo.
0: No, l'ho visto.
1: Comunque
0: l'ho visto.
1: era un draghetto molto simpatico,
0: me lo ricordo bene.
1: Che però non amava appiccare il fuoco, ma amava spegnerlo, e quindi non so per quale motivo io mi ero innamorata di questo personaggio, e a un certo punto, quando avevo 6-7 anni, volevo fare il pompiere. Poi basta, poi io ho sempre voluto
0: poi
1: fare
0: arrivata
1: solo
0: la
1: questo.
0: Chiamata.
1: Quindi probabilmente io penso che se non avessi fatto questo... avrei comunque fatto qualcosa, perché io ho sempre imparato nella mia vita a guardare tutto, ad assorbire tutto come una spugna, per cui per me tutti i lavori sono importanti da conoscere, no?
0: Certo.
1: E quindi non mi metto mai paura di nulla, insomma, cioè se c'è da mettere anche a posto prima di uno spettacolo, perché c'è da fare qualcosa, cioè io sposto mobili, faccio pulizie, sono molto divertente, insomma, in questo sono una che si dà molto da
0: chissà
1: fare.
0: Chissà come mai non sono sorpreso di sentirtelo dire.
1: E quindi ti dico, non mi mette paura nulla, nel senso che avrei probabilmente fatto qualsiasi tipo di lavoro, certo a quel punto lo avrei fatto per vivere, ma non lo avrei fatto con l'amore e con la passione che invece ancora oggi ho per il mio.
0: E meno male che ci sei riuscita,
1: esatto,
0: perché
1: hai
0: accompagnato le vite.
1: Sono stata tanto fortunata.
0: Sei anche stata tanto brava.
1: Sono stata capace di cavalcare poi i momenti, di cavalcare i tempi, perché poi insomma riuscire ad essere in piedi anche dopo 40 anni con il nostro mondo, perché poi c'è da dire che tutto il mondo è cambiato, ma il nostro, il mondo dei media è
0: stravolto.
1: Si è rivoluzionato, quindi riuscire insomma comunque a cavalcare, no? A saper cavalcare i tempi è sicuramente un'attitudine, una capacità, però sono stata anche molto fortunata, io questo non me lo dimentico.
0: Grazie comunque per essere dei nostri, e sai
1: grazie,
0: che Radio Latte Miele,
1: grazie a voi di essere dei nostri.
0: Radio Latte Miele è casa tua.
1: Lo so.
0: Hai le chiavi, apri e chiudi quando vuoi tu. Torna a trovarci, grazie Lorella.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Buona serata. Certo,
1: grazie.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Torniamo con la Dolce Vita, sempre da Malta. Abbiamo cambiato interlocutore, c'è Christian Monaco, autore televisivo e grande amore di Paola, come sì, sì, ha appena finito di dichiarare, inguaiatissimo con un bug del
1: cose che succedono, stanno i nervi e tutto, vabbè, però poi si risolve.
0: Come sempre quando siete sotto evento succede un po' di tutto. Allora, a proposito dell'evento di questa sera, sarà per la prima volta una cosa molto grossa, strutturata come se fosse un vero e proprio format televisivo. E come mai questa scelta di andare nella direzione della televisione? E pensi che, come molti dei nostri ascoltatori ci hanno chiesto, ci sia un futuro in questo senso? Cioè, sarebbe bello vederlo anche in televisione?
1: Sì, diciamo che rispetto, intanto ciao a tutti gli amici di Latte Miele, e diciamo rispetto alla prima edizione sicuramente questa ha un taglio molto più televisivo, sia a livello di nomi, di spettacolo, di scaletta, di varietà, perché ci saranno momenti cantati, ma ci saranno anche momenti più di puro intrattenimento con i vari ospiti, per cui ha un taglio senza dubbio più televisivo. E chissà, magari...
0: E la domanda è inevitabile, quando lo vedremo in televisione?
1: Questa è un'interessante domanda, perché effettivamente, per come è strutturato, ha delle potenzialità. D'altra parte ci sono anche precedenti illustri nella nostra televisione, di programmi che sono passati dalla piazza alla televisione proprio per le loro caratteristiche quasi naturali di spettacolo, non fruibile solamente da un pubblico limitato ma da una più ampia platea, anche perché abbiamo un palco stasera, devo dire, volevo sottolinearlo anzi, che fa invidia a grandi palchi, cioè un palco quasi da Eurovision, direi.
0: Ah, però.
1: Anche a livello tecnico ha dei fantastici LED, degli impianti tecnici veramente belli, per cui anche da questo punto di vista garantirebbe a livello televisivo uno spettacolo di primissimo livello.
0: Quindi diciamo tutto è pronto, a questo punto manca soltanto la messa in onda, ma rimane comunque il fatto che questa sera, perché qui presente e per i nostri ascoltatori c'è tanta carne al fuoco. Vogliamo dare qualche piccola anticipazione? Ci sarà qualcosa di speciale? Tu che stai lavorando alla scaletta?
1: Beh sì, ci saranno delle piccole sorprese, devo dire, soprattutto sia a livello di esibizioni, sia a livello di... soprattutto c'è un attore famoso di cui non posso parlare, che farà una cosa molto molto carina e che vi invito a seguire.
0: Esce un'altra volta dal mare in
1: ci sarà...
0: bagno come con Barbara Snell? No.
1: Ci sarà un simpatico gemellaggio italo-maltese.
0: Ah,
1: quindi
0: questa è una cosa bella.
1: Vedrete, canteremo e ci divertiremo.
0: Lo scopriremo questa sera qui da Malta, e ovviamente noi di Radio Latte Miele come Radio Partner ve ne daremo conto minuto per minuto. Grazie Christian, buon
1: grazie
0: lavoro.
1: Grazie a voi, buon
0: andare.
1: Lavoro a voi.
0: Noi
1: grazie,
0: continuiamo con
1: qua.
0: La Dolce Vita.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: protagonisti di questa serata a Malta, apertura di questo grande evento, The Four Italian Tenors, quattro ragazzi uniti dalla musica che voglio imparare a conoscere, perché sono molto curioso di sapere come siete arrivati qui a Malta, ma prima di tutto voglio che vi presentiate al nostro pubblico, quindi nomi e cognomi, uno alla volta, come a scuola.
1: Angelo Forte,
2: Alessandro Fantoni,
3: Gianni Leccese,
4: Ugo Tarquini, The Four Italian Tenors.
0: The Four Italian Tenors, allora, un sacco di date in giro per il mondo, più di 200 concerti già realizzati, questa sera aprite voi, è una bella responsabilità.
1: Beh, indubbiamente sì.
0: Vi conoscevate già prima di diventare Four Italian Tenors? Come siete arrivati ad essere un ensemble?
1: Beh, io penso di sì. Noi siamo quattro tenori con una carriera alle spalle, quindi ci conoscevamo già. Alcuni di noi si erano anche già ritrovati in teatro, magari in produzioni teatrali.
0: Vi eravate simpatici già da prima?
1: Ma sì, io penso di sì, anche perché, ecco, se verrete questa sera al concerto vi renderete conto che siamo quattro voci completamente diverse, ma appunto la nostra diversità, quando poi diventa una sola voce in palcoscenico, è una cosa molto divertente, ma soprattutto nuova, particolare.
0: Questo è il risultato di quanti anni di lavoro insieme?
4: Allora, mi fa molto piacere la precisazione, perché è giusto parlare di equilibrio, nel senso che è un equilibrio raggiunto nel corso del tempo. Il gruppo si è formato nel 2018 con una finalità specifica di una tournée in America, e poi per la caparbietà e volontà del nostro manager Davide Labolli è andato avanti, si è procrastinato nel tempo, correggendo anche il tiro, nel senso che ci siamo trovati insieme in questa formazione non a caso, perché ci siamo ritrovati dal punto di vista artistico, professionale, il risultato del livello che è andato a raggiungere il gruppo attraverso la specificità di ognuno di noi.
0: Funziona tra di voi al di là del fatto, diciamo, strettamente musicale, però voglio comunque conoscervi un po' di più anche individualmente. Ci ascoltiamo un po' di musica, continuiamo con The Four Italian Tenors tra poco su Radio Latte Miele.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
7: A cosa servono le mani? Non saprei.
8: Latte miele. Latte miele.
7: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi.
9: Radio Latte Miele.
8: La tua musica italiana.

0: bella vita. The Four Italian Tenors su Radio Latte e Miele da Malta, e li stiamo conoscendo, abbiamo cominciato a capire come si sono trovati, quattro carriere indipendenti che poi si sono unite, mi pare di capire che siamo stato un po' un Deus Ex Machina che è qua dietro, che vi ha messo insieme, e oggi come vi sentite? Vi sentite quattro colleghi che collaborano o vi sentite un gruppo, una famiglia? Perché immagino che passiate molto tempo insieme. Chi ci...
1: Sì, rispondo io questa volta. Dimmi, Ugo, dimmi.
2: Sono curioso di sapere che cosa ne pensi di questo.
1: Ah, proprio io, proprio io.
0: Sembra Casa Vianello questa cosa.
1: No, siamo diventati da subito un gruppo molto affiatato, anche perché sembrerà strano, però i tenori sostanzialmente sono quattro uomini, e quattro uomini creano cameratismo, goliardia, e quindi non sentiamo proprio...
0: Distruggete le stanze degli alberghi.
1: Distruggiamo
0: come
1: le stanze degli alberghi, povero Davide che deve pagare ogni volta.
0: E invece sulla scelta del repertorio, cioè come arrivate alla decisione, facciamo questo pezzo e lo facciamo in questo modo?
3: Ma diciamo che è stata una scelta basata soprattutto su quella che è la conoscenza del repertorio italiano, quindi le canzoni più famose del repertorio, insomma, quindi le napoletane piuttosto che le arie d'opera che ovviamente ci teniamo a proporre, e sono sempre quelle più conosciute,
0: quindi nel solco dei
3: che la gente
0: classici
3: si aspetta di ascoltare, quindi rimaniamo su quel filone, poi con l'aggiunta di ovviamente anche cose nuove,
0: perché quella era la voglia di provare a interpretare a modo vostro,
3: esatto,
0: non so, un pezzo molto rock.
3: Torniamo in posti che abbiamo già visitato, vorremmo anche proporre cose nuove ovviamente, quindi
0: ma perché è bello, cioè è bello questa contaminazione, no?
3: Certo.
0: Un mondo molto, quasi sembrerebbe visto dall'esterno, rigido come quello della lirica, e un mondo forse un po' più, diciamo, sciolto, che è quello,
3: certo,
0: del pop.
3: Sì.
0: Però voi siete quella sana congiunzione tra due mondi che si possono parlare, perché fine conto,
3: esatto,
0: è musica.
3: Esatto, ed è quello che vorremmo proporre.
0: Allora, a proposito di quello che vorrete proporre, perché qua mi fanno i gestacci che siamo lunghi con i tempi, torniamo alla musica italiana e poi rientriamo con voi e parliamo del vostro futuro. State con noi.

0: Torniamo con The Four Italian Tenors e sull'onda di una frase che è arrivata da dietro le quinte: è meglio che i tenori cantino e basta. Mi pare che anche a parlare ce la caviamo bene, anche perché se non me lo dite voi cosa farete quest'autunno, chi me lo può dire? Che cosa bolle in pentola, ragazzi?
1: Io mi ricollego un attimo alla domanda di prima, dove ha risposto Alessandro. La tradizione della musica italiana, l'opera, c'è un progetto dietro che ovviamente non vi posso spiegare. Spoilerare.
0: Questo progetto
1: musicale ha delle tappe, e queste tappe saranno le prossime, dove noi saremo in Irlanda ad ottobre, poi a gennaio saremo in Qatar, poi torneremo in America. Se si prosegue su quest'onda di cercare di mettere insieme l'opera pop con il rock, sì, dicevamo prima,
0: sì,
1: magari forse saremo i primi. Non mi faccio dire altro.
0: Abbiamo capito dove stiamo andando.
1: Non mi faccio dire altro.
0: Per chi altrimenti
1: ecco già.
0: Facciamo una cosa invece per il nostro pubblico: dove vi trovano sui social, dove possono scoprire le vostre date, come vi seguono, in modo che chi vi conosce oggi magari per la prima volta possa scoprire un mondo che al quale affezionarsi nel tempo.
2: Forza. Io seguo un attimo la scia prima di rispondere direttamente alla domanda,
0: certo,
2: sul fatto, perché io ascolto Latte Miele, mi capita, conosco il genere e voglio fare un invito ad aprirsi un po' al nostro genere, che è quello prettamente dell'opera, prima di tutto per quello che dicevi te, che è fortemente accostabile e assoggettabile alla musica, perché quello che paga soprattutto nel tempo è la qualità.
3: Sì, noi abbiamo delle pagine Instagram, The Four Italian Tenors on Instagram, su Facebook, ci potete trovare anche sul sito, no? Maestro La Bollita, cioè abbiamo anche un sito, The Four Italian Tenors.
0: The Four Italian Tenors.
3: Sì,
0: no?
3: Sì, anche sì. Anche abbiamo un canale YouTube, signori e signori.
0: Allora, in bocca al lupo per questa sera.
3: Crepi il lupo.
0: Ovviamente, come si dice, tanta merda invece per il futuro. Per il futuro professionale. Tornate a trovarci a Radio Latte Miele quando avete delle novità di cui potete parlare senza fine nei guai, le porte sono aperte.
4: Grazie a Latte Miele.
3: Ciao, arrivederci. Ciao.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Spot.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
4: Se la luce risplende così, è un segno.
5: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle.
4: Chi è Diana?
6: Oceania.
7: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
8: Ma tu che cosa puoi fare da grande?
9: Ma ancora non lo so in realtà.
10: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
11: C'è da piangere.
12: Oh, Katty c'è!
13: È una bellissima ragazza, saporita.
14: Bisogna stare attenti con Katty.
15: Te lei sta parlando in capatea.
16: Gli altri si sono sacco della canarozza con l'asilo muriatico.
17: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
18: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
19: Sei uno schifo di persona.
20: Va bene.
21: E i genitori?
22: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
23: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
24: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
25: Amici, quanti di voi sono cresciuti con le avventure dei Looney Tunes?
26: Mi è sembrato di vederli!
25: Quanti di voi si sono divertiti con le nostre storie e i nostri personaggi?
27: Sono stata fortunata!
25: Quanti di voi hanno assistito ai tantissimi fallimenti di Willy il Coyote? Sperando che riuscisse finalmente a catturare Bip Bip! Bene, dopo tutti questi anni, la verità è finalmente venuta a galla!
28: Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
25: Erano i suoi gadget ad essere difettosi. Willy lo ha finalmente scoperto e ora ha intenzione di prendersi la sua rivincita per tutto quello che ha dovuto passare. E voi? Cosa potete fare per tutto questo? È semplice! Andare al cinema a vedere Coyote vs. Acme dal 2 settembre.
29: È grandioso!
25: Per combattere insieme e ottenere, forse, un lieto fine. Vostro Bugs Bunny.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
30: Le prevendite sono aperte.
2: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
23: I partner di questo programma sono...
31: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
32: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
33: We serve.
34: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
35: Dal 1950 noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
36: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
37: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
38: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
39: Parcheggio custodito e gratuito.
0: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
3: Altro giro, altra corsa per il viaggio nel tempo che riparte dagli anni 80. 1985, cosa succede in città? Ce lo racconta Vasco Rossi. E poi per gli anni 90 ci sarà Gatto Panceri. Un qualunque posto fuori o dentro di te.

E come sempre torna anche la nostra Hit Parade. Abbiamo sorteggiato a caso un anno del nostro passato, un passato non troppo lontano, e si tratta del 2009, e vi raccontiamo in musica quali sono state le canzoni più amate di quell'anno, partendo dalla decima posizione. E Shakira alla decima posizione con She Wolf, Loba, e noi andiamo subito a scoprire chi c'è alla nona.

0: Ali Kayan, Come Foglie, grandissimo successo che si posiziona alla nona posizione della classifica del 2009. Andiamo all'ottava. Giorgia insieme a Gianna Nannini con Salvami, ottava posizione della classifica 2009, settima.
1: Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso.
0: Meraviglioso, sono in Dengramaro alla settima posizione e noi ci avviciniamo alla metà con la sesta posizione.
2: Sincerità, adesso è tutto così semplice.
0: Beh, il primo grande successo di Arisa era il 2009. Lei diventava una grande star alla sesta posizione, ma noi andiamo subito alla quinta.
3: Ed ogni petalo sai, si finge di essere una rosa.
0: Quinta posizione per Fiorella Mannoia insieme a Noemi con L'amore si odia. Andiamo alla quarta. Bad Romance, Lady Gaga, quarta posizione, è arrivato il momento di salire sul podio. E sul podio ritroviamo un'altra volta Lady Gaga, che quell'anno lì ha fatto veramente Poker Face, terza posizione, andiamo al secondo classificato. Grandissimo successo planetario, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, alla seconda posizione. E adesso ci ascoltiamo con calma, ce la godiamo tutta quanta, la canzone che si posiziona al primo posto della nostra classifica dell'anno 2009. Sentiamola insieme.
4: Tra le

0: Domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Domani 21 aprile 2009, Artisti Uniti per l'Abruzzo, un coro di grandi voci italiane che si sono riunite intorno ai microfoni per sostenere la causa che ovviamente nel 2009 era un'emergenza, che era quella del sisma in Abruzzo. L'abbiamo ascoltato insieme ed era la prima posizione della nostra classifica del 2009. Durante questa puntata, come sempre sapete, racconteremo anche per sommi capi gli eventi e inevitabilmente parleremo anche di quel sisma. Intanto noi però andiamo avanti con la musica. State con noi, c'è un po' di pubblicità, poi una bella canzone e poi torniamo con Sanremo.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 €. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 €. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 €. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Il grande jazz arriva ad Alcamo. 3 serate, 3 band e 3 grandi protagonisti del jazz italiano. Fabrizio Bosso, Gianni Gebbia e Alessandro Presti. Appuntamento il 3, 4 e 5 settembre alle 21:30 nella straordinaria cornice della Chiesa dell'Annunziata. Un viaggio tra improvvisazione, ritmo e sonorità, con progetti musicali consolidati e artisti di altissimo rilievo. Alcamo in Jazz, organizzato dall'Associazione Vanguard insieme al Comune di Alcamo in collaborazione con Ars Nova, con la direzione artistica di Toti Cannistraro.
4: Alcamo in Jazz, 3 notti, infinite emozioni. Info e prenotazione biglietti 339 723 6001.

Giorgia insieme a Jovanotti con Tu mi porti su, e noi andiamo per l'anno 2009, che è l'anno che abbiamo scelto di raccontarvi, con una piccola novità rispetto alle edizioni passate della Dolce Vita. Vi raccontiamo anche qualcosa di Sanremo, 59esimo festival che si è svolto ovviamente al Teatro Ariston dal 17 al 21 febbraio 2009, condotto da Paolo Bonolis. 26 cantanti partecipanti al festival, divisi in due categorie, gli artisti, che era una categoria composta da 16 cantanti noti, e le nuove proposte, composta da 10 artisti emergenti. Chi avrà trionfato nella sezione degli artisti? Tra poco lo scopriamo insieme, perché ci ascolteremo anche la canzone che ha vinto quel Sanremo, che è stato caratterizzato però da una grandissima polemica su Povia. Povia che ha presentato sul palco la canzone Luca era gay, un brano incentrato sul cambiamento dell'orientamento sessuale, che ha suscitato grandi discussioni da una parte e dall'altra, insomma, non è stato particolarmente apprezzato, anche se in realtà si è posizionato al secondo posto, quindi alla fine dal punto di vista del festival ha anche funzionato. Grande presenza invece per quella edizione di Maria De Filippi, che ha avuto un ruolo fondamentale perché ha condotto la serata finale insieme a Paolo Bonolis e Luca Laurenti, oltre al fatto che ha portato i ragazzi della sua scuola di amici, che hanno anche avuto un grande successo. Perché dico questo? Perché al primo posto della classifica di Sanremo del 2009 c'è Marco Carta con La Forza Mia, canzone che l'ha portato a trionfare in quell'edizione dopo un anno di grandi successi, anche arrivando da Amici. L'ascoltiamo insieme.

0: 15:01
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: di te.
1: Altra novità in questa nuova stagione della Dolce Vita su Radio Latte e Miele è che tutti gli anni, tutte le puntate scegliamo un anno e per tutti gli anni scegliamo un tormentone di quell'anno, tormentone dell'estate e del 2009, e sono stati gli Zero Assoluto con Per Dimenticare.
2: Ciao, sono Adriana Volpe, festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto glass skin, i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90 e con un prodotto viso Revita Lift in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Spot.
4: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva. Chiama subito lo 091 30 4851 e prenota la tua visita.
5: Siamo in Piazza Leoni 49 a Palermo.
4: Prenditi cura del tuo sorriso.
6: Latte e miele.
7: Da questo treno che viene e va, un nuovo treno che viene.
6: Latte e miele.
8: Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima.
9: Radio Latte e miele.
6: La tua musica italiana.

0: Parlare d'amore.
1: Saif con Parlare d'amore su Radio Latemiere. Parliamo invece dell'anno 2009, di cui abbiamo già raccontato la classifica, abbiamo già raccontato il tormentone e anche la storia del Sanremo di quell'anno, con tutte le polemiche e i nomi importanti che vi hanno gravitato. Mi è arrivato il momento di parlare anche degli eventi. Un evento lo abbiamo già in qualche modo accennato proprio grazie alla prima posizione della classifica. Si tratta del terremoto. Sentiamo.
2: Spaventoso terremoto in Abruzzo, 50 morti accertati, ma ci sono decine di dispersi. Decine
1: sono
2: di
1: le 3.32 di lunedì 6 aprile del 2009, con una profonda ferita che si apre nel cuore geografico dell'Italia e nella memoria di tutti noi. Con uno sciame sismico che ha preceduto la scossa principale, registrato a partire dal 14 di dicembre 2008, la scossa tragica di quella notte del 6 di aprile raggiunge i 6.3 gradi di magnitudo sulla scala Richter e inevitabilmente, come sappiamo, ha creato danni enormi, radendo al suolo gran parte del centro storico dell'Aquila, il capoluogo abruzzese, delle frazioni di Onna, Paganica e Tempera. Pesantissimo il bilancio umano: 309 vittime, 1.178 feriti, oltre a 65.000 persone che hanno perso le loro abitazioni e che hanno poi dovuto convivere non solo con il dolore delle perdite degli amici e dei parenti che purtroppo non sono sopravvissuti, ma anche con un lungo e inevitabilmente complicato e faticoso processo di ricostruzione.

0: Detto tra noi, è la voce di Malika Ayan su Radio Latte Miele. Noi proseguiamo con gli eventi legati all'anno 2009 e purtroppo qualche volta gli anni ci portano a galla eventi tragici, ed è questo il caso del 2009. Abbiamo cominciato col sisma in Abruzzo e con il bilancio tragico delle vittime, ma il 29 giugno di quell'anno succede un altro evento particolarmente tragico. Sentiamo.
1: Pronto? Sono un attivista del tema di Arezzo. Abbiamo deragliato, noi siamo scappati, ma è scoppiato tutto.
0: Sono le registrazioni delle voci dei macchinisti e degli addetti alle Ferrovie dello Stato che nell'emergenza, nell'immediato, cercano di far intervenire i soccorsi. Siamo a Viareggio, è la notte del 29 giugno, a pochi minuti, a 12 minuti dalla scoccare della mezzanotte. Il silenzio della notte della città è rotto da una potentissima esplosione, seguita poi da altre di minore intensità. Il punto particolarmente grave di questa tragedia è che al fragore segue una pioggia di fuoco che di fatto infuoca il cielo sopra l'area che si sviluppa intorno alla stazione ferroviaria. Perché? Perché dal deragliamento del treno merci numero 50-325 proveniente da San Martino di Trecate in provincia di Novara e diretto a Caserta esplode un contenitore, una gigantesca autobotte carica di GPL. Il cedimento del carrello del primo carro cisterna che porta il convoglio ha determinato il deragliamento, e da lì poi lo squarcio nelle cisterne che hanno preso fuoco creando un'ondata incredibile di calore e di fuoco. Ovviamente ci sono state delle vittime, ovviamente sono aperte delle inchieste anche molto lunghe e complicate, e ovviamente il ricordo rimane e l'abbraccio rimane a tutte le famiglie che hanno perso anche soltanto soffrendo, hanno perso la serenità soffrendo per il dolore delle ustioni gravi riportate da alcuni di loro.

0: Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Spot. Il grande jazz arriva ad Alcamo. Tre serate, tre band e tre grandi protagonisti del jazz italiano. Fabrizio Bosso, Gianni Gebbia e Alessandro Presti. Appuntamento il 3, 4 e 5 settembre alle 21.30 nella straordinaria cornice della Chiesa dell'Annunziata. Un viaggio tra improvvisazione, ritmo e sonorità, con progetti musicali consolidati e artisti di altissimo rilievo. Alcamo in Jazz, organizzato dall'Associazione Vanguard insieme al Comune di Alcamo in collaborazione con Ars Nova, con la direzione artistica di Toti Cannistraro.
6: Alcamo in Jazz, tre notti, infinite emozioni. Info e prenotazione biglietti 339-723-6001.
7: Siamo pronti a ripartire con il nostro viaggio nel tempo che ci porta al 1975. Francesco De Gregori cantava Piano Bar. Il salto poi arriva al 1982, dove ci sarà Gianni Togni che ci canterà Vivi.
8: Vivi.

0: Inizio di stagione per la Dolce Vita da Malta con Una Notte con le Stelle. Abbiamo la mente che ha ideato, ha voluto, si è come dire profusa perché questo sogno diventasse una realtà. Paola Favale, benvenuta Paola.
1: Buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori
0: e
1: da
0: allora,
1: Malta.
0: Da Malta, esatto. Senti,
1: siamo tutti qui.
0: Ma non in vacanza però.
1: Ma no,
0: tu in particolare.
1: Affatto.
0: Senti, da dove arriva quest'idea?
1: Dunque, arriva da due menti folli che 5 anni fa hanno detto: ma che facciamo? Facciamo una roba a Malta che c'è desiderio di musica italiana, di nostalgia.
0: Quindi conoscevate
1: sì.
0: Malta e sapevate che c'era un affetto.
1: L'altra mente folle ci vive.
0: Ah, ecco, c'era un insider, c'era una talpa.
1: Esatto, che è Thomas Tarsia, che ovviamente siamo a Malta, siamo sotto prove e quindi lui è al palco, io faccio la scaletta e quindi scrivo... Troviamo qualcosa, mettiamo insieme le cose da fare per questa sera.
0: Vi dividete il compito, giustamente, sì. da buoni, sì. Un po' come Bonnie e Clyde, partner esatto. In crime. E quindi c'era questa. Avete intercettato questo desiderio di musica italiana, questo affetto per la musica italiana qui a Malta, e poi avete pensato di farne un evento grosso, perché è veramente importante, con i nomi nostri della musica italiana, ma anche con nomi internazionali. Ti lancio una domanda, ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo. Quanto da 1 a 10 è stato difficile mettere insieme questi nomi, perché abbiamo una lineup, si può dire, anche se non è molto radiofonico, della Madonna, ma penso che non sia stata una passeggiata a tenerli insieme. State con noi su Radio Latte Miele.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: fare più. Torniamo con la Dolce Vita da Malta e insieme a Paola Favale abbiamo lasciato in sospeso una domanda, forse scontata ma certamente interessante soprattutto nella tua risposta, cioè mettere insieme tutti sti nomi, che fatica è stata Paola?
1: È stata ed è, fino alla fine di questa giornata sarà una grande fatica, sono tutti artisti che hanno la loro storia, le storie professionali vanno rispettate, questo però vi ricordo che è un Awards, quindi gli artisti che abbiamo scelto li abbiamo scelti perché hanno delle grandissime motivazioni per un premio alla carriera, è per questo che non abbiamo artisti particolarmente giovani, però sicuramente è un l'aspetto tecnico è sempre molto molto difficile, però abbiamo una squadra all'altezza.
0: No, questo abbiamo visto, dire. C'è una macchina organizzativa,
1: c'è una macchina
0: enorme,
1: infernale, incredibile, infernale. Ma... perché qua fa caldo, diciamolo.
0: Che no, ci sono sì, qui ci sono 780.000 gradi,
1: sì,
0: io
1: sì.
0: Ho abbandonato la soglia della dignità molto tempo fa. Ma senti, senza dire il nome o il cognome, c'è un intemperanza, un capriccio, una cosa che merita di essere raccontata?
1: Ma su queste
0: segretamente
1: cose io firmo i patti di riservazione. Riservatezza, ragazzi.
0: Vabbè, senza dire, no, cioè, non so, uno che ha voluto, che ne so, soltanto frutta rossa, per dire.
1: Non solo frutta rossa.
0: Cos'altro?
1: Non so, hanno chiesto temperature particolari, distanze, coperture di mobili, accessori all'interno delle stanze, spostamenti, sì, riarredi.
0: Non diremo i nomi e i cognomi.
1: Assolutamente.
0: Però insomma li trovate.
1: Assolutamente.
0: Li trovate comunque sul palco. Uno di quelli che ascolterete cantare questa sera. Grazie Paola. So che tu devi scappare.
1: Sì.
0: Però ci ha raggiunto l'altro
1: il mio amatissimo, lui è il mio amatissimo collega, il partner in crime è Thomas Starzia, ma Christian Monaco quest'anno lo annuncio io, scusa.
0: Annuncia tu, certo, no,
1: è il mio amico adorato, nonché collega per il nostro lavoro della TV, che è ancora alla mia spalla in questa avventura straordinaria che è Christian Monaco, con uno dei più grandi autori televisivi di questo tempo.
0: Allora, diamo a Christian il tempo di bersi il suo caffè, che nel frattempo è arrivato. Ci ascoltiamo un po' di musica e torniamo, state con noi.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Tiro Mancino, per me è importante, amiche e amici di Radio La Tremila, vi ho detto una bugia, vi ho detto che la dolce vita non era finita, invece è finita. Questa prima puntata da Malta, con tante voci prestigiosissime che ci hanno fatto compagnia in occasione di Una Notte con le Stelle, di cui Radio La Tremila è radio partner, ma noi non ci possiamo salutare e darci l'appuntamento a domani finché non abbiamo ascoltato Catina Ranieri.

E manteniamo le belle tradizioni. La dolce vita si conclude qui in questa prima puntata della nuova stagione sulle note malinconiche di Catina Ranieri, ma noi l'appuntamento lo rinnoviamo per domani, sempre da Malta, in questo primo weekend in trasferta in cui avremo un sacco di altri ospiti che ci racconteranno che succede davanti e dietro le quinte di Una notte con le stelle. Voi rimanete su Radio Latte e Miele, noi ci ritroviamo qui domani quando saranno da poco passate le 13. Ciao.

0: 15:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: La classifica di Latte e miele. La classifica di Latte e miele. Latte e miele.
3: Ecco un nuovo fine settimana con la classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Doug, pronto anche oggi per le prossime due ore ad accompagnarvi in tutto il meglio e tutte le più grandi novità della musica di Radio Latte Miele. In regia con me c'è il maestro Cappellato, buon pomeriggio maestro. Dicevamo due ore il sabato a partire dalle 16 e la domenica anche in replica, stesso identico orario. Ve lo dico già, metto le mani avanti, sappiate che è una puntata della classifica con tantissime novità. Sono ben 5 le canzoni che ci abbandonano rispetto alla scorsa settimana, 5 new entry e anche un podio che vedremo se sarà confermato oppure se ci saranno anche lì diversi cambiamenti. Partiamo. Terza posizione della scorsa settimana c'era Samurai J con Flamenco Paranoia.
4: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
3: Al secondo posto Jovanotti con Alfa, Buon Vento.
5: Come si muove Alfa?
3: Al primo posto c'era Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors.

siamo pronti per ripartire dalla posizione numero 25. Sono proprio queste le canzoni che ascolteremo per le prossime due ore, partendo dal, diciamo, gradino più basso della nostra classifica, che però questa settimana va a Irama con la sua Cabana, canzone che ci ha accompagnato tantissimo nel corso delle ultime settimane. Infatti è in classifica da 15 settimane. Irama con Cabana.

0: Clara e San Giovanni con Le ragazze su Radio Latte e Miele perde 4 posti rispetto a 7 giorni fa, parcheggiandosi alla posizione numero 24. Una canzone che parla di libertà femminile, ma anche di spensieratezza e la voglia dell'uomo che un po' impazzisce per la loro, insomma, femminilità. Questo è un po' il senso di questa canzone, che si capisce chiaramente anche dalla voce di Clara e di San Giovanni. Posizione numero 24 per loro. Alla posizione numero 23, un'altra canzone che perde 4 posti. È quella di Gabri Ponte con Jovanotti, il disco è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sono Trigno e Dermal Meta a occupare la posizione numero 22 con Irrecuperabile. Anche questa è una canzone che perde ben 4 posti rispetto a 7 giorni fa. C'è proprio grande movimento in classifica. Come dicevamo inizio puntata, sono 5 le canzoni che escono e 5 quelle che entrano. E una di queste arriva tra pochissimo.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: Alla compagnia certe lettere d'amore,
4: latte e miele.
5: Lungo il viaggio mi farà un po' compagnia,
4: latte e miele.
6: Ed è malinconia a farti compagnia.
7: Radio Latte e Miele,
4: la tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
0: La classifica di Latte e Miele in onda ogni fine settimana, sabato e domenica, sempre a partire dalle 16, con le 25 canzoni più programmate qua da noi, nella vostra radio gialla preferita e del vostro cuore. Siamo arrivati ai piedi della posizione numero 21, dove troviamo la prima novità, prima new entry di questa settimana. Una canzone che celebra l'unione di due città legate da passione, da sentimenti, ma anche dal nostro mare. Genova e Napoli. Per Genova c'è Alfa e per Napoli c'è Gigi D'Alessio. Novità.
8: Una

Posizione numero 20 per Noemi. Tu cosa fai questa sera? Per ora l'unica canzone che guadagna almeno un posto, insomma va un gradino in avanti rispetto alle tante che invece stanno perdendo terreno. Posizione numero 20, Noemi. Per questa canzone ha dichiarato di aver un po' preso ispirazione anche da Raffaella Carrà, perché dice: io un po' me la sono immaginata Raffaella che canta questa canzone, un po', sì certo ce la possiamo immaginare, e dice: ho voluto anche un po' cercare di ricalcare e un po' provare a imitare la grande Raffaella, sono sempre stata una sua grandissima fan, e anche il caschetto che adesso sto portando magari è un omaggio non intenzionale, sai quando assimili talmente tanto una cosa che poi neanche ci fai conto, neanche ci pensi che subito ti esce. Posizione numero 20 per Noemi. Alla posizione numero 19 invece c'è una canzone che ha avuto un piccolo tracollo rispetto a qualche giorno fa, perché era alla posizione numero 14, adesso è alla 19, sono i Pinguini Tattici Nucleari in discesa rispetto a 7 giorni fa. La canzone è Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Sal Da Vinci e Fuga d'amore, anche questa è una delle 5 novità che ascolteremo in questa classifica. Ne abbiamo già sentite 2. Sal si accontenta della 18ª posizione con una canzone che parla in maniera anche piuttosto immediata ed esplicita di un amore clandestino e che quindi ha bisogno della classica fuga d'amore. Noi però non fuggiamo da nessuna parte e torniamo tra poco con la numero 17.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
3: Con Zanni, con Zanni, con Zanni, con Zanni, con Zanni qui su Latte Miele. Con Zanni, con Zanni, con Zanni, con Zanni un'altra mattina insieme.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
6: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent. Perché libera la
7: mente. Spot.
8: Bentornati all'ascolto del giornale radio, edizione di sabato 5 settembre, in studio Filippo Virzì. In apertura, via libera alla progettazione del rifacimento dell'interconnessione acquedottistica tra le dighe di Sueri e Cimia, per un importo di oltre 1,17 milioni di euro. L'assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Coglianni, ha incontrato il team tecnico che ha presentato i rilievi aerofotogrammetrici di dettaglio e il documento di indirizzo alla progettazione dell'intervento. Si tratta di un passo decisivo per avviare il progetto nell'ambito del potenziamento e dell'efficientamento della rete idrica siciliana, grazie ai fondi stanziati con la legge regionale numero 29/2025, che ha autorizzato la spesa complessiva di 6,28 milioni di euro per consentire la tempestiva progettazione degli interventi infrastrutturali sulle dighe. Politica in Sicilia, gli stati generali di progetto civico e controcorrente, da Agrigento il messaggio al centro-sinistra. Settembre è arrivato, con esso arriva il tempo delle scelte per il centro-sinistra, almeno nella visione di controcorrente. Corrente progetto civico Italia, che partono dalla Sicilia per mettere la politica d'aria al centro delle scelte per la regione Sicilia e per l'Italia. Ad Avola cambiano assessore, ma non la maggioranza, staffetta dentro noi per l'Italia. Alessia Ari è in giunta, Francesco Tardonato torna in consiglio e arriva Sebastiano Campisi. Più che un rimpasto, una staffetta interna che rafforza la pattuglia di noi con l'Italia in aula. Focus sulla viabilità nelle strade e autostrade del sud, in collaborazione con ANAS e Radio Latte e Miele. La viabilità per questo primo fine settimana di settembre.
9: Previsioni ANAS di traffico per il weekend. Con il primo weekend di settembre si chiude ufficialmente l'esodo estivo. Traffico da bollino rosso nel pomeriggio di sabato 5 settembre e in quello di domenica 6. Si ricorda che per facilitare la circolazione è in vigore il divieto di transito dei veicoli pesanti domenica 6 settembre dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 6 settembre sulle strade e autostrade in gestione ANAS ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'aumento della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, la A2 Autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazzara del Vallo e la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha rivolto l'invito ad affrontare ogni viaggio con responsabilità e consapevolezza. La volontà di rientrare rapidamente a casa o di riprendere le proprie attività non deve tradursi in comportamenti frettolosi o imprudenti, rispettare i limiti di velocità e non utilizzare mai il cellulare mentre si guida. Bastano pochi secondi di distrazione per mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. ANAS, Ricorda la campagna sulla sicurezza stradale quando sei alla guida, tutto può aspettare, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi. La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza.
10: Voltiamo pagina. Aggressione al medico dell'ospedale Grevina, arrestato un 28enne. Un giovane di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Caltagirone con l'accusa di lesioni personali. Colpo alla farmacia vicino all'ospedale civico di Palermo. Indagini in corso. Furto con spaccata a due passi dall'ospedale. I ladri sono entrati nella farmacia Leone in via Tricomi. Sequestro a Vendicari, parcheggio abusivo su un'area nella riserva. Un'estesa porzione della riserva naturale orientata di Vendicari in località Calamosche è finita sotto sequestro per essere stata trasformata abusivamente in un parcheggio a pagamento. Procediamo con lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Vi segnalo in particolare Palermo Sound, via 4 giorni per attraversare la città seguendo la musica tra palazzi storici e Lisein Bar. Ieri è già partito Palermo Sound, che si protrarrà fino a domenica 6 settembre. Prova a cambiare il modo di vivere la musica e insieme di attraversare la città. Non un unico spazio nel quale concentrare pubblico e artisti, ma una trama di locali, piazze, palazzi storici, giardini, musei e luoghi meno conosciuti, collegati da decine di appuntamenti. Il festival ufficialmente si presenta con oltre 60 artisti, 4 giorni, più di 10 location e oltre 30 eventi, tra live, listening station, talk, club night, mostre e installazioni. E da Palermo ci spostiamo a Campo Rotondo Etneo, in provincia di Catania, con X Generation anni 90 Notte Dance. Alle 21 in piazza Federico II di Svevia. Una serata costruita sulle hit che hanno segnato club, radio e televisioni di quegli anni. Ancora eventi con i Sud Sound System in provincia di Ragusa, Monte Rosso Almo, per la festa di San Giovanni alle ore 22 on stage. Il concerto del gruppo con Papa Leo Selecter. L'appuntamento è inserito all'interno dei festeggiamenti in onore del santo patrono San Giovanni Battista, uno dei momenti più attesi a Monte Rosso Almo del calendario cittadino di fine estate. Concludiamo con il calcio. Coppa Italia, il Palermo ne fa 5 al Mantova e accede agli ottavi. Al Barbero un 5-2 siglato nel finale, prossimo impegno a Bologna. Dopo le reti nel primo tempo di Strefezza e Parumbo, su rigore nella ripresa la rimonta lombarda con Ruocco e Couda su ingenuità della difesa rosanero. Ci pensa poi Ampaolo, doppietta e Jonsen a far staccare alla squadra di Inzaghi il pass per il turno successivo. E con il calcio è tutto da Filippo Virzi per questa edizione di sabato 5 settembre. Vi auguro un fantastico weekend, a risentirci al prossimo collegamento. Linea alla regia.
11: La classifica di Latte Miele.
0: Questa è la classifica di Radio Latte Miele. Siamo già a buon punto, perché buona parte della nostra canzoni le abbiamo già sentite e ci apprestiamo ad ascoltare la numero 17. Una delle canzoni che forse nel periodo estivo ci sta sempre bene, cioè quella canzone un po' malinconica, un po' più autunnale, nonostante il periodo sia caratterizzato da sole, vacanze, mare e sabbia. Due settimane di settembre ci ricorda però che non sempre le cose vanno come desideriamo, e quindi a volte capita di lasciarsi, però che non significa che ci debba essere per forza del rancore. Posizione numero 17 per settembre con due settimane.

0: Bresh con Dadio occupa la posizione numero 16, anche per lui 5 posti in meno rispetto a 7 giorni fa. Comunque rimane uno dei brani che ha caratterizzato quest'estate 2026, da poco trascorsa. Però Bresh si sta preparando anche a un grandissimo appuntamento per il prossimo anno. L'11 di settembre del 2027 infatti sarà protagonista dello show Milano Marea, in scena all'ippodromo di San Siro, in cartellone per gli High Days di Milano. È uno dei tanti concerti che sicuramente farà Bresh l'anno prossimo, però per ora è l'unico, quindi se volete andarlo a vedere, l'occasione, quella giusta, è proprio quella lì. Passiamo alla posizione numero 15, dove troviamo una vecchia conoscenza della musica italiana, pronto a tornare anche con un nuovo album di inediti proprio nei prossimi mesi. Lui è Edoardo Bennato e lo riascoltiamo su Latte e Miele con Ogni Settimana, posizione numero 15.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, quelli che questa settimana fanno registrare il passivo più pesante. Meno 10 posti rispetto a 7 giorni fa, dove si trovavano alla quarta posizione. Tante settimane, tra l'altro, sul podio insieme ad altre canzoni, ma questa settimana invece si devono accontentare di un deciso passo indietro alla 14ª, complice anche un'altra canzone di Angelina Mango che sentiremo invece tra pochissimo. Vi ho dato uno spoiler, mannaggia. Vabbè, dai, tra poco invece ci sentiamo la posizione numero 13.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Ci sono sapori che non hanno bisogno di mode. Sono quelli che conosci da sempre. Quelli delle domeniche in famiglia, delle ricette di mamma, dei profumi che arrivavano dalla cucina della nonna. Cuore matto, dove riscoprire il piacere delle cose semplici, dei sapori autentici e di una cucina che sa di casa.
7: Oggi cucino nella mia cucina e faccio i piatti che secondo me sono quelli giusti per chi ama veramente il buon cibo.
8: Aperto a cena? Cuore matto ti aspetta a Terrasini, in via Vittorio Emanuele Orlando 111. Ogni sera torna il gusto di stare insieme.
9: Latte e miele. La classifica di Latte e miele.
10: Numero 13.

0: Achille Lauro e la Città degli Angeli occupano stabilmente la posizione numero 13 della nostra classifica di Radio Latte Miele, canzone che immagino farà parte magari di qualcuna delle sfilate che organizzerà presto Achille Lauro, visto che da poco è diventato anche direttore creativo di un noto marchio di moda italiana. Abbiamo sentito Achille Lauro, siamo arrivati alla posizione numero 13, il che significa che siamo a metà strada ufficialmente ed è il momento di ascoltare e ritrovare tutte le canzoni ascoltate fin qui nel nostro riassuntone dalla 25 ad ora.
1: Posizione 25.

0: Tra poco nella classifica di Latte Miele le posizioni dalla 12 alla 1.
1: La classifica di Latte Miele. La classifica di Latte Miele. Latte Miele.
2: Questa è la classifica di Latte Miele ogni sabato e domenica in onda, sempre qui sulla vostra radio gialla preferita, a partire dalle 16 con le 25 canzoni più ascoltate nel corso degli ultimi 7 giorni. Siamo partiti già da un'oretta, quindi buona parte e metà della nostra classifica l'abbiamo ascoltata. Se ve la siete persa potete recuperare domani, se oggi è sabato, con la replica della domenica, oppure sul sito anche lattemiele.com, dove potrete ascoltare non solo tutte le canzoni ma anche il classico podcast, quindi ritrovate tutto quanto. Siamo arrivati a metà strada, quindi posizione numero 12, dove troviamo una new entry della scorsa settimana, e cioè Ligabue, singolo che esce a 3 anni di distanza dall'ultimo album di Inediti e che accompagna i titoli di coda del documentario Luciano, prima di tutto in onda a partire dal 4 di settembre. Luciano Ligabue.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: La classifica di latte miele. Numero 11.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie insieme a Bresh con Serenamente su Radio Latte Miele, novità anche questa di questa settimana. Come dicevamo, oggi ne ascolteremo ben 5 di novità e questa era la terza, giusto? Se io ricordo bene, era la numero 3, quindi ce ne sono ancora due piazzate tutte e due in top 10. A proposito comunque di Julie e Bresh, Julie ha parlato recentemente del successo delle sue canzoni dicendo: non mi aspettavo intanto di vincere Sanremo con Olly nel 2025, e questo è più che ragionevole, ma dopo anni a costruire il successo degli altri è diventato finalmente il momento di diventare io il volto della mia musica. Ne parliamo spesso del suo album Solito Cinema con Elisa, Emma, Tommaso Paradiso, Fulminacci, sono alcuni dei tanti nomi che abbiamo sentito nel corso degli ultimi mesi associarsi alle canzoni di Julie. Posizione numero 11, entriamo in top 10 dove troviamo una canzone che fa uno scivolone importante, meno 8 posti per Buon Vento, Jovanotti ed Alfa.
1: Ed è un

0: Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento su Radio Latte Miele, canzone che scende di 8 posizioni rispetto a 7 giorni fa, accontentandosi giusto dell'ultimo posto disponibile in top 10. A proposito di Giovanotti, lo sapete, ne raccontiamo spesso, in queste settimane sta attraversando su e giù a destra e a sinistra un po' tutta Italia con la sua bicicletta, e infatti adesso è in direzione Roma, dove farà l'ultima coppia e l'ultime due date del suo Giova Summer, il 12 e il 13 di settembre, date finali del tour di Giovanotti. Roma a San Saba, quindi indirizzo pieno centro di Roma capitale. Era la posizione numero 10, a tra poco per la posizione numero 9.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Spot.
6: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva. Chiama subito lo 091 30 4851 e prenota la tua visita.
7: Siamo in Piazza Leoni 49 a Palermo.
6: Prenditi cura del tuo sorriso.

Deve accontentare questa settimana della posizione numero 9, però del resto è una canzone che ormai è uscita da già diversi mesi, quindi è giusto che vada così. C'è il cambio di stagione, inizia questa settimana. Tommaso Paradiso sul latte e miele. Ma che

Amore. Safe con Parlar d'amore. Anche questa è una delle canzoni che resistono, però essendo uscita a fine luglio è normale che rimanga nelle posizioni più alte della nostra classifica, nonostante il cambio di stagione imminente, no? Finita l'estate si cambiano tutte le canzoni e arrivano brani decisamente più autunnali, a volte più un po' più intimisti, ecco, diciamo così. A proposito di Safe, è tra i più amati dai giovani, negli esponenti della musica, della nuova scena musicale italiana, ed è anche protagonista, è stato protagonista di tantissime date nel corso di quest'estate, dove ha ricevuto davvero dei regali molto curiosi ed interessanti. Uno di questi gliel'ha fatto un artista che ha preparato un'opera solo fatta esclusivamente per Safe e gliel'ha regalata. Questo artista si chiama Samuel Art, nome di Gabriele Sichetti, che ha deciso di fare quindi una visione con tecniche di disegno, tecniche cromatiche molto interessanti e belle, e poi l'ha regalata al giovane Safe. Posizione numero 8 per lui. Alla posizione numero 7 invece un'altra che resiste, e come se resiste. Settimana numero 17 nella nostra programmazione musicale, la conosciamo molto bene. Lei è Gaia con Bossa Nostra.

0: La classifica di latte e miele.
1: Numero 6.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Si chiama Carmela, la canzone di Cioffi su Latte e Miele nella nostra classifica, alla posizione numero 6, guadagnando un posticino in più rispetto a 7 giorni fa. Cioffi, che è stato anche il nostro protagonista dell'estate, è una delle canzoni che abbiamo programmato di più nel corso degli ultimi mesi, che da quest'anno sarà anche protagonista delle mattine, perché proprio con questa canzone ci ha regalato una versione fatta apposta per noi per la sigla di Colazione da Zanni, il programma che potete sentire tutte le mattine tra le 6 e le 8 con Alberto Zanni. Era la posizione numero 6, alla posizione numero 5 un'altra novità. È una delle collaborazioni più interessanti che si prospettano per l'autunno, quella tra Ariete e Angelina Mango. Il disco nuovo si chiama Che bella vita.
1: Ma quanto è piccola

0: che bella vita.
1: Collaborazione tutta femminile tra Ariete e Angelina Mango, con Ariete che ritorna dopo 3 anni di assenza dalla sua ultima apparizione. Uscirà il 2 ottobre Tutti tornano a casa, nuovo album di Ariete anticipato proprio da questo singolo. Dicevamo, sono passati 3 anni dall'ultima apparizione di Ariete qua da noi, in radio e in televisione, dall'ultimo disco La Notte. Insomma, si racchiuderà un po' il percorso che ha fatto in questi anni Ariete, percorso fatto di sicuramente tanta crescita personale e non solo. Questa la posizione numero 5 ed era la penultima delle nostre novità di questa settimana. A tra poco con la 4.
2: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
4: Qui con Latte Miele Musica Italiana, inizia un'altra giornata.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Spot.
9: Isola Viva, a cura di Filippo Virzì, la guida agli spettacoli e al tempo libero dove la Sicilia si accende di eventi.

0: nuova puntata di Isola Viva, l'appuntamento di Radio Latte e Miele a cura di Filippo Birzì, dedicato agli spettacoli al tempo libero, dove la Sicilia si accende di eventi in onda dal venerdì alla domenica a partire dalle ore 17:30 in poi. Questo è il fine settimana che va dal 4 al 6 settembre. Inizia il nostro viaggio per la Sicilia, prima tappa a Basicò, in provincia di Messina, domenica 6 settembre alle ore 21, Paolo Vivaldi a Basicò, il cinema diventa concerto, un appuntamento costruito attorno a uno dei compositori italiani più riconoscibili del cinema contemporaneo. L'Arena Palazzo dei Maria di Basicò nel messinese ospita Il suono dell'immagine, concerto di Paolo Vivaldi con Soundtrack Ensemble con Antonino Cicero al fagotto. Il programma attraversa pagine di Ennio Morricone, Nino Rota, Luis Bacalov, Ryuichi Sakamoto e dello stesso Vivaldi in un repertorio che tiene insieme la scrittura per il grande schermo e la sua resa dal vivo. Adesso siamo a Messina. Domenica 6 settembre alle ore 21 il Monte di Pietà di Messina ospita Colpo di Stato, conferenza spettacolo portata in scena da Luigi De Magistris. De Magistris affronta il titolo in prima persona con il passo di chi ha attraversato da magistrato ed amministratore alcuni dei nodi più esposti della storia politica italiana. Concludiamo con la provincia di Messina, a Montalbano e Licona, ricotta fresca, gruppi folk è un programma che occupa l'intera giornata. Domenica 6 settembre, Braidi, frazione di Montalbano e Licona, festeggia la terza sagra della ricotta. Si comincia alle 9 a Villa Beatrice Romano con l'estemporanea di pittura, i colori della sagra, primo appuntamento di una domenica che dalle 10 entra nel vivo con l'inaugurazione. Dalle 11 aprono il mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici, parte lo spettacolo itinerante di Sicilia Folk e si accendono gli stand enogastronomici, attivi fino alle ore 16 e poi di nuovo dalle 17:30 fino a mezzanotte. Ricordate, Circolo, Padre Ariotta, Montalbano e Licona, domenica 6 settembre. Musica popolare, balli e l'ospite della chiusura, con Simona Catalano, nell'Area Food. Spostiamoci a Campo Felice di Rocella. Adesso ci occupiamo della città di Palermo e della provincia di Palermo. Siamo con Fred De Palma, Notte Pop in piazza Garibaldi a partire dalle ore 22. Una serata che si preannuncia come special pre-show della Big Reunion. Per Fred De Palma sarà una tappa siciliana dal profilo nettamente popolare, giocata sulla forza dei singoli più conosciuti e sul formato diretto del live in piazza. A Palermo, al Chiostro Steri, Maluf System. Il Maluf tunisino accende Palermo Classica. Tra repertorio colto e pulsazione ipnotica, alle ore 21:15 di lunedì 7 settembre, il Chiostro Steri di Palermo ospiterà Maluf System, concerto di world music inserito nel 16° Festival Internazionale di Palermo Classica. In programma c'è Edwin, antologia del repertorio del Maluf tunisino affidata a due interpreti che lavorano sul confine tra memoria musicale e improvvisazione, Marzouk Mejiri e Salvatore Morra. Ultima segnalazione per la città di Palermo riguarda il musical Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante in scena al Teatro di Verdura del capoluogo regionale fino al 6 settembre. Abbiamo ascoltato nel backstage intanto la bellissima Esmeralda interpretata da Elaida Dani. Eccola ai nostri microfoni.
1: Sono molto fortunata ad avere Riccardo nella mia vita, veramente. Mi ha affidato questo ruolo, questo personaggio, e non posso fare oltre che rispettarlo e lavorare molto sodo ogni giorno per portarlo sul palco. Sono molto fortunata e felice di essere finalmente a Palermo a interpretare Esmeralda con Notre Dame, con il team meraviglioso.
0: Ma non è tutto, siamo stati presenti nel backstage ospiti del Teatro di Verdura di Palermo per ascoltare anche un'altra delle voci e un altro dei personaggi più amati dal pubblico italiano, sempre dal musical Notre Dame de Paris. In esclusiva per i nostri radioascoltatori abbiamo Vittorio Matteucci, colui che interpreta sul palco Frollo. Ascoltiamolo.
2: Frollo è un personaggio estremamente umano, perché viene instradato verso una vita che vede soltanto due cose, nella quale vede soltanto due cose, la religione e la scienza, e un giorno viene folgorato dalla bellezza di questo essere puro che è Esmeralda, e per questo motivo ne fa di tutti i colori e reagisce esattamente come reagirebbe un essere umano, quindi con tutte le contraddizioni possibili, ed è per questo anche che la gente empatizza parecchio con Frollo, nonostante che sia cattivo, perché è quello che poi alla fine fa condannare lei, ammazza Clopin, cioè ne fa veramente una per sorte, però è bello da fare.
0: Rieccoci in studio dopo aver ascoltato dal backstage i personaggi principali, di Notre Dame di Parigi, abbiamo scelto due, Esmeralda e Frollo, con Elaida Dani e Vittorio Matteucci ospiti dai nostri microfoni. Sempre con Radio Latte Miele, Filippo Virzì e Isola Viva, vi ricordo che potete ascoltarci in FM dalle nostre frequenze geolocalizzate, in DAB in tutta la Sicilia, nella purezza del digitale, oppure in streaming all'indirizzo lattemielesicilia.it o semplicemente scaricando l'app gratuita dal vostro smartphone o tablet in ambiente Android o iOS per ascoltarci ovunque voi siate. Procede il nostro viaggio fantastico nelle province siciliane e adesso atterriamo a Militello Val di Catania. Lunedì 7 settembre alle ore 22 ci sarà on stage Orietta Berti, il concerto della festa patronale in onore di Maria Santissima della Stella, patrona principale del paese. Dalla provincia di Catania ci spostiamo alla provincia di Agrigento a Palma di Montechiaro con Nina Zilli in concerto a Palma di Montechiaro con il Wonder Tour lunedì 7 settembre. E chiudiamo con Trapani con Gusto Med nella città di Trapani, due giorni sull'aglio del Mediterraneo. A partire da mercoledì 9 settembre fino a giovedì 10 settembre, il titolo scelto per quest'anno aggiunge un pesto a tavola, l'elisi di lunga vita fra tradizione e salute. E con quest'ultimo appuntamento in Sicilia si conclude la rubrica settimanale di Radio Latte Miele Isola Viva, gli eventi in Sicilia, cultura e svago, la guida agli spettacoli al tempo libero per il fine settimana che va dal 4 al 6 settembre, ma non solo, vi abbiamo anche dato delle preview che vanno dal 7 settembre in poi. Da Filippo Virzì grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima puntata di Isola Viva. Buona prosecuzione con la programmazione di Radio Latte Miele. Isola
3: Viva. I partner di questo programma sono
4: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. A Palermo, via Tommaso Natale 177. Emozioni da prima fila.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We serve.
7: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
8: Dal 1950, noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
9: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
10: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
11: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
12: Parcheggio custodito e gratuito.
13: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
14: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
15: La classifica di Latte Miele.
16: Numero 4.

Flamenco Paranoia Samurai J su Radio Latte Miele scende dal podio e si attesta alla posizione numero 4, però diciamo che Samurai J può essere molto felice del suo anno musicale. Il brano che ha portato a Sanremo Ossessione è attualmente il più venduto in assoluto dell'anno secondo le classifiche ufficiali della FIMI, il che sicuramente non può che fargli veramente molto piacere ad una delle belle scoperte di questi ultimi mesi nel mercato musicale italiano. Posizione numero 4, alla posizione numero 3 invece scende dal primo posto e casca al terzo la canzone che è stata al primo numero 1 per 2 mesi consecutivi. E sono Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors, Partenope, è la canzone alla posizione numero 3.

0: Posizione numero 3 per Partenope The Colors, Serena Brancale e la produzione di Merck & Cremont, che quest'anno anche loro non hanno di che recriminare e niente pianti su latti versati o rimpianti, niente di niente, anzi solo tanta soddisfazione per il lavoro svolto finora, perché Merck & Cremont con questa canzone sono stati protagonisti assoluti dell'estate del 2026, hanno prodotto la canzone che ha vinto Sanremo quest'anno, quella di Sal Da Vinci, sì, anche loro ci hanno messo lo zampino ed il becco, quindi un grande anno per il 2026 di Merck & Cremont. Alla posizione numero 3. Alla 2 invece c'è un'altra sorpresa di questa settimana, perché guadagna un po' nella confusione generale, si ritrova al secondo posto, sono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
1: Ma

0: Emma e Fabri Fibra insieme per Antidroga alla posizione numero 2, con Emma pronta a conquistare il suo primo ippodromo della carriera, e lo farà con tantissimi amici e colleghi già annunciati, e sicuramente altri arriveranno: Elisa, Annalisa, Alessandra Amoroso, Giuli, Olli, Arcomi, Tony F e chi più ne ha più ne metta, per uno dei concerti evento di quest'estate 2026, uno degli ultimi tra l'altro, perché poi l'ippodromo tornerà alle sue naturali funzioni subito dopo. Posizione numero 2, non so se vi ricordate, parlavamo di 5 novità, 5 nuovi ingressi nella classifica di Radio Latte Miele, solo che ne abbiamo fatti 4 finora. Ne manca uno, ma questo lo scopriamo tra pochissimo. Prima però c'è da sentire tutto il riassunto di tutte le posizioni, dalla 12 fino alla 2.
1: Posizione 12.
2: Come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
1: 11, nuova entrata.

0: E queste erano tutte le posizioni, dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90€. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. I 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Cinquant'anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent.
3: La classifica di Latte Miele.
0: Pronti a sentire la numero uno della classifica di Radio Latte Miele? Se i più forti finora li abbiamo visti man mano sfilare a posizioni più basse, come Partenope di Merck & Cremont, piuttosto che mi viene in mente anche i Pinguini Tattici Nucleari o Flamenco Paranoia di Samurai J, insomma ne manca una, che è la posizione numero uno. E per una, capita raramente in realtà che sia una novità assoluta, infatti è la nuova canzone di Gianna Nannini, che si parcheggia direttamente alla posizione numero uno, complice magari anche un po' di confusione alle posizioni più basse, però come si sa, in Formula 1 e nelle gare vince chi riesce a svicolare tutti gli altri. Si chiama Meraviglioso Errore, primo posto.
4: Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso errore, una bellissima poesia che si parcheggia subito al primo posto della classifica di Radio Latte Miele. E chissà per quanto tempo ci rimarrà. Per scoprirlo però dobbiamo aspettare la prossima settimana per un nuovo aggiornamento della classifica di Radio Latte Miele. Io ringrazio il maestro Cappellato con me in regia e vi do appuntamento a tra 7 giorni per una nuova classifica. Da Doug un grande abbraccio a tutti, ciao!

0: 17:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Spot.
7: Il grande jazz arriva ad Alcamo. Tre serate, tre band e tre grandi protagonisti del jazz italiano. Fabrizio Bosso, Gianni Gebbia e Alessandro Presti. Appuntamento il 3, 4 e 5 settembre alle 21.30 nella straordinaria cornice della Chiesa dell'Annunziata. Un viaggio tra improvvisazione, ritmo e sonorità, con progetti musicali consolidati e artisti di altissimo rilievo. Alcamo in Jazz, organizzato dall'Associazione Vanguard insieme al Comune di Alcamo in collaborazione con Ars Nova con la direzione artistica di Toti Cannistraro.
8: Alcamo in Jazz, tre notti, infinite emozioni. Info e prenotazione biglietti 339-723-6001.
9: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva. Chiama subito lo 091 30 4851 e prenota la tua visita.
10: Siamo in Piazza Leoni 49 a Palermo.
9: Prenditi cura del tuo sorriso.
11: Sarà bello soffia, soffia, soffia.
12: Latte miele.
13: Sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
12: Latte miele.
14: Sognami se nevica.
12: Latte miele, la tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90, 1993.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio gengive forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
2: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
3: Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: 18 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo in studio Daniela Ubaldi, tutti a Venezia dove l'83esima mostra del cinema vive il suo primo weekend con varie star sul red carpet e una doppietta di film italiani in concorso, a partire da Nanni Moretti che 37 anni dopo è tornato al Lido con Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Precede di poche ore Andrea Pallaoro che corre anche lui per il Leone d'Oro con l'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, interpretata da Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Fan all'assalto anche per Robert Pattinson, che piace alla critica nel ruolo del giornalista cacciatore di pedofili in Prime Time di Oppenheim, e per i fratelli Noel e Liam Gallagher a Venezia per il documentario sulla reunion degli Oasis fuori concorso. Ma nel weekend il cinema lascia spazio anche alla rievocazione storica, con una domenica dedicata alla regata storica sul Canal Grande, con corteo in costume e gare di voga. Andiamo in Liguria, a Sarzana, siamo nel clou del Festival della Mente, edizione incentrata sul tema del fuoco, con incontri, workshop e attività per bambini in parallelamente. Offre eventi gratuiti nel centro storico. Fa tappa a Negrare, in Valpolicella, il Festival della Bellezza, che porta conferenze, spettacoli, incontri e musica nei luoghi più suggestivi della penisola. Domenica e lunedì al Teatro di Verzura del Giardino di Poiega, Villa Rizzardi, altri tre eventi dedicati al tema della 13ª edizione, il simbolico. Stefania Auci presenta l'epopea di una famiglia come simbolo di un'epoca e Roberto Parodi itinerari di stile, mentre lunedì è in programma il Piccolo Principe, concerto spettacolo con Coralì e Giovanni Signorato. In attesa martedì 8 della conferenza evento di Massimo Cacciari, dalla metafora al simbolo e oltre al Castello Sforzesco di Milano. Weekend conclusivo per il Todi Festival, dove spettacoli, incontri e concerti chiudono la rassegna Umbra, mentre in Toscana parte il Firenze Jazz Festival con concerti a Villa Bardini e in altre sedi. Musica anche in Sila, dove da questo fine settimana l'altopiano dell'Appennino Calabro ospita la 6ª edizione del festival A Farla Amare Comincia Tu. Il servizio di Alessio Galea.
2: Un binomio consolidato, musica e natura, dal nord al sud Italia si moltiplicano gli eventi che portano concerti e performance artistiche nei contesti naturalistici. Lo fa anche il festival A Farla Amare Comincia Tu Opera Sila, con una serie di appuntamenti a ingresso gratuito nella Sila Piccola Catanzarese, nel territorio di Taverna, in tre weekend. Si parte il 5 settembre con il concerto di Sergio Caputo, domenica 6 sarà la volta dei Neri per Caso, nel secondo weekend, sabato 12 settembre, spazio alla canzone d'autore con un omaggio a Pino Daniele, protagonisti Raiz, i Soli String Quartet e l'artista francese Awali. Domenica 13 si esibiranno Nico Arezzo e Motta. Per l'ultimo fine settimana, il 19 settembre, attesi Simone Cristicchi e Amara. A chiudere la rassegna, domenica 20, sarà l'attore musicista Rocco Papaleo. Concerti descritti dagli organizzatori come delle imboscate musicali, perché prenderanno vita a sorpresa durante l'escursione guidate tra i sentieri e i maestosi pini della Sila.
1: Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui, buon ascolto.
3: Spot.
4: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva. Chiama subito lo 091 30 4851 e prenota la tua visita.
5: Siamo in Piazza Leoni 49 a Palermo.
4: Prenditi cura del tuo sorriso.
6: C'è una strana espressione nei tuoi occhi.
7: Latte e miele. Latte e miele.
8: Servirebbe avere occhi profondi.
9: Radio Latte Miele,
7: la tua musica italiana.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oggi no, oggi no, oggi non si muore d'amore.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
3: Con Zanni, con Zanni, con Zanni, con Zanni, con Zanni qui su Latte Miele. Con Zanni, con Zanni, con Zanni, con Zanni un'altra mattina insieme.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
7: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
8: Se la luce risplende così, è un segno.
9: Pronta a essere l'eroina?
7: Andiamo a salvare il mondo.
9: Ti guardo le spalle.
8: Chi è Baiana?
10: Oceania.
11: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
6: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
12: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
13: No, ancora non lo so in realtà.
14: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
15: C'è da piangere.
16: Oh, che ti c'è?
14: Una bellissima ragazza, saporita.
17: Bisogna stare attenti con Katty.
18: Te l'hai sapperato un capatea.
19: Gli altri si sono saccolati la canarozza con la sinomuriatica.
20: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
21: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
22: Sei uno schifo di persona.
23: Va bene.
24: E i genitori?
25: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
26: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
27: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
28: Amici, quanti di voi sono cresciuti con le avventure dei Looney Tunes?
29: Mi è sembrato di vederli!
28: Quanti di voi si sono divertiti con le nostre storie e i nostri personaggi?
29: Sono stata fortunata!
28: Quanti di voi hanno assistito ai tantissimi fallimenti di Billy il Coyote? Sperando che riuscisse finalmente a catturare Bip Bip! Bene, dopo tutti questi anni, la verità è finalmente venuta a galla!
30: Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
28: Erano i suoi gadget ad essere difettosi. Willy lo ha finalmente scoperto e ora ha intenzione di prendersi la sua rivincita per tutto quello che ha dovuto passare.
31: Via, via, via, via, via.
28: E voi? Cosa potete fare per tutto questo? È semplice! Andare al cinema a vedere Coyote vs. Acme dal 2 settembre.
32: È grandioso!
28: Per combattere insieme e ottenere, forse, un lieto fine. Vostro Bugs Bunny.
6: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
33: Le prevendite sono aperte.
6: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: I partner di questo programma sono
34: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
35: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
36: We serve.
37: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
38: Dal 1950 noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
0: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
1: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
3: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
4: Parcheggio custodito e gratuito.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè, in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

Radio Latte Miele, la tua musica italiana. Anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1990.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Spot. Il grande jazz arriva ad Alcamo. Tre serate, tre band e tre grandi protagonisti del jazz italiano. Fabrizio Bosso, Gianni Gebbia e Alessandro Presti. Appuntamento il 3, 4 e 5 settembre alle 21.30 nella straordinaria cornice della Chiesa dell'Annunziata. Un viaggio tra improvvisazione, ritmo e sonorità, con progetti musicali consolidati e artisti di altissimo rilievo. Alcamo in Jazz, organizzato dall'Associazione Vanguard insieme al Comune di Alcamo in collaborazione con Ars Nova, con la direzione artistica di Toti Cannistraro.
3: Alcamo in Jazz, tre notti, infinite emozioni. Info e prenotazione biglietti 339-723-6001.
0: Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 19:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Buona domenica a tutti, le stelle di latte e miele. Ariete, c'è un Ariete un po' pensieroso con Saturno nel segno, insomma i rallentamenti ci sono, è vero che ti piacciono le battaglie, però ogni tanto vorresti anche che le cose andassero avanti senza spingerle in modo diretto. Oggi devi dare più attenzione all'amore, poi ricordo che dal 10 Venere non sarà più opposta, novità. Il Toro deve sfruttarla questa domenica con la luna favorevole. Questo è un oroscopo che permette di risolvere anche qualche dubbio. Per esempio, i lavoratori dipendenti, quelli che avevano sospeso un'attività, dovrebbero avere già ricevuto delle buone risposte dalla fine del mese scorso. Opportunità da sfruttare. Gemelli, cosa mi piace di questo cielo? La creatività, perché Giove ha iniziato un transito molto bello e poi non ci dimentichiamo che anche Venere è attiva. Si passerà all'azione. Attenzione solo alle finanze per colpa della dissonanza di Mercurio. Cancro, questa luna nel segno è ispiratrice, una domenica che regala grandi emozioni. Ora ricordo che i Cancro sono sensibilissimi. Tra i Cancro più famosi ci sono cantanti, artisti, poeti, musicisti, e non è un caso. Questa sensibilità è anche un'arma a doppio taglio, perché a volte il Cancro non parla e aspetta che il partner capisca i propri sentimenti. Oggi bisogna cercare di essere un pochino più espliciti. Leone, forte quanto vuoi, però ti sei dato da fare negli ultimi mesi, non ti sei fermato un attimo, ecco perché io metto ancora l'accento sulle questioni legate al fisico, perché ci sono nati del segno esausti, stanchi. Venere potrebbe avere riportato l'amore anche dopo un periodo di crisi. A te piacciono i rapporti dove c'è mordente, ma non bisogna tirare troppo la corda. Per il segno della Vergine, grandi progetti targati 2027, lo dico in anticipo perché tra qualche mese Giove sarà nel segno. Allora, se adesso si chiude una porta, si chiude un progetto, magari un programma non è più lo stesso, si fanno cose diverse, non bisogna essere troppo pensierosi. Capisco che la Vergine voglia avere tutto sotto controllo, però a volte il destino gioca degli scherzi che lì per lì sembrano diciamo un po' troppo pesanti, ecco, da sopportare, e poi invece rivelano un cambio di strada, di rotta, che può essere identificativa di un periodo migliore. Per la Bilancia, giorno frastornato, magari bisogna fare tante cose, avevi dato appuntamento a una persona e c'è da aspettare. Non bisogna invece aspettare se una persona ricambia i tuoi sentimenti, perché questa Venere ancora nel segno parla di amori passionali, consensi perché li cerca nel lavoro. Lo Scorpione si avvicina ad una giornata, quella del 10, che sarà fatidica perché proprio appunto da questa data Venere entra nel segno. Ora non è che in automatico bussa alla porta l'amore, però sicuramente chi ha vissuto delle dispute potrà risolverle. Comunque si lavorerà verso una soluzione che riguarda anche le questioni di lavoro. Il Sagittario si lega alle persone quando deve scoprire qualcosa, il monotono non fa per lui, per lei. Questa giornata è utile proprio per frequentare gente diversa dal solito. Nell'ambito del lavoro va meglio, ma attenzione ai soldi. Capricorno, con Sole e Mercurio favorevoli, hai delle buone idee anche per sbloccare qualcosa che non va. Parlo del lavoro. Oggi però la luna opposta dice che c'è un ritardo oppure una persona che non capisci del tutto. Acquario, è un periodo in cui tutto va a rallentatore. Giove opposto rappresenta proprio programmi che non vengono confermati, soldi che non arrivano. Ecco, dal punto di vista pratico c'è qualche dubbio. In amore devi capire cosa sia più importante per te. Pesci, con la luna in trigono, con Venere che dal 10 sarà favorevole, apriamo le porte all'amore. Qualcuno ti chiederà un piccolo sacrificio, un rinvio che riguarda un lavoro. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
2: latte genità. Miele. Latte Miele.
3: Se mi sognerai.
4: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni, con Zanni, con Zanni, con Zanni, con Zanni qui su Latte Miele. Con Zanni, con Zanni, con Zanni, con Zanni, un'altra mattina insieme.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte e Miele Radio Regent.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2006.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: 21:01
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque, portala sempre con te.
2: Up and down, down, down.
0: Up and down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi.
2: Up and down, down.
3: Latte e miele, up and down, sabato sera e parto parlando di un amico, tra virgolette amico. Parlo di Michele Morrone, quel bellone che abbiamo anche visto a Ballando con le Stelle. È il protagonista di 365, un film che si apre con una scena molto hard. E adesso la cosa che mi diverte è perché lui aveva avuto una specie di scontro con un po' tutti gli attori italiani, perché diceva di essere, lui si sentiva discriminato, anche se alla fine della fiera lui è molto popolare, eccetera, e c'ha ragione. La cosa che mi diverte è che adesso, proprio mentre va la mostra del cinema di Venezia, dove non so se lui sarà invitato o meno, ma la cosa che mi diverte è che mentre gli altri se la tirano da morire, puzza sotto il naso, noi intellettuali, noi cineasti, noi, bene, Michele Morrone è l'attore italiano più popolare del mondo, e mi diverte sta cosa perché non c'è come sentire che qualcuno viene snobbato e poi alla fine vale più la pratica della grammatica, come si dice. E Michele Morrone lo vedremo per cui protagonista di The Gentleman, che è un serial che c'è già stato già un primo di Netflix, che è diretto da Guy Ritchie, il regista di tanti successi, Sherlock Holmes uno per tutti, ed è l'ex marito di Madonna, nonché papà di Rocco Ritchie, che è il figlio di Madonna che adesso fa il pittore, eccetera eccetera. Ed è molto divertente perché lui è figlio di una signora che ho conosciuto e che si è data proprio tanto tanto da fare per mantenere lui e le tre sorelle, perché aveva avuto una vita veramente in salita, e per cui mi fa molto piacere che il figlio sia, diciamo, un uomo di successo che ha risolto i problemi a tutta la famiglia. Ma la cosa che proprio mi fa godere, scusate il termine, è proprio il fatto che gli altri, che ci avevano tutta sta puzza sotto il naso, alla fine della fiera, quando passerà sul red carpet, se mai ci passerà Michele Morrone, ci saranno centinaia di persone che si fionderanno, questi li guarderanno e se sono fortunati magari li

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Spot. Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva. Chiama subito lo 091 30 4851 e prenota la tua visita.
5: Siamo in Piazza Leoni 49 a Palermo.
4: Prenditi cura del tuo sorriso.
6: Sarà bello soffia, soffia, soffia.
7: Latte miele.
8: Sogna ragazza, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
7: Latte miele.
9: Sognami se nevica.
7: Latte miele, la tua musica italiana.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In discesa.
1: E ora parliamo di Emma Marrone ed è un down. Io sono un fan scatenato di Emma Marrone, però ha rilasciato un'intervista dove praticamente dice: sono da 10 anni che non ho una storia d'amore, io l'amore non lo cerco certo, perché non mi interessa da questo punto, ed è l'amore che deve trovarmi se vuole tanto farmi innamorare. Gli amici giustamente si sono ribellati a questa e dicono: figlia mia, ed è una cosa che io dico spesso, non è che siamo saponette che ci consumiamo, si può anche uscire con una ragazza o con un ragazzo e magari dai un bacio, magari all'inizio, magari anche non proprio convintissimo, spero non controvoglia ovviamente, però magari poi segue un altro bacio e poi alla fine ti scopri innamorato passo dopo circa un'oretta. È quello che è successo a me e a mia moglie Betta, e sono passati quasi 35 anni, il che vuol dire che il metodo è quello giusto. E oltretutto, ripeto, questo atteggiamento della serie non mi interessa, e fa un po' come la volpe l'uva, ecco, che è quella che dice: ma sai, oltretutto la cosa che stride di più è che Emma ha cantato delle canzoni d'amore meravigliose, tipo l'amore non mi basta, che tra l'altro è tornato dopo 12 anni, credo, tutti dopo una serie di meme proprio calcistici legati credo a Dybala, se non sbaglio, è tornata ad essere una dei più cliccati su Spotify, da me compreso peraltro. Per cui, cara Emma, qui a Radio Latte Miele, se vuoi io ti ho già trovato 4-5 candidati. Ecco, c'è anche il mio Umberto Capellato, il mio regista, che già alza la mano per uscire con te. Per cui rilassati, l'amore ti arriverà, e soprattutto dai un po' di possibilità a sti poveri ragazzi. Non dico tanto, una pizza, una birra, un cappuccino, veniamoci incontro.

0: In salita.
1: Secondo me è uno dei personaggi più geniali della storia del Made in Italy, della moda. Adesso si parla tanto di moda perché escono le nuove collezioni. È stato Franco Moschino. Franco Moschino è morto a 44 anni, scusate, di AIDS nel 1994. Tra l'altro è una persona che io ho conosciuto, ho intervistato diverse volte, non posso dire che eravamo amici, però diciamo l'ho conosciuto piuttosto bene. Ora poi c'è una mostra che parte il 31 ottobre al Forte di Bard in Val d'Aosta, che è un complesso monumentale bellissimo peraltro, una mostra che si intitola Questa non è una mostra, e dove appunto è Arrigo Petacco, Pierpaolo Petacco scusate, che è un art director molto bravo, con il contributo del critico Giuseppe Mastromatteo. E ultimamente appunto queste ultime interviste che facevo a Moschino, una fatta proprio una settimana prima che lui poi lasciasse, dove appunto mi raccontava, parte faceva delle battute meravigliose, tipo che lui non sapeva riconoscere il cotone dalla lana, per dire che lui era proprio immagine, insomma non so fino a che punto era vera sta battuta, ma la cosa che mi divertiva, dice, sai, però è stata lunga la strada prima di arrivare a fare lo stilista, perché prima aveva fatto l'istituto d'arte, tanto è vero che era partito come disegnatore, e proprio come disegnatore l'aveva assunto Gianni Versace, perché Gianni Versace, che è un'altra persona che io ho conosciuto molto bene perché ho scritto anche la sua biografia con lui, è che non sapeva disegnare, per cui chiamava sempre qualcuno che disegnasse gli abiti che lui aveva creato con le sue sarte. E la cosa che però mi divertiva dai di Moschino è che raccontava proprio il suo passato, e nel suo passato, quando doveva mantenersi agli studi, faceva anche il boys della Mabiglia. La Mabiglia è quel personaggio dei Legnanesi, che è un gruppo in travesti che nel nord Italia è popolarissimo, e Franco Moschino di volta in volta o faceva tipo il travestito, vestito da donna, parrucca bionda eccetera, oppure invece faceva il boys, quello che ballava insieme alla Mabiglia. E poi l'ultima cosa che mi divertiva di lui, che diceva, pensa, facevo anche le pubblicità. Dico, quali? Facevo una pubblicità con Patti Pravo che diceva tutte vogliono il suo gelato, e il gelato era il cornetto Algida. E lui era il ragazzo che correva, si inginocchiava davanti a Patti Pravo e diceva, dammi il tuo gelato.
0: Up and Down con Roberto Alessi.
2: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Roberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Spot. Il grande jazz arriva ad Alcamo. Tre serate, tre band e tre grandi protagonisti del jazz italiano. Fabrizio Bosso, Gianni Gebbia e Alessandro Presti. Appuntamento il 3, 4 e 5 settembre alle 21.30 nella straordinaria cornice della Chiesa dell'Annunziata. Un viaggio tra improvvisazione, ritmo e sonorità, con progetti musicali consolidati e artisti di altissimo rilievo. Alcamo in Jazz, organizzato dall'Associazione Vanguard insieme al Comune di Alcamo in collaborazione con Ars Nova, con la direzione artistica di Toti Cannistraro.
5: Alcamo in Jazz, tre notti, infinite emozioni. Info e prenotazione biglietti 339 723 6001.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In discesa.
1: Si fa un gran parlare di questo caso di Report, che è questa trasmissione, perché è venuto fuori appunto la vitola, l'attentato vero presunto a Sigfrido Ranucci, che nel frattempo è stato dimesso, comunque allontanato dal programma dalla Rai, perché devono far chiarezza e tutta questa cosa, e su questo non voglio proprio neanche entrare. E nel frattempo la Rai ha nominato come successore di Ranucci Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti. Bene, io leggo ora un post di Ranucci che scrive, parlando di loro: mediocre la scelta di mettervi alla guida del programma d'inchiesta più importante della storia della televisione italiana. È mediocre chi ce l'ha fatta senza essersela guadagnata. Qui ora io mi permetto però di dire la mia, nel senso che intanto sono contrarissimo quando una persona che è un personaggio pubblico come lo è Ranucci parla pubblicamente male dei colleghi. Non è elegantissimo, ma mi sembra di capire che lui l'eleganza non l'ha mai rinforza, e vabbè, questa è la sua scelta, la sua opinione. Però diciamo, io non conosco Giulia Presutti, anche se so che Ranucci l'ha chiamata per ben due volte a Report e ha un curriculum notevole, anche ha vinto un concorso, insomma non è certo una cretina che passa. Tra l'altro è una bella ragazza e è importante anche per questo, nel senso che se fai televisione devi avere anche un minimo di immagine, anche se non sei bellissima. Per esempio Giovanna Botteri, che non è certo stata mai una che ha puntato sulla bellezza, io la trovo di una bravura stratosferica. Ma invece conosco abbastanza bene Daniele Piervincenzi, e ricordo che lui, quando conduceva per la Rai peraltro Nemo, fu quello che andò a intervistare Spada, che era un super boss della di Anzio, se non sbaglio, non mi ricordo più tanto bene, e mentre stava intervistando Roberto Spada, questo gli ha dato una testata sul naso spaccandoglielo e perse molto sangue, fu dovuto anche essere ricoverato in ospedale per sistemarsi il naso, insomma una cosa non... e si vede già ancora un po'. In più ha una carriera dietro lunghissima, io con lui ho collaborato a Sky e devo dire che era proprio bravissimo. Adesso io capisco che Report è una trasmissione sicuramente importante, come tante altre trasmissioni, e non vedo perché uno debba essere chissà chi per condurla, anche perché Report non è che dipende tutto da chi lo conduce, ma è un lavoro di tutto un gruppo molto ampio, e forse insieme potranno fare molto molto bene, e io mi auguro che lo facciano un po' meglio di come è stato fino ad oggi il metodo Report. Per

0: in salita.
1: A me non piace tanto parlare di Reale in generale, però diciamo che questa settimana è salito al trono, perché purtroppo suo papà è morto, re Haakon di Norvegia, fino a ieri principe ereditario della Norvegia. E lui ha nominato, ma non era così scontato, nel senso poteva benissimo evitarlo, ha voluto fare sua moglie, Met Merit, regina. E è veramente una scelta d'amore molto forte, anche perché Met Merit ha una vita che Beautiful impallidisce confronto. Nel senso che è praticamente stata sarà la prima regina madre, cioè la prima regina ragazza madre, scusate, ho sbagliato, a salire su un trono, perché lei quando era ragazza rimase incinta di un tizio ed ebbe un figlio che si chiama Marius. E già questo, insomma, insomma, ci vuole coraggio per un principe ereditario sposare una ragazza che era una ragazza madre. In più, questo figlio Marius, Met Marit, l'ha avuto da uno spacciatore di droga condannato, e lei stessa ha ammesso che in passato ha avuto delle esperienze con le sostanze e ha chiesto scusa, tant'è vero che diventata principessa ha fatto molto per aiutare i giovani in difficoltà su questo punto di vista. Ma in più, dato che le disgrazie vanno sempre un filotto ma infinito, suo figlio Marius, il primogenito, è stato allontanato dalla corte perché un po' mancavano delle robe in giro, e vabbè, pazienza. E in più è stato condannato a 4 anni dal tribunale per delle violenze, alcune pare anche sessuali, poi sono state svanite. Insomma, adesso farà appello e speriamo che tutto vada bene. E in più, e questa è una notizia che non è certo piacevole, insomma, ha avuto dei problemi polmonari al punto che le hanno trapiantato i polmoni, e adesso ovviamente prende la ciclosporina, eccetera. Ecco, una donna che ha questo vissuto faticoso, che ci sia un marito che però fa il re e decide, potendone evitare, di dire no, tu sei la mia regina, io lo trovo meraviglioso.
0: Up and down con Roberto Alessi. Up and down.

quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: 21 e 59. Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and down, in salita.
1: Io ho mandato l'abito buono in tintoria per andare al matrimonio di Damiano Davidi con Dove Cameron, ma dubito che mi inviteranno. È ovvio che è solo una battuta questa, è chiaro, non mi filano manco di pezza. Però insomma si sposeranno alla fine di questo mese in Toscana, pare in una tenuta iper segreta e soprattutto iper blindata. Tra l'altro si è creata una specie di caccia all'invito, ne ho già parlato qui ad Up and Down, perché molti vorrebbero esserci e invece non ci saranno, perché la lista è già stata decisa, blindatissima, chi c'è c'è, chi non c'è s'attacca, e questo è quanto. Tra l'altro proprio in questi giorni Dove ha deciso di non chiudere assolutamente la casa romana di Damiano, che rimarrà un'altra loro casa oltre a quella che hanno in America, perché lei è pazza dell'Italia, è pazza di Damiano Davide, ma è pazza anche dell'Italia, anche perché ha deciso addirittura, ora tra un po' uscirà un suo singolo, e ha fatto il video a Capena, che è alle porte di Roma, un borgo bellissimo, molto pittoresco, stupendo, eccetera, dove lei appare con una sottoveste di pizzo verde, credo, e poi si siede a una tavolata, perché non naturalmente serviranno gli spaghetti, le polpette, tutte le... perché gli americani c'hanno la fissa, che cosa fanno gli italiani? Mangiano nella via, buttano la tovaglia, e soprattutto dove? In un chiarugio, cioè in una vietta, dove ci sono ovviamente i panni stesi tra una finestra e l'altra. Questa è proprio l'iconografia che hanno, tant'è vero che a Capena, dove pare che non ci siano panni stesi in questo senso, a parte nel balcone dietro o davanti, insomma, hanno riempito di tutti questi panni stesi per fare very very pittoresco. Insomma, comunque siamo molto contenti che vada avanti questa storia d'amore tra Dove Cameron e Damiano David, e sono più che contento che sempre questa settimana Stefano De Martino ha ufficializzato la loro presenza, ne abbiamo già parlato qui a Radio Latte e Miele, abbia ufficializzato la loro presenza al Festival di Sanremo 2027.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Una canzone per te.
2: Latte e miele.
3: Una canzone d'amore per farmi ricordare.
2: Latte e miele.
4: Sai, le canzoni non vanno mai via.
5: Radio Latte e miele.
2: La tua musica italiana.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: E ora una notizia un po' ferale. Siate forti. Ilary Blasi non farà la luna di miele. Come faremo? E vabbè, perché cosa succede? Che loro si sposano a Cimbrone, a Ravello, cioè a Villa Cimbrone, che è un palazzo pazzesco con un terrazzo infinito.

chiedere e me lo hanno confermato, il 17 settembre parte la prima puntata del Grande Fratello VIP condotto da Ilary Blasi, per cui il caro Bastian Müller, il marito, si deve accontentare di godersi la sua bellissima Ilary Blasi giusto un paio di giorni, probabilmente rimarranno lì a Ravello a meno che non si vogliono fare una scarpinata dall'altra parte. E quindi niente, si tornerà a fare le prove, perché poi oltretutto parte il 17, ma vuoi che il 16 o il 15 addirittura non siano lì a provare il sound check, come si dice, guai dire in italiano, ossia la qualità del suono piuttosto che la posizione delle telecamere. Questo è quanto, per cui non sapevo come dirvelo, ho preferito che lo saperlo da me è meglio, perché so usare le parole giuste. Luna di miele solo rimandata.

0: in salita.
1: Io tengo per Jannik Sinner naturalmente, però oggettivamente agli Open americani di tennis è ovvio che dovevo anche, diciamo, tifare per Carlos Alcaraz. E tra l'altro c'era una novità quest'anno, perché l'abbiamo visto particolarmente bello, capello lungo, ha superato i suoi problemi di acne giovanile, che un po' di barba fisicata, vabbè, quella ce l'ha sempre avuto, beh, cioè se non ce l'ha uno che è campione del mondo di tennis, la devo avere io, no, ecco. Quindi perché dietro c'è un art director molto molto particolare. L'amore è la miglior cura di bellezza che ci sia al mondo. Lei sarebbe, perché non hanno confermato assolutamente, Claudia Canals, che è una influencer spagnola e che è esperta anche di bellezza proprio, e per cui le ha detto:

0: Anima santa, questa rapata che ti sei fatto, proprio fai paura. Cioè, chi vuole essere con queste pettinature che usano adesso, undercut, ossia corti un po' più lunghi sopra, ai lati, non devi avere quasi niente, devi avere le orecchie perfette e la faccia di Brad Pitt. Ecco, se c'hai la faccia di Brad Pitt, va bene. Se proprio non ce l'hai, hai questi dentoni, insomma, Alcaraz è bello ma non bellissimo, meglio il capello lungo, infatti sta da Dio. E in più le ha fatto fare una cura, pare di probiotici, che non so che cosa sono, l'acne è sparita. L'avessi conosciuta io 40 anni fa, quando ero pieno di acne, insomma, sarebbe stato insomma una bella conoscenza. Detto questo, insomma, loro non hanno ancora ufficializzato questa storia, ma sono in molti a fare il tifono per questa Claudia Canals. Anche perché l'esperienza alla ragazza non manca affatto. Una notizia, era una delle tentatrici di maggior successo a Temptation Island, Spagna.
1: Up and Down con Roberto Alessi.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In discesa.
1: E ora un down perché è una notizia brutta, però mi piace nello stesso tempo condividerla con voi. Parlo di Max Laudadio. Max Laudadio per 23 anni è stato uno degli inviati di punta di Striscia la Notizia. Poi anni fa ha deciso di chiudere con la televisione e dedicarsi ad altro ed è andato a vivere a Quasto al Monte, tra l'altro, dove ha riscoperto anche la sua fede in Dio, cioè vicino anche un santuario dove lui è molto legato a questo santuario. Lui ha tre figlie ormai grandi, la più piccola solo 23 anni, insieme alla moglie che è una donna particolarmente diciamo volitiva, si chiama Loredana Bonora, e una volta che è andata lì a Vira, qua al monte, ha deciso di presentarsi come sindaco per portare avanti un progetto molto molto interessante sul fronte dell'ecologia, bloccando qualsiasi progetto di nuove costruzioni della cementificazione e riqualificando, sempre con le aziende immobiliari, i palazzi e soprattutto le costruzioni esistenti. Insomma, un bellissimo progetto, tanto è vero che ci sono ben 21 università che hanno abbracciato questo progetto e guardano e danno i loro consigli. Insomma, è una cosa piuttosto bella. Cosa è successo? È successo che proprio una settimana fa, la domenica scorsa in pratica, un uomo è entrato nella loro casa mentre dormivano alle 4 del mattino di lunedì scorso, è entrato mettendosi a urlare dov'è, e c'era la figlia, quella di 23 anni, Bianca credo che si chiami, che si è messa a urlare. Il ragazzo della figlia, che per fortuna era presente, è saltato addosso a quest'uomo. Max Laudadio, che tra l'altro proprio quella sera aveva compiuto 55 anni, avevano fatto anche una cenetta in famiglia, lui, la moglie e le tre figlie. Due poi erano andate via, era rimasta una delle figlie a dormire fortunatamente col suo ragazzo, e quindi sono riusciti ad avere la meglio su quest'uomo che, secondo Max Laudadio, mi ha detto che secondo lui ce l'aveva su con sua moglie. Chi è il mandante non si sa. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri, hanno arrestato questa persona che tra l'altro è in ospedale, perché evidentemente Max Laudadio e l'altro, per tenerlo fermo, l'hanno un po' massacrato. Tra l'altro tutta questa storia mi è stata raccontata da Max Laudadio con la voce stremata, perché ha cercato di strangolarlo e ha ancora degli edemi clamorosi sulle corde vocali. Una storia terribile. E lui mi ha detto, sono le ultime cose che mi ha detto, pensa che io in 23 anni di Striscia ho parlato di mafia, ho parlato di delinquenti, ho avuto tante minacce, non ho mai avuto paura. Io adesso ho paura, perché ho paura per la mia famiglia.

0: in salita.
1: E ora un super up che mi fa quasi ridere, anche se sulla religione non si deve. Perché ho incrociato Rocco Siffredi e praticamente, sai, tipo della serie, io ho detto, guarda, sono stato in chiesa e ogni tanto vado in chiesa a pregare. E lui ha detto, sì, guarda, anch'io. Dico, ah, come anche tu? Ma pensa, non l'avrei mai detto. No, no, io in chiesa non è che vado sempre, però quando... anch'io. Però quando ci vado ci entro con molto, molto rispetto. Anche perché, oltretutto, pensa, Roberto, che mia mamma mi voleva prete. Vabbè, cioè, questa della serie... Povera donna, purtroppo la mamma di Rocco non c'è più, però dico povera donna perché se aveva questa come, diciamo, ambizione per il futuro del suo bambino, diciamo che non ci si è avvicinato moltissimo a quello che erano i desideri della mamma. Tra l'altro è una cosa che mi ha colpito perché poi a quel punto ho fatto un paio di domande in più, dico ma tu credi? Certo che credi in Dio. E credo molto, molto, molto, veramente è qualcosa, la religiosità mi dà una grande forza e mi ha anche aiutato in certi casi a superare delle difficoltà della vita. E mi riferisco in questo senso quando suo figlio è stato, ma lui ha due figli, uno è Lorenzo e l'altro, di cui non ricordo il nome in questo momento, è stato male perché aveva avuto un'infiammazione cardiaca molto grave, insomma, e sia Rocco sia sua moglie Rosa Caracciolo sono stati molto molto vicini, tant'è vero che avevano abbandonato la loro casa in Ungheria per venire a vivere a Milano per assistere questo ragazzo che tra l'altro ha alto 2 metri, bellissimo il ragazzo, e tutto si è risolto per fortuna. In tutto questo Rocco Siffredi riesce sempre a spiazzarmi. E però la cosa che più mi ha colpito della sua vita è il fatto che nonostante il lavoro che fa, e io non sono certo dalla sua parte, men che meno dal fatto che abbia voluto creare un'accademia per giovani aspiranti attori porno, ed è questo lo trovo allucinante, però nonostante queste sue scelte di vita lavorative, chiamiamo, è un ottimo padre di famiglia e un marito esemplare, straordinario.
0: Up and down, down, up and down, down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Buona domenica a tutti, le stelle di latte e miele. Ariete, c'è un Ariete un po' pensieroso con Saturno nel segno, insomma i rallentamenti ci sono, è vero che ti piacciono le battaglie, però ogni tanto vorresti anche che le cose andassero avanti senza spingerle in modo diretto. Oggi devi dare più attenzione all'amore, poi ricordo che dal 10 Venere non sarà più opposta, novità. Il Toro deve sfruttarla questa domenica con la luna favorevole. Questo è un oroscopo che permette di risolvere anche qualche dubbio. Per esempio, i lavoratori dipendenti, quelli che avevano sospeso un'attività, dovrebbero avere già ricevuto delle buone risposte dalla fine del mese scorso. Opportunità da sfruttare. Gemelli, cosa mi piace di questo cielo? La creatività, perché Giove ha iniziato un transito molto bello e poi non ci dimentichiamo che anche Venere è attiva. Si passerà all'azione. Attenzione solo alle finanze per colpa della dissonanza di Mercurio. Cancro, questa luna nel segno è ispiratrice, una domenica che regala grandi emozioni. Ora ricordo che i Cancro sono sensibilissimi. Tra i Cancro più famosi ci sono cantanti, artisti, poeti, musicisti, e non è un caso. Questa sensibilità è anche un'arma a doppio taglio, perché a volte il Cancro non parla e aspetta che il partner capisca i propri sentimenti. Oggi bisogna cercare di essere un pochino più espliciti. Leone, forte quanto vuoi, però ti sei dato da fare negli ultimi mesi, non ti sei fermato un attimo, ecco perché io metto ancora l'accento sulle questioni legate al fisico, perché ci sono nati del segno esausti, stanchi. Venere potrebbe avere riportato l'amore anche dopo un periodo di crisi. A te piacciono i rapporti dove c'è mordente, ma non bisogna tirare troppo la corda. Per il segno della Vergine, grandi progetti targati 2027, lo dico in stra-anticipo perché tra qualche mese Giove sarà nel segno. Allora, se adesso si chiude una porta, si chiude un progetto, magari un programma non è più lo stesso, si fanno cose diverse, non bisogna essere troppo pensierosi. Capisco che la Vergine voglia avere tutto sotto controllo, però a volte il destino gioca degli scherzi che lì per lì sembrano un po' troppo pesanti, ecco, da sopportare, e poi invece rivelano un cambio di strada, di rotta, che può essere identificativa di un periodo migliore. Per la Bilancia, giorno frastornato, magari bisogna fare tante cose, avevi dato appuntamento a una persona e c'è da aspettare. Non bisogna invece aspettare se una persona ricambia i tuoi sentimenti, perché questa Venere è ancora nel segno, parla di amori passionali, consensi perché li cerca nel lavoro. Lo Scorpione si avvicina ad una giornata, quella del 10, che sarà fatidica perché proprio appunto da questa data Venere entra nel segno. Ora non è che in automatico bussa alla porta l'amore, però sicuramente chi ha vissuto delle dispute potrà risolverle. Comunque si lavorerà verso una soluzione che riguarda anche le questioni di lavoro. Il Sagittario si lega alle persone quando deve scoprire qualcosa, il monotono non fa per lui, per lei. Questa giornata è utile proprio per frequentare gente diversa dal solito. Nell'ambito del lavoro va meglio, ma attenzione ai soldi. Capricorno, con Sole e Mercurio favorevoli, hai delle buone idee anche per sbloccare qualcosa che non va. Parlo del lavoro. Oggi però la luna opposta dice che c'è un ritardo oppure una persona che non capisci del tutto. Acquario, è un periodo in cui tutto va a rallentatore. Giove opposto rappresenta proprio programmi che non vengono confermati, soldi che non arrivano. Ecco, dal punto di vista pratico c'è qualche dubbio. In amore devi capire cosa sia più importante per te. Pesci, con la luna in trigono, con Venere che dal 10 sarà favorevole, apriamo le porte all'amore. Qualcuno ti chiederà un piccolo sacrificio, un rinvio che riguarda un lavoro. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
3: Il grande jazz arriva ad Alcamo. Tre serate, tre band e tre grandi protagonisti del jazz italiano: Fabrizio Bosso, Gianni Gebbia e Alessandro Presti. Appuntamento il 3, 4 e 5 settembre alle 21.30 nella straordinaria cornice della Chiesa dell'Annunziata. Un viaggio tra improvvisazione, ritmo e sonorità, con progetti musicali consolidati e artisti di altissimo rilievo. Alcamo in Jazz, organizzato dall'Associazione Vanguard insieme al Comune di Alcamo in collaborazione con Ars Nova, con la direzione artistica di Toti Cannistraro.
4: Alcamo in Jazz, tre notti, infinite emozioni. Info e prenotazione biglietti 339-723-6001.
5: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva. Chiama subito lo 091 30 4851 e prenota la tua visita.
6: Siamo in Piazza Leoni 49 a Palermo.
5: Prenditi cura del tuo sorriso.

0: Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Ti sento. È la somma di tutte le cose che non ti ho mai detto. Per paura, per rabbia, per gioco, fanculo è lo stesso. E lo stesso se ti sento.

0: Mezzanotte e tre.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Buonasera, è venerdì 4 settembre. Riparte oggi una nuova, grande stagione di Giovane Fuori Classe.

Buonasera, come state? Spero tutto bene, siamo ripartiti anche noi. Riparte Giovane Fuori Classe, il programma di Radio Latte Miele che ha un solo obiettivo, quello di scoprire prima degli altri i talenti del futuro della scena musicale italiana. Ciao, piacere, io mi chiamo Edo, super piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti. Il venerdì faccio un po' un drittone, nel senso che con Open Bar vi faccio compagnia dalle 17.30 alle 20, un'oretta di pausa, giusto il tempo di mettere qualcosa sotto i denti e poi via, dalle 21 alle 23. Sarà questo il nuovo orario per quanto riguarda noi di Giovane Fuori Classe in questa stagione 2026-2027, quindi segnatelo, cambiatelo, spostate le sveglie avanti di un'ora, perché so che tanti di voi avevano le sveglie per seguirci. Come sarà il nuovo format? Identico a quello dell'anno scorso. Squadra che vince non si cambia. La puntata di oggi invece è un pochino più particolare, nel senso che il mercato musicale, il mondo musicale si muove un pochino a rilento. Noi allora abbiamo deciso di ripartire da cosa? Dal meglio di quello che è successo nella scorsa stagione, nella prima grande trionfale stagione di Giovane Fuori Classe con la mia guida. Riascolteremo quindi quattro interviste di quattro artisti che sono stati selezionati ad hoc per questa puntata. Ne avremmo potute mettere 50 veramente, però diciamo che gli obblighi radiofonici hanno ristretto il campo a 4, quindi è stato abbastanza difficile. Il primo artista che riascolteremo è Senza Cri, che ci è venuto a trovare più volte nel corso della scorsa stagione. Noi riascolteremo l'ultima chiacchierata che abbiamo fatto, quella in cui Senza Cri ci era venuto a presentare il singolo che si chiama La Mia Natura, che aveva cantato anche sul palco del primo maggio. Prima riascoltiamo una canzone di Elisa che ci ha tenuto compagnia durante la scorsa primavera, si intitola Amore.

0: se fuggi scattare una foto.
1: Si intitola Amore, dell'ultimo singolo di Elisa su Latte Miele a Giovane Fuori Classe. Primo ospite di stasera, abbiamo deciso di non sbagliare più un pezzo senza Cri. Com'è? Com'è che gira la situazione?
2: Non lo so, sono noi perfetti, noi bellissimi.
1: Noi che non sbagliamo più canzoni.
2: Noi erano incredibili. No, io non so se sbaglio, sai che non penso mai se sbaglio o non sbaglio una canzone.
1: Ma che periodo è?
2: Cioè, anche perché poi quando la faccio, tanto a me ha già stancato dal momento in cui l'ho fatta, quindi ormai non mi pongo manco il problema.
1: Anche l'ultima che hai fatto, che è la mia natura, anche questo spazio che si apre nel live, poi parleremo delle parole che hai detto al primo maggio, cioè sembra che, non so se la chiamano God Mode quelli che giocano, che tu fai le cose quasi senza rendertene conto, come dici tu, e poi funziona.
2: Beh, Floriana annuisce intanto. Beh sì, non lo so, mi sto lasciando andare, sto lasciando fare, anche perché credo, come tanti artisti in questo periodo storico, ho subito tutto, no, quello che è la saturazione di tutto quello che c'è intorno, e quindi a un certo punto smetti di domandarti dei numeri, di chissà che devi, sembra sempre che devi smaniare per fare qualcosa. Io invece voglio solo fare la musica, quindi mi concentro a fare quello, punto.
1: E si vede, perché poi alla fine la musica paga, un po' come tutte le cose della vita. E di recente sei stato a Roma, mi hai fatto un po' di giri, Genova, Milano, mi vai in studio, tutto a posto?
2: Tutto a posto, ci saranno anche tante altre date, ci sarà anche una data al Giova Beach Party a Barletta. Giova Summer Party, scusa.
1: Giova Summer, ma ho sbagliato anche il nome.
2: Sì,
1: poco
2: sì,
1: fa.
2: Io sbaglio fisso. Un saluto a Giova.
1: Hai già deciso come andare a Barletta?
2: Dici che mezzo di trasporto?
1: Che mezzo prenderai?
2: Ma confido, spero nell'aereo, perché mi piace molto prendere l'aereo. Okay. È una cosa che mi piace.
1: Quindi
2: molto.
1: Trovate un biglietto per senza.
2: Trovatelo voi, certo.
1: Ti devi mica preoccupare tu, scusi.
2: No, però sì, c'ho quella data, c'ho tante date, c'ho Arezzo, c'ho Milano, poi ne stanno uscendo delle altre che magari, insomma, annunceremo, e poi tanta nuova musica, la settimana prossima un brano, lo dico così, sbam.
1: Beh, potremmo chiudere qui la chiacchierata.
2: Sbam.
1: No, meglio di no, chiacchieriamo di tante altre cose tra poco, prima però ascoltiamo Spiagge.
3: Erba di casa mia,
4: latte miele,
3: ed una casa bianca in mezzo al blu.
4: Latte miele.
5: Voglio andare a casa.
6: A casa dove?
5: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
7: Radio Latte Miele,
4: la tua musica italiana.

0: il risultato.
1: Grazie.
0: Anche perché per chi abitasse su Marte, questo pezzo ti è valso il terzo posto a Sanremo Giovani 2025. A distanza di mesi, ti rode di più essere arrivato terzo, quindi non essere arrivato all'Ariston, oppure comunque sei felice e dici boh,
1: non mi rode proprio a distanza di mesi, nel senso che cioè eravamo lì, è andata così, però ecco, cioè sono felice che la canzone sia arrivata dove doveva arrivare, e non è necessariamente il podio il punto d'arrivo, nel senso a me interessa che quella canzone sia arrivata alle persone che ancora oggi l'ascoltano, mi mandano i tatuaggi che si fanno col testo, che dico ok, è arrivata.
0: Ah, voglia, è arrivata e come? Da Sanremo Giovani c'è un periodo, tu sei bello impegnato, perché poi il suo compleanno...
1: un compleanno bello ad Amsterdam, infatti, molto bello, è stato
0: piacevole. Tu hai fatto bene, perché per chi non lo sapesse noi dovevamo fare il compleanno insieme.
1: Senza, però siamo due disorganizzati.
0: Senza che è andato ad Amsterdam, mi ha lasciato qui a fare quattro feste male.
1: Vabbè, ma perché mi hanno regalato il viaggio, Toda mi ha regalato il viaggio, allora siamo partiti per Amsterdam, se no mi portavo pure lui ad Amsterdam,
0: che
1: ragazzi.
0: Comunque.
1: Sì, ce lasciavano lì forever.
0: Probabilmente sì. Poi arriva il 22 aprile, tu pubblichi un post, un video, dove dici un sacco di cose e ne scrivi altrettante nella didascalia. Me ne sono segnate alcune. Conta più il finale di una storia o la trama?
1: La
0: tu
1: trama.
0: Fai la domanda, però.
1: È la trama. La trama è troppo più importante. Cioè, è quella che fa il racconto.
0: Bene, questo segniamo trama. Hai davvero provato la sensazione di sederti al tavolo con gli amici di sempre senza aver più niente da dire?
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì, è una cosa bruttissima, ma credo che sia fisiologica, fa parte della vita, dello scenario per cui uno magari si distacca dalle sue abitudini quotidiane o comunque da un tipo di percorso che stava facendo e si accorge di essere cresciuto, anche magari con dei tempi diversi, dei modi diversi, perché non è che cresciamo tutti nella stessa direzione, no? E a me è successo e ovviamente ci rimani male, perché dici cavolo, ma che sto facendo?
0: Sono loro comunque.
1: Però sì, gli vuoi comunque bene, questo non significa nulla. Però è importante anche che una persona segua i propri stimoli, no? La propria crescita personale, indipendentemente dal contesto intorno. Cioè io mi sono sempre sentito un po' dissociato dalla vita degli altri, perché la mia andava in un'altra direzione e non posso però segregarmi in quella, perché è innaturale.
0: Hai qualche rimpianto in questo senso? Magari per seguire la tua strada ti sei lasciato per strada delle persone che a ripensarci forse effettivamente meritavano ancora oggi di stare?
1: Ma allora devo dire che ho sempre avuto la fortuna di mantenere i rapporti, nel senso che quelle persone con cui effettivamente ti vuoi bene, nonostante le vite siano cambiate, insomma, cioè il bene rimane invariato, semplicemente ti rendi conto che non nutri il rapporto nello stesso modo di come lo facevi a 13 anni.
0: Certo.
1: Mi rendo conto che per inseguire il mio percorso, la mia vita e anche la mia natura, sicuramente ho dovuto lasciare per strada delle cose che in quel momento magari mi sembravano chissà che, e forse col senno di poi in realtà erano solo chissà che per quel momento.
0: Hai citato La mia natura, che è il titolo del tuo ultimo singolo, tra poco lo ascoltiamo. Ho una domanda prima, che vedo con la casa che prende fuoco. Cioè, non avete fatto un disastro ambientale?
1: No, devi sapere che mentre giravamo il video,
0: okay,
1: stavamo lì con il mio team e Denise, che è una ragazza del mio management, mi ha detto adesso appicchiamo tutto, basta, facciamo tutto vero. E poi eravamo in questo posto, accanto c'era un cimitero, e ho detto no ragazzi,
0: ha prevalso,
1: non possiamo farli morire due volte questi cristiani.
0: Ha prevalso il buon senso.
1: Sì, ha prevalso assolutamente il buon senso, abbiamo girato tutto con l'AI. Mi sembra però che ci siano cascati tutti, complimenti.
0: Io avevo paura del disastro ambientale.
1: No, ma non mi permetterei mai di appiccare il fuoco, solo nella musica.
0: E lo hai fatto con questo pezzo, si chiama La mia natura.
2: Non so dove andrà, chi sarà. Non l'ho mai detto a nessuno, ma

0: playlist brani che ti piacciono, La mia natura senza crimine. A posto.
1: Ma tu
0: così.
1: sei di parte.
0: Sì, probabilmente sì. Ma fa parte del gioco, non mi nascondo, cioè nel
1: ma
0: senso.
1: Ma fai bene, guarda, insisto, vai, continua.
0: Volontà di scegliersi di fronte a un mondo che ha bisogno di trovarti una soluzione che magari non è la tua.
1: Pesante, basta.
0: Tu ti sei scelto.
1: Sì, assolutamente sì, mi scelgo tutti i giorni a fatica perché ovviamente combatto anche con me. Però insomma ci tenevo che questo fosse un messaggio che potesse espandersi, perché tanti anche fan, no? Cioè persone che incontro, che conosco, ragazzi che si sentono nell'obbligo di dover fare questa cavolo di università che magari non vogliono fare, quell'esame che non riescono a passare, li distrugge, li fa sentire annientati, persone inutili, quando è un piccolo tassello di una vita infinita che ti devi costruire da solo. Quindi sì, secondo me un po' più di relax e di abbracciare se stessi.
0: Anche perché nei fuori onda con Senza Cri parlavamo comunque di persone che stanno molto peggio.
1: Molto peggio.
0: Molto
1: peggio. Un saluto
0: nomi.
1: A loro.
0: Facciamo nomi, ma c'è gente che sta molto peggio.
1: Molto peggio.
0: Senti, allora, sei salito sul palco il 1° maggio e praticamente in quella parte strumentale dove il brano poi si apre nell'ultimo ritornello hai detto: credo nelle persone, nel lavoro di tutti e in un futuro fatto di umanità e sicurezza, perché sì, siamo fallibili ma non saremo mai sostituibili. Cito testualmente.
1: Hai capito? Hai imparato tutto.
0: Vabbè, ma quel video tanto te l'ho anche commentato, quindi
1: mi ricordo.
0: Lo sai che quel credo nelle persone, insomma, detto così, non è stata una frase di circostanza.
1: Beh no, intanto ero su un palco importantissimo e quindi sentivo il senso di responsabilità. Cioè io credo che un artista, in genere l'arte, serva per comunicare. Non ci credo che qualcuno non abbia qualcosa da dire o qualcosa per cui schierarsi. Quindi io nel momento in cui sono su quel palco devo schierarmi e mi schiero verso le persone e i lavoratori. E poi sì, io credo effettivamente nelle persone, a volte mi deludono, come per tutti.
0: Come in tutti.
1: Però io ci credo e credo anche assolutamente che noi non siamo sostituibili. C'era il tema dell'intelligenza artificiale, per esempio, no? Però questo può valere veramente per ogni cosa. Io non credo che siamo nella posizione di poter arrenderci a noi stessi. Cioè anche l'intelligenza artificiale l'abbiamo inventata noi. Quindi vuol dire che come tutto bisogna solo trovare il modo di utilizzarla per degli scopi che siano esemplari e non farsi annientare da questo, ecco.
0: Quanto sei... Tu sei tanto analitico.
1: Sì, ma... Vabbè. Sì, sì, vedi le occhiaie?
0: Un po' come tutti noi. Secondo te è troppo?
1: Analitico? Sì.
0: Cioè in generale, sulla nostra
1: sì, sicuramente...
0: Generazione.
1: Allora, la nostra generazione secondo me si guarda tanto dentro ed è un motivo di positività da una parte, perché questo ci fa sì che noi decidiamo anche di migliorarci, no? Una cosa che altre generazioni proprio non si sono minimamente interrogate.
0: Esatto, andare dritti.
1: Dall'altra ovviamente crea più stress, perché sei continuamente nella domanda. La domanda è un problema a volte, perché le domande ti fanno appunto sorgere altri dubbi.
0: Hai mai pensato che la tua musica possa portare la gente a farsi delle domande?
1: Sì, ed è l'ambizione, nel senso, credo che appunto come quando io sentivo le canzoni a 15 anni e quelle canzoni mi facevano domandare delle cose o mi davano delle risposte, io spero che la mia musica faccia lo stesso, perché vuol dire che sta funzionando. Cioè è il motivo per cui...
0: C'è una frase di Max Pezzali all'inizio del di Ci sono anch'io: io di risposte non ne ho, di domande ne quante ne vuoi.
1: Tra l'altro quella è la canzone del Pianeta del Tesoro.
0: Sì.
1: Che è uno dei miei canzoni preferiti.
0: Il più bello senza dubbio. Sai che sto facendo un po' questo sondaggio fuori... Siamo tutti più o meno d'accordo.
1: Ma sai che tanta gente non conosce questo cartone. Io sto lì tipo no, Jim Hawkins, come fai Jim?
0: No. Vabbè.
1: No, è incredibile per me. Però sì,
0: bisogna riprendersi dopo questa affermazione che la gente non conosce il Pianeta del Tesoro.
1: Bisogna riprendersi pure dopo quello che ci siamo detti dietro le quinte.
0: Sì, facciamo così. Mettiamo un altro tuo pezzo che si chiama Madrid.

0: Siamo tornati a Madrid grazie a Senza Cri sull'Atte Miele a Giovane Fuori Classe, anche se in questo periodo penso che a Madrid ci siano 44 gradi.
1: No, 65 quasi.
0: No, una roba...
1: Perché... Se a Milano ce ne sono 40, ragazzi.
0: Perché nonostante sia un po' sulla collina, quindi un pochino in alto, Madrid fa un caldo inumano.
1: Micidiale.
0: Sì. Sì, sì, però che città meravigliosa, ci penso sempre. Parliamo un po' di date, mettiamo un po' d'ordine. 8 luglio Milano, 15 luglio Arezzo, 17 agosto Barletta Giova Summer Party.
1: Yes.
0: Qualcos'altro che sta arrivando, possiamo sapere cosa?
1: Ci sono altre datine che stanno arrivando, tante al sud, anche perché appunto ho tante richieste, quindi sono felice di soddisfarle, però al momento non le dico perché non sono sicura.
0: Così unisci l'utile al dilettevole, però se riesci ad andare un po' al sud.
1: Beh, sì.
0: Un po' di mare,
1: beh, sì.
0: Un po' di posti meravigliosi.
1: Poi io non ho mai visto la Sardegna, come ti dicevo prima. Quindi vorrei vedere la Sardegna.
0: Una data in Sardegna non riusciamo.
1: Ci stiamo lavorando, assolutamente.
0: Per motivi puramente turistici, altro che musicali.
1: No, poi saluto una mia fan che si chiama Erika.
0: Ciao Erika.
1: Che è dalla Sardegna, lei viene da tutte le parti. Mi raggiunge veramente dovunque.
0: Non si può fare una carrambata.
1: Quindi credo che sia giusto che Erika riceva la mia presenza lì.
0: Per forza. Ma ti ha detto che zona della Sardegna?
1: Lei di Cagliari.
0: Ok, Cagliari città.
1: Ma come tanti, cioè, ho anche un sacco di fan siciliani, quindi sto cercando di piazzare anche date in Sicilia, Campania.
0: Quindi dobbiamo fare una carrambata un po' da
1: per
0: tutte
1: forza,
0: le parti.
1: Dobbiamo fare di tutto. Io sicuramente sulle date spingo tantissimo.
0: Beh, ma sì, anche perché sul palco ti diverti.
1: No, è la mia cosa, è il mio momento preferito, devo dire. Cioè,
0: E si percepisce. E canzone nuova esce tra una settimana? Possiamo sapere
1: ballereccia,
0: qualcosa?
1: Ah, sì. Ballereccia, a modo mio ovviamente.
0: Io sai che sul ballo sono male, eh.
1: Vabbè, ovviamente.
0: Ne abbiamo già parlato di questa cosa.
1: Sì, ma pure io non è, secondo me io ballo bene, ma dentro il bagno di casa mia solo.
0: Credo sei il classico studente bravo, ma non si applica.
1: Sì, sì, cioè ai party la mossa è questa qua.
0: Aspetta, adesso, senza che rifare la mossa.
1: È questa qua.
0: Allora, vai.
1: Questa
0: che è un po'... Allora, praticamente...
1: Solo di questo uno può andare avanti. Però
0: nel gergo tecnico penso si dica palleggiare.
1: Dai, palleggiamo, diciamo. Però nel bagno di casa mia veramente
0: coreografie, cioè, che spostati.
1: Mamma mia, ma esagerato. Cioè un movimento di bacino che non te lo dico
0: coreografie
1: proprio.
0: Coreografie che spostati.
1: Sì, sì, sì. Solo che solo nel bagno di casa mia, dove appunto nascono la maggior parte delle mie canzoni, a questo punto ballando come quella estiva.
0: Vabbè, allora dal bagno di Senza Crista per arrivare una canzone settimana prossima. Nel frattempo io ti ringrazio per essere tornato a trovarci. E tanto ci vedremo spesso, spero, al di fuori.
1: Assolutamente sì. Tra l'altro Madrid è nata in doccia.
0: Perfetto. Radio Latte Miele.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni qui su Latte Miele. Con Zanni, un'altra mattina insieme.
3: La nuova stagione di Giovane Fuori Classe riparte dal meglio di quello che è successo nella scorsa. La seconda intervista che andiamo a riascoltare è quella ad un amico, Will, che in primavera c'era venuto a presentare Dopamina Gourmet.
4: Latte miele. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio sul latte miele a giovane fuori classe. Tornato a trovarci un amico.
2: Eccoci qua.
1: Mi stai mandando ai pazzi con l'ultima canzone. Cioè, mi stai mandando.
2: Hai visto?
1: Mandando ai pazzi.
2: Sono tornato anche nelle tue orecchie.
1: No, mi stai uccidendo. Will, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
1: Come
2: ragazzi.
1: Stai?
2: Bello essere qua. Bene, bene. Te?
1: Bene. Non ci posto. Vediamo da una vita. Detto questo, che non ci vediamo da una vita, ma avremo tempo e modo di recuperare. Non stavo scherzando, eh. Tu veramente stai sconvolgendo i miei ascolti. Il mio Spotify Wrapped con il tuo ultimo singolo.
2: La canzone incredibile sta facendo un po' di. Cioè, sta muovendo.
1: Ha voglia che sta muovendo. Tra l'altro, visto che il primo vagito è 14 dicembre 2025 su TikTok.
2: Cioè, la prima cosa che abbiamo messo. Sì, sì. Poi super casuale. Cioè, tutto vero.
1: Tutto
2: non c'è nulla di pensato.
1: Vero.
2: Assolutamente sì.
1: Tu quindi, sei partito da lì e poi.
2: Ma cioè il primo video era anche un po' per gioco, e poi dopo è iniziata tutta sta roba, ho pensato beh forse sarebbe anche carino
1: poi
2: farla.
1: Cercavo di capire quando saresti uscito, no, con questo brano. Ho provato anche a scriverti.
2: Io stavo cercando di capire.
1: Sì, sì. Zero risposta. Ho detto boh, magari
2: abbiamo fatto le corse, in realtà nemmeno io sapevo la data e... Il prima possibile ho fatto.
1: Anche cioè. Perché poi è stato ripreso veramente da chiunque. Tutti lo stanno. Secondo me è il brano perfetto per questo periodo qua. Sta iniziando ad arrivare il sole. Sta iniziando un po' a cambiare la stagione.
2: C'ha un po' di energia estiva, sì. Poi ti ho detto, noi l'abbiamo scritto paradossalmente che era freddo, capito. Però l'energia con la roba lì è... Cioè, non c'è nulla di pensato, ti ho detto.
1: Anche le persone in cui ti circondi nei video e di cui ti stai circondando sono una botta di bella energia.
2: Sì, sì, tutti i miei amici.
1: Qualcuno poi anche qui.
2: Sì, qua che mi guarda, sono tutti degli stupidi, poverini.
1: Però forse è sempre stata la nostra e la tua grande forza, no? Quella di essere estremamente sincero e non cambiare mai più di tanto il tuo essere.
2: Sì, sì, io faccio sempre quello che mi sento, anche un po' casualmente, che poi a livello discografico non sempre è una fortuna, fai sempre tutto molto di pancia, però devo dire che sto pezzo è tra i più divertenti, dai, che ho fatto di sicuro ultimamente, poi forse posso dire anche tra tutti.
1: Torniamo indietro, prima di Dopamina Gourmet c'era un altro brano che si chiama Tutto Perfetto.
3: Ho perso le chiavi di casa.

0: Tutto perfetto.
1: Tutto perfetto, Will, su Latte Mia Lagione Fuori Classe. Lui è tornato a trovarci stasera. Un pezzo che è uscito fine novembre. Eravamo sì. in quel periodo lì. Che hai scritto per scusarti dopo un litigio?
2: Sì, sì. Dopo uno dei tanti, sì, sì. Guarda, anche quello non è stato molto pensato. Cioè, avevamo sto brano, mi piaceva, l'ho fatto uscire. E la storia dietro, vabbè.
1: È quella
2: classica storia,
1: litigio,
2: sì, puoi immaginare, sì.
1: Però tu, voi avete le canzoni per farvi perdonare, noi comunque.
2: Ma guarda che no. non funziona,
1: non
2: sempre
1: funzionano.
2: Molte volte pure peggio, posso dire.
1: Sì,
2: sì, sì, molte
1: dici,
2: volte
1: hai messo su piazza il
2: sì
1: problema.
2: Molte volte tu mandi la canzone, speri, capito, nella giocata, però la quinta sesta volta ti dice senti, non è che puoi,
1: va, già la quinta sesta canzone fai un disco, va.
2: Hai capito, già basta,
1: certo.
2: Sì, non funziona sempre.
1: E poi da lì dicevamo novembre esce questo pezzo e poi inizio dicembre un pezzo, nasce un pezzo completamente diverso come mood, come approccio, come tutto.
2: Sì, sì, sì, cioè, devo dire la verità, è stato tutto merito di una persona in particolare, che adesso questa storia fa ridere, ma
1: racconta,
2: 100%
1: sì,
2: vera.
1: Sì, sì.
2: C'è questo ragazzo che si chiama Ivan, che salutiamo.
1: Ciao Ivan.
2: Perché lui è a lavoro in questo momento, cioè,
1: okay,
2: capito? E cioè, lui lavora in ufficio, capito? È sempre lì, smart working, fa le riunioni, però suona la chitarra.
1: Ok.
2: Ma non, ma, cioè, la suona benino.
1: Non è un fenomeno, per Ivan. Non è un virtuoso,
2: sì, esatto, capito? Non è per niente virtuoso. E una sera si mette in cucina, inizia a suonare totalmente a caso. C'era Daffy e ti giuro, un quarto d'ora c'era il pezzo.
1: Scritto.
2: Un quarto d'ora c'era il pezzo, un'ora c'era il video.
1: Così.
2: Pubblicato, finito, basta. Questa è la storia di dopamina, sì.
1: Che incredibile che poi cioè, tra l'altro ci sia questo riferimento all'ufficio anche nel testo.
2: No, no, sì, sì, è tutto. Ma anche la roba di, c'è una citazione, capito, dentro di un pezzo che noi stavamo cantando,
1: certo,
2: proprio in quelle
1: a
2: sere
1: voglia, all'inizio della seconda strofa.
2: Esatto, quindi cioè, sono tutte cose che per noi hanno un valore. Poi gli altri ovviamente la stanno interiorizzando come meglio credono.
1: E quando la cucinavi, no? Perché video su video la cucinavi, vedevi i commenti che man mano aumentavano. Ti aspettavi che una volta fuori potesse...
2: Bah, io non mi cioè io ho imparato a aspettarmi sempre niente. Cioè, io okay, mi aspetto di divertirmi tanto, di fare quello che mi piace. Poi già che siamo ancora qua a parlare di musica, io sono già contento così, posso dire.
1: Ha voglia, però non è scontato che un pezzo così, molto diverso in realtà. Cioè, tu non avevi mai fatto forse un pezzo completamente felicione, completamente sunny vibes.
2: No, non l'avevo mai fatto, no. Però è arrivato il momento anche di cambiare, no, dopo un po'.
1: No, certo,
2: sì, sì,
1: ognuno
2: sì,
1: fa quello che si sente. Però è bello che tu l'abbia fatto ed è uscito forse nel periodo più giusto. Anche a te forse è servito.
2: A me ha completamente svoltato il mood delle giornate, che devo dire la verità, qua a Milano stavo un attimo traballando. Ti ho detto, è arrivata questa persona nuova, cioè Ivan, non lo sa, non sa neanche lui come ha fatto. Il tipo è arrivato e ci ha portato l'energia un po' quella cacciarona, capito,
1: e
2: casuale.
1: E come l'avete conosciuto?
2: Totalmente casualmente. Cioè, non so, cioè, in questa casa dove c'era un mio amico, lui okay, se n'è andato, è diventato il nuovo coinquilino.
1: È arrivato questo Ivan,
2: sì, sì,
1: dal cielo.
2: Sì, totalmente a caso, raga. Ma non c'è una storia.
1: E tu quindi sei andato in questa casa e hai trovato Ivan.
2: E c'era lui. E se ne fa, raga. Ma io veramente so anche un po' suonare. Basta, c'è finito.
1: E avete fatto la
2: delirio
1: canzone.
2: Tutti i video c'è lui che suona.
1: Sì, sì, ho visto,
2: sì.
1: Poi
2: sì,
1: ci sono anche i tuoi storytelling che fanno molto ridere.
2: Sì, sì, ma
1: sei molto bravo a storytellare, tra l'altro.
2: Cioè, sempre al primo colpo, tra l'altro. Qua testimoni, sempre al
1: tutti
2: primo colpo.
1: Tutti, prima one take.
2: No, non proprio, non proprio.
1: Però tu, no, io ero lì e allora.
2: Sì,
1: e poi
2: sì,
1: parte
2: sì,
1: la canzone.
2: Poi devo tenermi sempre il nome, perché poi le storie parecchie volte sono finte.
1: Certo.
2: Però mi devo sempre tenere il nome, perché sennò non ho la reaction realistica, capito?
1: Certo.
2: Quindi quando droppo il nome tutti, no, mio Dio, anche quello.
1: Non è vero.
2: Cerchiamo di farlo
1: vero
2: più
1: mai
2: vero possibile.
1: Incredibile. Senti, è arrivato il momento di ascoltarla e sta già andando su Radio Latte Miele, ma mandiamo ancora una volta ai pazzi i nostri ascoltatori. Will, dopamina.

0: cena gourmet.
1: Tre amici, una chitarra, una serata da ricordare, tante belle vibes. Questo è Dopamina Gourmet di Will. Lui è con noi su Latte Miele a Giovane Fuori Classe. E più l'ascolto questo brano, più penso che veramente possa avere un'ondata lunga nell'arco dei mesi.
2: Speriamo accompagni l'estate di qualcuno, dai, qualche serata.
1: Si presta.
2: Beh, è scritta per quello, cioè nel senso, certo. È scritta apposta, poi.
1: Ed è scritta anche in modo estremamente sincero.
2: Alla fine è
1: quello che fa. E che poi c'è anche un messaggio, cioè quello di godersi i momenti, quelli di felicità autentica.
2: La roba della dopamina gourmet per me è super realistica anche al giorno d'oggi. Cioè, pensaci, tutte le botte di dopamina che ti puoi fare a casa, seduto sul divano guardando il telefono, che alla fine è sempre quella roba lì.
1: Certo.
2: Invece quella gourmet sarebbe, capito, il massimo, almeno per me, è stare con gli amici, parlare, confidarsi, poi magari bersi qualche prodottino e che ne so.
1: Che
2: capito?
1: Quelli comunque fanno sempre parte delle nostre tavole, per fortuna. Tu hai imparato un po' a riconoscere la dopamina gourmet da quella...
2: Piano piano, a volte casco anch'io nella dopamina fittizia, devo dire. Però anche ora, capito, che il brano ha preso questa... curva sui social, capito? Io cerco di stare concentrato sulla dopamina gourmet. Poi, per carità, mi fa super piacere che tutti stanno ballando, cantando la canzone. Però io me la godo molto di più ancora con i miei amici a cantarla.
1: Quando la cantate.
2: Sì, quello per me è il momento in cui il pezzo mi dà proprio il massimo.
1: Che
2: capito?
1: Poi ci sono un sacco di versioni che hai fatto acustiche anche in studio. Cioè...
2: Certo, sì, le due versioni sono diverse. Però per me l'energia è esattamente la stessa, posso dire.
1: Certo, ed è giusto che sia così. Mi piace un sacco anche la copertina, anche quella di una sincerità imbarazzante.
2: Sì, sì, sì.
1: La tua faccia dice tutto.
2: Sì, cioè la copertina è una storia troppo semplice per essere raccontata, diciamo. Però è una foto con la grafica, la foto
1: scattata
2: letteralmente noi in una serata. Cioè metà copertina è qua, quindi sì.
1: È vero, ora che ci penso, sì. Che è vero.
2: Sì, quindi è tutto assolutamente vero.
1: C'è metà della copertina. E questa tua nuova chiave, no? Che poi è una chiave che porti avanti già da un po'. Questa chiave di circondarti solo di persone che ti fanno bene realmente. Pensi di portarla avanti quanto più possibile?
2: Non è una scelta, cioè io devo fare così perché sennò finisco.
1: È una cosa totalmente naturale.
2: Sì. Io devo stare il più possibile con persone che, capito, condividono la mia energia nello stesso modo in cui la intendo io, capito? Che poi al giorno d'oggi forse è una delle cose più difficili.
1: Poi tu hai sempre avuto anche uno zoccolo duro di persone che ti seguono a livello di proprio fan.
2: Beh, sì, devo dire che ci sono delle persone, nonostante io sia stato abbastanza discontinuo nelle pubblicazioni, poi ci sono questi momenti super, altri in cui magari io mi affosso un po', però sì, le persone che mi seguono ci sono, anzi le devo sempre ringraziare. Poi mo torniamo live, insomma si riparte
1: tanta roba,
2: capito, parte un po' quella macchina. Tra l'altro ti aspetto.
1: Ma
2: ti
1: lo
2: aspetto.
1: Sai, io so già, lo e... sai, noi ce lo promettiamo da un anno, quindi
2: esatto, piano piano le notizie arrivano, noi ci siamo.
1: Un interista che mi cita Del Piero.
2: Vabbè, ma che ne sai, è anche una roba per la nazionale, no?
1: Tu dici, proviamo a portare acqua al nostro mulino. Però quando ho sentito Del Piero ho detto, ah, vedi che alla fine...
2: Da, perché tu è vero, è bello mio. Però Del Piero, dai, è una figura,
1: no,
2: italiana,
1: cioè, guarda,
2: dai.
1: Per me è la persona più importante, tra le persone più importanti, sì, che mi hanno ispirato nella vita, quindi figurati.
2: Ma poi è dalle mie zone, quindi capito, una citazione
1: con
2: che può anche
1: lui
2: prescindere, capito, dalla fede calcistica.
1: Continuiamo ad ascoltarti. Tra poco c'è un brano preso dal tuo EP Ora d'Aria, Bandiera Bianca.

0: bianca. Will, bandiera bianca sulla temela giovane fuori classe. Noi ci stiamo facendo tante belle chiacchiere risate nei fuori onda. Infatti è un peccato a volte che non possano andare in onda anche.
1: Però è pure giusto così. La magia del fuori così. Onda va.
0: Se volete sapere rispettata. Quello che ci siamo detti, no, non lo saprete mai, perché no, alcune cose è meglio può, che rimangano qua può. Dentro. Senti, hai detto che succederà qualcosa a breve. Stanno per si stanno muovendo le acque.
1: Sì, piano piano ci stiamo un attimo riorganizzando. Arriverà anche il momento di comunicare cose.
0: Come ti senti?
1: Io tranquillo.
0: Hai l'ansia di comunicarle o...
1: Ma va, io sono in dopamina gourmet totale. Cioè, io non ho l'ansia più di niente, posso dire.
0: Ti
1: giuro,
0: vedo.
1: Non ho più nessun'ansia nella vita. Ogni tanto di pagare le tasse, basta.
0: Vabbè, quello penso che sia abbastanza comune a tutti. E a livello di invece canzoni, non sai se seguirei questo filone di dopamina gourmet?
1: Avrebbe senso farlo, forse, sì.
0: Questo me lo devi dire tu, l'artista, sì. Io ti devo fare le domande.
1: Allora, ad oggi non so dirtelo, e forse manco voglio, perché poi magari ti dico una roba, ne faccio un'altra.
0: E poi ne fai un'altra.
1: Però, certo. Sì, vedremo. Abbiamo un sacco di canzoni e vediamo.
0: La gente sta rispondendo bene, però, adesso.
1: La gente sta rispondendo benissimo.
0: Poi sai cos'è? Quando gli dai da mangiare qualcosa di buono, un po' come la dopamina, no? Quando gli dai da mangiare qualcosa di buono, poi ne vogliono dell'altro.
1: Quindi... sì, diciamo che tanti mi chiedono un'altra versione del brano, magari quella gliela potremo proprio così regalare, vediamo.
0: Ti vedo, se la faccio.
1: Sì, io sono... Ti ho detto... È il senso della canzone, proprio va, goditela che le cose belle succedono.
0: Allora facciamo così, qualsiasi cosa succeda noi ce la godremo, perché torneremo a vederci anche al di fuori. Ma tu devi tornare qui a raccontarcela, lo sai ormai questa è casa tua.
1: Quando volete.
0: Anche vieni anche a casa.
1: Sì,
0: intanto.
1: Sì, ma non serve neanche fare promozione a niente, io vengo qua a fare un po' di casino.
0: Beh, a me piace questa cosa qua, non ci facendo le chiacchiere. Anzi, facciamo un po' di casino, che, ma certo, che ma non certo. È male. Grazie mille di essere
1: tornato. A te.

0: 1 e 9.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: 2019.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.